0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Oh,

0: Joe.
1: I got my city doing front flips.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

say what it's about.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Hits.
1: Don't go back.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 10 in punto, Eroin, ci siamo!
2: Ladies and gentlemen, boys and girls,
1: every lunedì
3: from 10 to 11 on Polar Radio, there's heroin with Giorgio.
1: Good morning, Polimi. I feel good. In diretta dagli studi della Poliradio, buongiorno amici, in questa giornata dai colori invernali, però per fortuna che c'è la musica rock che ci fa iniziare al meglio questa giornata con una bella scarica di energia e di musica, prontissimi quindi per incominciare al meglio questa giornata e questa settimana. Come sono stati questo sabato e questa domenica? I vostri sabati e la vostra domenica, vi siete riposati, siete rigenerati, pronti per incominciare al meglio questa settimana, per portare avanti gli studi, i progetti? Caspita, siamo prossimi anche agli esami, ma non pensiamoci perché manca, dai, ancora un mesettino, meglio pensare a cose migliori. Comunque 320-320-5652 su WhatsApp se volete contattarci solo con messaggi di testo, oppure su Telegram, in questo caso ci va bene anche un vocalino segnando sulla barra di ricerca chiocciola Poliradio Bot. E se la mia voce così sensuale vi ammalia talmente tanto che volete vederci, potete farlo su Twitch al twitch.tv/poliradio.it. poi facendolo vi spaventate, vi viene un colpo al cuore, ma meno male che c'è la musica, l'ottima musica di Poliradio, che è in grado di bilanciare queste forti emozioni che nell'istante in cui andate su Twitch vi si palesano di fronte a voi. Vabbè, ci troviamo sulla Poliradio con Eroin dalle 10 alle 11, rock and roll, ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ci siete voi là fuori pronti a tenerci compagnia, lo sapete anche benissimo come. Programma della puntata al solito, abbiamo la cover finale, abbiamo le nuove uscite, oggi parliamo in realtà di non un album, nemmeno di concerti, ma di un musical, abbiamo i tantissimi eventi della giornata, eventi più e meno importanti, eventi importantissimi tipo 45 anni fa, ed è tocca ricordarlo oggi, l'11 maggio di 45 anni fa moriva Bob Marley. Ma addirittura invece torniamo indietro, in questo caso di un bel po' di anni, nel 1904 l'11 di maggio nasceva Salvador Dalí, l'artista surrealista che diede il soprannome ad una certa Krista Puffin di Nico, anche se in realtà inizialmente venne raccontato che questo soprannome le venne affibbiato da Coco Chanel. La realtà invece dice che a darle questo soprannome fu il fotografo che la scoprì, Herbert Tobias. Ma la cosa davvero interessante è il personaggio di Nico, una donna, una musa che è stata in grado di ammaliare i più grandi artisti dell'epoca, conoscere i più grandi artisti, divenne musa di Andy Warhol, ma viveva in un mondo completamente suo, incurante delle azioni che lei e delle conseguenze delle proprie azioni. Comunque Andy Warhol la portò talmente tanto in palmo di mano che la fece ad unire nel 1967 ad un programma, ma anzi ad un'iniziativa affascinantissima della New York dell'epoca, quindi di questa band guidata da Lou Reed e anche John Cale. Siamo nel 1967, l'album che venne pubblicato vendette poche copie all'inizio, ma c'è da dire che poi tutti quei ragazzi che ascoltarono quell'album poi fonderanno una band, non parole mie ma parole di Brian Eno. E quindi che cosa possiamo dire? Che ce ne andiamo ad ascoltare proprio questa musica della New York del 1967 con una canzone di questa band che è palese, sono i Velvet Underground, dal titolo che racconta benissimo così la Nico, Femme Fatale.

New York 1967, Velvet Underground. Lei era Nico, nella band ne faceva parte pure Lou Reed, John Cale, produttore Andy Warhol. Insomma, un mix di arti e di musica affascinante, bellissimo. E dagli Stati Uniti, dalla costa orientale, ci spostiamo però alla costa occidentale. Parliamo delle Olimpiadi di Los Angeles 1932, le Olimpiadi che portarono alla delegazione italiana fino a Roma 1960 il maggior numero di medaglie, che poi verrà superato però nelle ultime due Olimpiadi, quelle più recenti di Parigi 2024 e Tokyo 2020. Molto affascinante la storia di queste Olimpiadi. Ma perché parliamo di Olimpiadi delegazione italiana? Perché esattamente nel 1860, 11 di maggio, avveniva lo sbarco di Mille delle coste di Marsala. E pensiamo un po', senza lo sbarco dei Mille probabilmente l'Italia Unita non sarebbe esistita, non ci sarebbe stato Giro d'Italia, Giro d'Italia che è iniziato venerdì scorso. E proprio nella delegazione italiana del 1932 ben 5 medaglie vennero portate da parte di ciclisti italiani nell'inseguimento su strada, su pista, insomma la grande tradizione ciclistica italiana. Ma cosa ha fatto rendere tanto bene gli italiani alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932? È un qualcosa che gli altri atleti non potevano avere, perché ci troviamo negli Stati Uniti, piena epoca proibizionista, e dunque non era possibile vendere e consumare alcolici. Ma gli italiani si presentarono alla dogana del continente americano, del paese americano, con i loro carichi di vino, di prosecco, eccetera, proprio perché faceva parte della loro dieta. Ma la dogana all'inizio sequestrò questi prodotti, e l'Italia, dunque, molto, diciamo, persuadente, ma soprattutto anche convincente sulle cose che le interessano, decise che avrebbe boicottato questa edizione olimpica se non le fosse stato restituito il vino. Così venne fatto, diciamo, trovarono un compromesso che portò la delegazione italiana a poter consumare il vino e comunque tutti gli alcolici soltanto all'interno del villaggio olimpico. Insomma, l'Italia comunque aveva l'arma segreta, quell'arma che le ha permesso di ottenere ben 36 medaglie, un record che verrà eguagliato soltanto 28 anni dopo, e successivamente per andare a superarlo ci vorrà quasi un centinaio di anni. Sempre Stati Uniti, stamattina incominciamo proprio stando nel paese, nel continente americano. Lo facciamo con Billy Squier, l'artista che negli anni 80 faceva ballare tutti sulle note di The Stroke.

Alex e Sainy lì, quindi dagli USA ci siamo spostati nel Regno Unito per continuare comunque il racconto di paesi di lingua anglosassone, storia dei popoli di lingua inglese, come racconta un libro di Churchill, protagonista di una delle nostre scorse puntate, e quindi continuiamo sulla storia dei popoli di lingua inglese parlando di un libro che è diventato un film, che diventerà anche un musical. Parliamo di Trainspotting, libro realizzato nel 1993 da Irvine Welsh, che è diventato un classicone della cultura dei giovani degli anni 90. Racconta la storia di un gruppo di tossicodipendenti da eroina nella Edimburgo di quell'epoca. Il film ebbe grandissimo successo, che se mai non lo doveste conoscere questo libro, questo film, questo nome Trainspotting, dalla storia del libro, dalla storia del film, e non lo conoscete nemmeno perché lo cita Fabri Fibra in una sua canzone omonima, allora potete rifarvi con il musical che verrà messo in scena dal 15 di luglio del 2026 presso il Theatre Royal e in Market. Insomma, quindi questo format, questo racconto sbarca pure nei teatri, e lo fa sempre con Irvine Welsh, diciamo, alla guida, perché racconta lui stesso, l'autore di questo libro, che d'altronde il passo tra il libro, il film e quindi un musical è abbastanza naturale, in quanto soprattutto il film è realizzato nel 1996 con il regista Danny Boyle, di cui poi realizzarono un sequel nel 2017, T2 Trainspotting. Insomma, vede, e molti di coloro che hanno visto questo film se lo ricordano benissimo, vede tantissime canzoni originali create apposta per quel film, ma allo stesso tempo anche canzoni iconiche che hanno fatto la storia della musica, soprattutto la musica rock, che sono in grado di accompagnare la storia di questi personaggi nelle loro avventure. E d'altronde lo dice proprio Irvine Welsh, la musica, il parlato, la scenografia del film sono molto legati, ma l'idea proprio del musical, quindi oltre che essere naturale, è anche quella di creare uno show esplosivo, provocatorio e coinvolgente, che sia in grado di raccontare il mondo in cui viviamo. Allora, diciamo che questo musical si trova nel Regno Unito al momento, però chissà mai che possa sbarcare anche in Italia e non possa avere grande successo. Un film che ha creato, un libro che ha creato una grande cultura, un cult, diciamo, di quell'epoca, con, abbiamo detto, musica incredibile e bellissima. Questa puntata l'abbiamo iniziata parlando di uno esperimento affascinante che è durato nell'epoca, ha portato gli artisti di cui facevano parte Nico, Lou Reed, John Cale, ma anche tutti gli altri, Andy Warhol, insomma, perché citarli, basta soltanto il nome per parlare della caratura di questi personaggi. Beh, li ha portati a raggiungere grandissimi successi, tra cui, beh, possiamo dire Lou Reed può avvalorarsi di essere stato inserito all'interno della colonna sonora di Trainspotting in un momento anche abbastanza topico del film, perché parliamo del momento in cui il protagonista va in overdose, e questo momento è tutto raccontato sulle note di Lou Reed e la sua Perfect Day.

Lou Reed, questa era Perfect Day. Ci troviamo nel 1972. L'album era Transformer, che vede come produttore David Bowie. E l'idea di questo arrangiamento orchestrale finale con gli archi, il pianoforte, è del chitarrista di David Bowie, Mick Ronson, che altrimenti avrebbe dato l'idea di un brano molto più simile a Velvet Underground. Diciamo, aveva un suono molto più scarno, più grezzo, Perfect Day, prima che ci mettesse mano comunque David Bowie e Mick, il suo chitarrista Mick Ronson. Una canzone spettacolare. Ma oggi l'abbiamo detto, insomma, oggi siamo collegati dai popoli di lingua anglosassone, anche se in realtà tranquilli che arriva anche l'Italia a momenti, e quindi se ne torniamo negli Stati Uniti, perché parliamo di un personaggio, un artista e anche uno sportivo. Insomma, parliamo di due grandissimi personaggi e due grandissimi uomini, uno artista e uno pugile. Vi dico soltanto un attimo, vi leggo testuali parole citate da una canzone. Ecco la storia di Harry Kane, l'uomo che le autorità hanno deciso di dare la colpa per qualcosa che non ha fatto, l'hanno messo in cella, ma una volta avrebbe potuto diventare campione del mondo. È questa la storia di Harry Kane, ma non sarà finita fino a che nel suo nome non sarà fatta giustizia e non gli sarà restituito il tempo che ha passato in prigione. L'hanno messo in una cella, ma una volta avrebbe potuto diventare campione del mondo. Se l'avete capito forse dal nome che viene citato, anzi in realtà un soprannome, parliamo di Harry Kane, la canzone di Bob Dylan realizzata per il suo album Desire del 1976, e racconta proprio la storia personale di Rubin Carter, soprannominato Harry Kane, come l'uragano, perché è un campione del pugilato, un campione dei pesi medi, potrebbe diventare campione del mondo addirittura. Diciamo, c'è un titolo, un testo, un articolo dell'Europeo, una rivista storica italiana che oramai non viene più pubblicato, dove intitolava il titolo Rubin Carter, un ring durato 30 anni, perché Rubin Carter viene accusato di un triplice omicidio che lo condannerà alla sedia elettrica, successivamente commutata in tre triplici ergastoli, per un omicidio che non ha mai commesso. Ci sono tantissimi testimoni che dicono che questa strage che viene compiuta, perché vengono uccise tre persone all'interno di un bar di Paterson, città natale di Rubin Carter nel New Jersey, beh, ci sono testimoni oculari che dicono che la gente che ha ammazzato queste tre persone sono bianchi. L'alibi di Rubin Carter è forte, insomma, è un pugile d'altronde, perché dovrebbe dedicarsi agli omicidi? Sì, è vero, la storia dei pugili in realtà è molto particolare, è legata comunque a un'infanzia difficile e a quartieri molto difficili, però insomma Harry Kane in realtà gliela fa pagare un'America di ancora forte impronta razzista, ma soprattutto perché lui vede le ingiustizie ed è sempre pronto a denunciarlo. Questa cosa non va molto bene alla, probabilmente, gli uomini, quelli che ben pensano dell'epoca, che gliela fanno pagare pesantemente. Viene incarcerato nel 1966, verrà rilasciato soltanto 30 anni dopo, 1990, quando una corte federale giudicherà, diciamo, il processo che aveva condannato Rubin Carter inficiato da prove false e pregiudizi razziali. Non appena viene liberato, Rubin Carter si rifugia a Toronto, in Canada, dove poi inaugurerà e fonderà un'associazione per i diritti dei carcerati. Questa canzone di Bob Dylan ha avuto sicuramente grande successo per portare alla risalta e alla maggior parte dell'opinione pubblica la storia di Rubin Carter. E quindi questa è la bellissima storia, diciamo, di come il potere della musica sia quello anche di persuadere e di far raggiungere le cause importanti alla maggior parte del pubblico. Insomma, diciamo che Bob Dylan è stato in grado di vestirsi, di mettersi nei panni di Rubin Carter e raccontare la sua storia, che ha raggiunto la maggior parte di numero di persone. Nel 2019 c'è un artista italiano che ha vinto il premio Amnesty International, che racconta proprio di come è importante mettersi nei panni degli altri.

Sunday Bloody Sunday, U2 1983, l'album era War, sempre per restare in tema di canzoni di denuncia e protesta, e questo era un bellissimo inno pacifista da parte degli U2 che condannavano la violenza all'epoca presente in Irlanda del Nord. L'artista che invece abbiamo sentito prima degli U2 era Niccolò Fabi con Io sono l'altro, ma stiamo parlando della storia di Rubin Carter e della bellissima canzone che realizzò Bob Dylan proprio per denunciare la condanna ingiusta a cui si trovava, segnato Rubin Carter. Come venne a conoscenza Bob Dylan di questa storia? Leggendo l'autobiografia di Rubin Carter, denominata Il sedicesimo round, inviata proprio dal pugile a Bob Dylan, inviata, realizzata l'autobiografia nel 1974, dunque il tempo necessario di leggerla, e Bob Dylan realizzò questo brano meraviglioso incluso nel 17° album in studio di Bob Dylan, intitolato Desire, grandissimo successo, come grandissimo successo ovviamente ebbe questa canzone che venne realizzata come singolo, insomma come 45 giri, nonostante la durata della canzone fosse di 8 minuti e 33 secondi, che quindi portò le case produttrici dei vinili a doverla realizzare su due facciate, perché era talmente lunga che non poteva essere contenuta all'interno di un'unica facciata dei 45 giri. Per sensibilizzare comunque sempre maggiormente l'opinione pubblica, Bob Dylan, nel tour precedente all'uscita di Desire, comunque nel 1975, un tour ed un concerto tenuto al Madison Square Garden, fece un'apparizione addirittura a Muhammad Ali, il quale dedicò una sua vittoria a Carter per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sul caso. Insomma, su questa storia sono stati scritti tanti libri, ovviamente l'autobiografia di Rubin Carter, realizzate canzoni, la canzone omonima Hurricane di Bob Dylan, e anche realizzati dei film. Parliamo del film del 1999 con un bravissimo attore, Denzel Washington, che racconta proprio la storia di Rubin Carter. Ma dunque, abbiamo girato a sufficienza intorno alla storia di questa canzone, alla storia di questo personaggio, direi che è il momento di ascoltarcela. Hurricane, questo è Bob Dylan.

Here comes the story of the Hurricane, Bob Dylan, Hurricane 1976, Desire, canzone che abbiamo raccontato a sufficienza. Ma adesso restiamo sempre in quegli anni, andiamo nel 1977 e tocchiamo territorio di un paese molto all'avanguardia di quell'epoca dal punto di vista musicale. Sì, stiamo parlando della nostra Italia, perché in quell'anno, nel 1977, un duo di musica new wave punk italiano, i Crisma, vennero addirittura citati dalla New Musical Express, storica e tuttora esistente rivista britannica, che citava proprio questo gruppo facendolo addirittura accostare ad un gruppo che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, i Velvet Underground, per sonorità e per avanguardia. Parliamo di un album che veniva pubblicato quell'anno, Chinese Restaurant, ma successivamente la consacrazione la otterranno 3 anni più tardi con Cathode Mamma, album del 1980 che conteneva al suo interno un singolo che ebbe grandissimo successo, Many Kisses, una canzone new wave, elettropop, insomma, con arrangiamenti musicali che portava i Crisma comunque a certificare la loro grandissima capacità di essere duo e gruppo di musica all'avanguardia, ma che vedeva anche la collaborazione di un certo Hans Zimmer. Sì, Hans Zimmer, che fece parte degli Ultravox, dei Buggles, che col tempo ha realizzato anche una grandissima carriera come compositore cinematografico. E curiosità sui Crisma, un po' stufi del fatto che la gente snobbasse il punk italiano, pensasse fosse un qualcosa di completamente importato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, una coppia anche da vero banale. Beh, Maurizio Arcieri, leader, cantante, insieme a Cristina, l'altra componente del Crisma di questo duo, decise durante un concerto di prendere una lametta e inventare il finger job, specificando bene che lo inventò lui, quindi era una cosa completamente autoctona. Cosa fece? Cosa prevedeva il finger job? Beh, prendere una lametta e tranciarsi di netto il dito, facendo schizzare il sangue addosso a tutto il pubblico. Ovviamente Maurizio Arcieri venne costretto subito dopo a essere portato in ospedale, onde evitare di perdere il dito ed essere amputato. È una storia un pochettino romanzata. Se volete sentire davvero quello che accade, beh, potete trovare gli articoli online, però sinceramente è molto particolare, fa capire anche com'era in quel periodo la scena musicale italiana. Quindi noi ce ne andiamo nel 1977 con Chinese Restaurant, l'album che fece notare i Crisma al New Musical Express, e ce li ascoltiamo con una canzone facente parte di quell'album, Black Silk Stocking.

Proprio musica d'avanguardia. Se volete recuperare e saperne di più sulla New Wave italiana, vi consiglio la puntata di Uncharts dedicata proprio a quella scena della musica italiana, che potete recuperare sul nostro sito www.poliradio.it, come tutte le puntate.

These boots are made for walking, Nancy Sinatra. E dunque, se these boots are made for walking, noi ce ne andiamo a camminare negli eventi dell'11 di maggio. Festeggiamo subito due artisti e partiamo con l'11 di maggio del 1941. Tanti auguri ad Eric Burdon, 85 anni oggi, cantante degli Animals, con cui nel 1964 raggiunse il successo con House of the Rising Sun, e ci spostiamo a soltanto due anni dopo, nel 1943. Beh, auguri pure a Les Chadwick, che compie oggi 83 anni, con i Jerry the Peacemaker ha raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche del 1963 con How Do You Do It, ma soprattutto come i Beatles proveniva da Liverpool, erano gestiti da Brian Epstein e registrati da George Martin. Ci spostiamo a 20 anni più tardi, nell'11 di maggio del 1963, e parliamo proprio di Beatles. Perché in questa data, Please Please Me dei Beatles inizia una permanenza di 30 settimane in vetta alla classifica degli album del Regno Unito. Il disco d'esordio della band entrò nella storia come l'album numero uno più longevo di sempre, per poi essere superato nel secondo album sempre dei Beatles, 11 di maggio 1964. Parliamo dei Rolling Stone, perché a loro viene negato un pranzo al Grand Hotel di Bristol, dove alloggiavano perché non indossavano giacca e cravatta. 11 di maggio 1967, un trio australiano. Have you seen my wife, Mr. Jones? In questa data i Bee Gees fanno il loro debutto sulla televisione britannica, apparendo a Top of the Pops. Avrebbero continuato a partecipare al programma per altre 90 volte. 11 di maggio 1970 invece esce negli Stati Uniti Woodstock, Music from the Original Soundtrack and More, contenente una selezione di esibizioni del Festival di Woodstock tenuto l'anno prima. L'11 di maggio invece del 1972 parliamo di Beatles, in particolare di John Lennon, che apparve nel programma televisivo Dick Cavett Show affermando di essere sotto sorveglianza dell'FBI. Due anni più tardi, Led Zeppelin. I Led Zeppelin assistono a un concerto di Elvis Presley. Dopo un inizio un po' incerto da parte del cantante della sua band, Elvis interrompe il suo gruppo e dice scherzosamente: aspettate un attimo ragazzi, se possiamo ricominciamo da capo, visto che ci sono i Led Zeppelin e dobbiamo cercare di dare un'impressione un pochettino migliore. 11 di maggio 1981. Questo giorno il pioniere del rugby Bob Marley morì a Miami. Le ultime parole che disse Bob Marley a suo figlio Ziggy furono: il denaro non può comprare la vita. 11 di maggio 1991. I Roxette ottengono il loro quarto singolo al primo posto nelle classifiche statunitensi con Joyride. La canzone fu ispirata da un'intervista di Paul McCartney, il quale disse che scrivere canzoni con John Lennon era come stare su una Joyride. E poi ci spostiamo all'11 di maggio invece del 2001, quando prende il via a Las Vegas il The Tour of Brotherly Love con Oasis, Black Rose e gli Space Hog. Il titolo abbastanza azzeccato, perché tutte queste tre band erano composte da dei fratelli. 11 di maggio invece del 2015... Gli Editors annunciano l'uscita del loro nuovo singolo No Harm, facente parte del loro nuovo album, ma noi ce li ascoltiamo con un brano del 2005, Munich, The Backroom Editors.

Stars Communic che ci conducono alla fine della nostra puntata. Vi lascio nelle sapienti mani dei ragazzi che arrivano subito dopo di noi, ma prima di lasciarci parliamo della nostra cover di oggi, che portò addirittura a far litigare Sinead O'Connor e Prince per la canzone Nothing Compares to You, che Sinead O'Connor portò al successo. Ma noi ce l'ascoltiamo con la versione realizzata da un artista che venne pubblicata postuma. Parliamo di Chris Cornell, parliamo della sua versione di Nothing Compares to You. Un saluto da Giorgio, noi ci vediamo la prossima settimana puntuali alle 10. Ciao!

0: Heroin.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
13: Investi in radio, la radio rende.
12: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.
15: E parte un

0: inizia New Music Today. Vai!
1: Bonjour!
0: Buongiorno ragazzi!
1: Bonjour! Come va?
0: Bene, io bene, bene. Ho un po' le orecchie tappate, quindi sento
1: molto poco
0: oggi. Io il naso
1: tappato,
0: oggi.
1: Quindi avrò una voce fantastica.
2: La io sento. Non ho niente di tappato.
1: Sei okay. Sicuro? Basta.
0: Basta.
1: Sì. La smetto
2: sì.
1: Già.
2: Sì, sicurissimo.
0: Bene, io sono Michelino e se nessuno mi conosce, oggi mi conoscerete. E con me il buon Davide e il buon
1: yes.
0: Miele, che verrà presentato per cognome.
2: Miele.
1: Miele.
0: Punto, fine. Basta. Deciso così.
1: E niente.
2: Ti
1: finito. Il programma l'abbiamo già finito.
0: Basta. Il programma l'abbiamo già finito così?
1: Sì, finito. Oggi la puntata è finita.
2: Perché d'altronde dobbiamo tutti andare ad ascoltare Renzo Piano e Mattarella al Politecnico.
1: No, anzi, saranno loro ad ascoltare noi. Oppure verranno qui, passeranno a salutare.
2: Un saluto a Mattarella che ci ascolta sempre.
1: Sicuramente anche la Meloni e Renzo Piano, tutti quanti.
0: Oggi abbiamo 10 pezzi da farvi ascoltare.
1: Bot.
0: Mi hanno detto molto belli. Non
1: ti
0: hanno
1: detto chi?
0: Tu.
1: Sì.
0: Io mi fido di te.
2: Ma noi siamo di parte.
0: Qual è il primo che volevi farmi sentire?
1: Il primo è quello di Miele.
0: Il primo è quello di Miele?
1: Sì.
2: Kesha. Origami.
0: Oh, ok, grazie. Mi si arriva il titolo perché se no non posso presentarlo, capito?
2: È giusto.
0: Perché poi devo fare no, le cose, piegare i fogli.
1: Non c'è scritto il nome.
0: Piegare i fogli.
2: Casino.
0: Allora, vi piacciono gli origami?
1: No. Sì, cioè sarei curioso di capire come farli.
0: Saresti curioso di capire come farli? Io li facevo tipo all'elementare.
1: Io non sono mai stato capace.
0: Allora, se anche a casa vi piacciono gli origami, scriveteci al 320-320-5652. Scriveteci a chiocciola poi Radiobot. Oppure chiamateci, tanto abbiamo due numeri di telefono pronti per voi: 02-2399-2475 o 2476. Siamo anche su Twitch, quindi cercateci poi Radio IT Origami.

0: Ma oggi mi parti così con questo troppo continuo, incredibile.
1: C'era bisogno di spingere un po' e allora abbiamo spinto con Kesha.
2: Direttamente dal New Music Friday Giappone.
0: Davvero?
2: Te lo giuro. Ah,
0: origami Giappone.
2: Sì, te lo giuro.
0: Ma tu vuoi subito andare fuori da questo studio, fammi capire. Cioè, non è neanche in sta la puntata già.
2: Ah, no, non è una battuta. L'ho preso davvero da lì.
1: Cioè, praticamente mi hai ascoltato New Music Friday di del Giappone e c'era una canzone inglese, ha messo
2: No, c'erano quelle che c'erano ovunque e Origami c'era soltanto in Giappone e Corea.
1: Ah, fantastico.
0: Ok.
2: Davvero randomico.
0: Come fai a essere fidanzato?
2: Scusa.
0: Non lo so, perché ho fatto delle domande. No, vabbè,
1: perché sta domanda?
0: Così, intanto mi pongo delle domande, ma non vi preoccupate. Vabbè, dai, dimmi di più su questa canzone. Dai.
1: Adesso sono curioso.
0: Ti lascio la parola, guarda. Così sto zitto che è meglio.
2: È una piega continua dello spazio-tempo. Coinvolge.
0: No,
2: allora, possiamo
0: dai.
2: Dire che coinvolge.
1: Questa allora, è la
2: grande ritorno di Kesha. Partiamo da questo punto di vista, perché era da un po' che non si faceva sentire. Torna con questo pezzo che comunque fa l'occhiolino al Giappone, è tutto incentrato, le sonorità sono decisamente quelle molto, cioè, sono molto sonorità da Giappone. Questo, come si dice, queste musica elettronica con questo riverbero forte sulla voce.
1: Ok.
2: E anche il testo comunque continua a menzionare il Giappone, cioè è tutto un continuo strizzare l'occhio al Giappone. Quindi secondo me è per questo che è andata in cima alle classifiche giapponesi, non per altro.
1: Ma può essere.
0: Cioè, ma i giapponesi,
1: oppure i giapponesi non sapevano cosa mettere. Secondo me non sapevano cosa mettere più nella Spotify Giappone, non sapeva più che mettere nella New
0: Origami.
1: Music Friday.
0: Origami, però Origami, cioè ma perché Origami è una parola giapponese, cioè loro dicono Origami?
1: Non credo,
0: karate.
1: Non credo proprio. A karate dicono karate?
0: Non lo so, credo di sì.
2: Sì, penso di sì.
1: Arriva da loro, quindi dico sì.
0: Qualcuno a casa sa il giapponese?
1: Se sapete il giapponese scriveteci o chiamateci e parlate in giapponese.
0: Mamma mia, sarebbe un sogno.
1: Sarebbe un sogno, però non credo nessuno.
0: Sarebbe davvero, davvero un sogno, posso dirlo.
2: Adesso ci chiama Mattarella parlando giapponese.
1: Sì, io credo che Mattarella entro la fine della puntata ci chiami o per arrestarci.
0: Se Mattarella mi chiama e parla giapponese, io... No, niente.
1: Niente.
2: Cosa fai?
0: Non si sa mai.
1: Non si, esatto.
0: Ma sto per dire, io corro nudo in Piazza Leo, che è una vecchia scommessa della radio mai eseguita, quindi in realtà
1: allora
0: può essere una valida battuta. No, non credo che Mattarella ci chiamerà, però se voi vedete Mattarella... Ditecelo, così abbiamo un bel ricordo.

0: Ho mica riconosciuto Joliet in questa canzone.
1: Per forza. Però questo era Saif, con ricordi. O Saif, dipende dalla pronuncia, come uno vuole.
0: Non era solo, però.
1: No, era con Joliet, chiaramente. Beh sì, qualche feat per spingere l'album serve sempre.
2: E ce ne sono un botto in quest'album.
1: Sì, i film sono sempre gli stessi, tra l'altro, però. Cioè, i feat sono sempre gli stessi, però.
2: Poteva mettermi un Marrakesh, non me l'ha messo. Ha messo un Bresh, ha messo un Tedua.
1: Ha messo un Tedua, però un Tedua che rappa qua, un Tedua un po' ignorante.
2: Tedua non ha mai imparato a chiudere una rima.
1: Non è vero, non parla. Ecco, fra un po' uscirà Tedua, io ve lo dico, metterò tutto l'album, ascolteremo tutto.
2: Perfetto,
1: l'album.
2: Non ci sarò. C'è anche Kid Yugi.
1: C'è Kid Yugi, che è il tuo preferito in assoluto.
2: Sì, lui possiamo dirlo. Lui è proprio forte.
1: Ogni volta che metto una canzone di un album in cui c'è Kid Yugi e non seleziono quella canzone lì, Miele mi vorrebbe uccidere.
2: Esatto.
1: Sempre così. Però vabbè. Comunque, questo è un estratto del nuovo album di Saif che si chiama Santissimo, che è andato anche a Sanremissimo.
2: A Sanremissimo.
1: A Sanremissimo, Santissimo. E lui va in viaggio tra i ricordi, come al solito. In realtà i ricordi non è che spesso si parla di ricordi, invece qua sì.
2: Che comunque nel disco c'è anche la famosa canzone che è stata finalmente campionata, che è quella dove lui suona la tromba.
1: Esatto, sì.
2: L'ultimo pezzo è il fantomatico brano in cui lui suona la tromba.
1: Ma infatti comunque è un test, cioè è veramente un album vario, un po' per tutti.
2: Io ho sentito delle critiche e non ho potuto non dargli ragione. Per quanto mi piaccia
1: Alvise Salerno. Le sentite da chi? Da Alvise su TikTok?
2: No, non lo so. Diceva: questo però non è un album, è una playlist, perché lui ha due stili, prende i due stili genovesi,
1: sì,
2: e li vuole portare entrambi. Che fa un po' una schifezza, cioè.
1: Ci può stare, però secondo me invece lui ha tante sfaccettature. Veramente.
2: Lo so, però non ci stanno
1: diverse
2: bene in un album. Cioè, è vero. Dici. Cioè, se lo ascolti tutto, sembra una playlist, non sembra un album. Cioè,
1: okay, beh, ci può stare come la maggior parte degli album di oggi, possiamo dire.
2: No.
1: Tantissimi, dai.
2: No.
1: Playlist, secondo me sì.
2: Diciamo che poteva puntare un po' più alto.
1: Ok, andare più come, cioè, più concept.
2: Poteva prendersi un po' più di tempo, scrivere due album.
1: Ok, ci sta. E invece qua il concept è lui. Cioè è il Santissimo. Il Santissimo si sente. Lui è nato a Santa Margherita Ligure, cresciuto lì.
2: SS la Santa,
1: esatto. Quindi parla un po' di lui. Infatti qua racconta sempre del suo passato, della sua
2: il
1: vita.
2: Il papà c'è sempre.
1: Il papà c'è sempre, la mamma c'è sempre. La sua vita, diciamo, tranquilla. Una vita senza, anche umile.
2: Dibla.
1: E poi vabbè, Dibla chiaramente le produzioni. C'è J Dibla e Jeez, che è un altro produttore. Sono i suoi produttori, che sono fortissimi, devo dire, che sono veramente forti. E poi c'è un po' di tutto. C'è un po' di ignoranza, tipo Bratz, la canzone con
2: Nerissima Serpe.
1: C'è Salsa Maghreb, che è un po' una canzone un po' di una salsa.
2: Maghreb
1: però, perché lui ha origini nordafricane. Lui è tunisino da parte di madre. Esatto. E quindi vabbè, parla sempre di questo dualismo culturale tra l'Italia, Santa Margherita Ligure e La Tunisia. Insomma, a me è piaciuto comunque come album. Anche se, vabbè.
0: Beh, tu hai già sentito tutto. Cioè, tu in un weekend hai già sentito.
1: Sì, 100 canzoni ho sentito.
0: Ma tu sei proprio un ascoltatore nato.
1: Adesso sentite questa, ragazzi. Mamma mia.
0: Ascoltiamo.

0: il nostro Dave ci porta sempre le stesse sonorità, eh?
1: Per
0: ti
1: forza,
0: piace proprio
1: tantissimo
0: questo genere.
1: Io divento matto per sta roba. Questa era Star Life di Frenna.
0: È un peccato ascoltarla con questo panorama uggioso milanese.
1: Infatti oggi ci saranno diverse canzoni così
2: felici.
1: Sta
2: uscendo il sole.
1: Infatti, è la canzone.
2: Guarda, c'è il sole.
0: Sta uscendo il Mattarella, che è un po' come se ci fosse
1: quando porta, infatti c'è un'aura interessante.
2: La nostra luce, la nostra guida.
1: Sì.
2: Ancora per poco, ragazzi.
1: Non la Meloni. Vabbè.
2: Il nostro...
1: No, infatti. Questo di dov'è, secondo me, di dov'è Frenna?
2: Ma pensavo Mattarella.
0: È palesemente africano.
1: Allora, origini ghanesi.
0: Lo sapevo.
1: Ma lui è olandese.
0: Olandese,
1: è
0: olandese, per modo di dire.
1: No,
0: no, no. Tanto olandese lui quanto tedesco io.
1: No, giuro che è olandese.
2: Beh, tu sei tedesco.
0: Sì.
1: Vedi, allora.
2: E quindi?
0: Vabbè. Però, inteso, non lo parlo neanche il tedesco.
1: No, questo lo parla, vive in Olanda, è una superstar olandese. E ha portato l'Afrobeats in tutta Europa. Infatti lui qua canta in inglese, non ha cantato in olandese, ma ha delle canzoni in cui parla anche in olandese. Olandese si dice? È la lingua...
2: Confermo, è l'olandese.
1: Senti, in Brasile parlare il portoghese invece...
2: No, in olandese parlano olandese.
1: In olandese parlano...
0: I marinai olandesi parlano l'olandese volante.
1: Ok.
2: Non parlano il paese bassese.
1: Non parla il paese bassese.
0: Non l'ha capito.
2: Anche se l'Olanda volante, tecnicamente è una piccola parte dei paesi bassi.
1: Il calcio.
0: Che cazzo di calcio?
1: Hai ragione.
0: I pirati dei Caraibi.
1: Vabbè, stiamo degenerando. Comunque, di che cosa parla questo pezzo?
2: Non so, devi dirmelo tu, io sto aspettando.
1: Parla di niente, vita da rockstar, Star Life. E basta.
2: Ah, parla di niente, così, bam, parla di niente.
1: Parla di questo,
0: la vita da star.
1: Però il bello è la produzione. Bella produzione, e lui è famosissimo. Ha una sua etichetta, ha un suo festival.
0: Anch'io ho un'etichetta
1: in Olanda,
0: in tutti i miei capi.
1: Vabbè. Sì, vabbè.
2: Ma perché ne facciamo programma con Miele?
1: Io non so che dire, è veramente famoso in
2: vabbè,
1: Olanda.
2: Dai, visto che non parla di niente, io ho messo un altro pezzo. Vediamo se questo parla di qualcosa.
1: Di qualcosa, dai.
2: Vediamo.

0: On a pack.
1: Chris Brown.
0: Sì, on a pack. Niente, Michele non si sente più, è morto. No, ora si sente ancora.
2: On a pack.
0: On a pack. Ti è piaciuta? Dai, qua siamo andati sull'R&B, eh.
2: Sì, mi è piaciuta. L'hai scelta tu?
0: Sì.
3: Un pacchetto di miele.
2: Ma quando scegli tu mi piace.
0: Oh, meno
2: quando
0: male.
2: Quando scegli miele che è più complicata la faccenda.
0: Ma non è vero, non è vero.
3: Che vuoi, che Origami ti è piaciuta?
2: È vero, Origami? Ma finalmente, dai.
3: Ma non è vero, ogni canzone che porto ti piace. Quando ho portato quella con Hans Zimmer.
2: Queste sono parole
3: quella
2: forti.
3: Quella era tanta roba. Dire.
2: Sono veramente parole forti.
0: Qui c'è un litigio in atto, io voglio uscire subito.
2: No. Dove vai?
0: No, da nessuna parte.
2: Ah, e allora?
0: Dal litigio volevo uscire. E niente, questo è un estratto dell'album Brown, nuovo album di Chris Brown, di ben 27 tracce, 1 ora e 32. Troppo. Non sono ascoltato tutto,
3: ma troppo. 1 ora e 32 di album?
0: Sì, è troppo, mastodontico, gigante, enorme, troppo, esagerato. Quindi Chris Brown, per favore, la prossima volta fallo di...
3: Placati.
0: 17 brani, 20. E 20 vanno bene.
3: 20 sono 20. Comunque tanti.
0: Sono tanti, appunto, cioè un'ora ne fai di più.
2: No, cioè 20 brani perché lui ne ha fatti?
0: 27. Un'ora e 32. Chiaramente, secondo me, non valorizzi mai l'album. Perché le prime sono le più ascoltate. Poi pian piano vedi che le stream scendono. Come fai a stare un'ora e 32 a ascoltare un album?
2: Vabbè, se ci piace, ci stai, dai.
0: Beh,
2: cioè,
0: ci
2: tipo,
0: sto.
2: Se quando esce l'album dei Pinguini, io lo ascolto per intero.
0: Sì, ma dei Pinguini sarà 45 minuti. Seguirà tutti gli standard dell'etichetta e tutto quanto. E basta.
2: Sì, assolutamente. Quando esce l'album di Ultimo, lo ascolto per intero.
0: 33 minuti. Gli standard sono quelli.
2: Ultimo, devo
0: 33,
2: dire, ultimamente
3: quello standard qualitativo. Mentre Michelino parla, sta facendo il contrario di quel cartello. Sta crollando.
2: Sta scendendo.
3: Chris Brown, quindi, che sono comunque buoni. E poi Ultimo.
2: Tra l'altro, voi non sapete. Io so che ha messo il cartello sulla finestra. E quel giorno ho detto, ragazzi, io adesso voglio vedere. Quando verrà staccato quel cartello? Perché secondo me non lo staccherà nessuno.
0: Giusto, perché siamo educati qui in radio.
2: Sono già passati 4 giorni, ragazzi.
0: Hai visto? Questa è Poliradio, radio educatissima.
3: Beh, we will in see. Mezzo al weekend.
0: Comunque,
2: anche Mattarella.
0: Questo è un pezzo che parla di poco e niente, un po' solita roba.
2: Sì, ma non è che estetica, tu ogni pezzo che metti, però lifestyle. Mi puoi dire che parla di poco e niente.
0: Ma poco e niente, cosa devo che parli? Però è bello sempre il ritmo.
2: Arrivi, dici i pezzi, no, sono belli le cose, mi piace l'artista, la produzione.
0: Esatto.
2: Parla di poco e niente.
0: Il testo, sì. Cioè, in realtà non è neanche troppo approfondito il testo, però immaginavo, quindi non sono andato troppo.
2: New Music Today, l'ora in cui puoi ascoltare poco e niente.
0: Poco e
3: noi, esatto, ti facciamo ascoltare musica che non ti deve piacere per il testo, ma te la devi ascoltare e basta.
2: Esatto.
3: Ascolta.
2: Inizieremo a passarla in norvegese, così almeno il testo non si capisce.
3: Possiamo imparare tutti e tre lingue diverse e poi fare dei dialoghi a caso in tre lingue diverse senza capirci fra di noi.
0: Esatto.
2: Che sarebbe bellissimo.
0: Fantastico.
2: Sarebbe bellissimo. Ezki.
0: Perfetto.
2: Chiaro,
0: Ezki.
2: No?
3: Certo.
0: Cristallino.
2: Dobre.
4: The best new Czech music on Poly Radio.

0: Espresso Martini.
1: Di?
2: Esatto, di
1: Cojo.
2: Cojo.
1: Si dice così?
2: Sì. Cojo.
1: Allora io Michele mi sono seduto perché adesso voglio sapere tutto di questa canzone. Mi sono messo comodo.
2: Ah, adesso siccome no, ti ho rotto il cazzo
0: qua,
2: adesso.
0: No, più che altro perché qua mi vieni a dire che le mie canzoni fanno cacare e poi mi tiri fuori la treppata in cieco.
1: No, quella, prego. Io sono d'accordo con te, Michele, a me va bene tutto.
2: Allora, ma voi conoscete Espresso Macchiato?
0: Sì.
2: Perfetto. Allora hanno fatto Espresso Martini, no?
0: Non penso che la stai giustificando bene.
1: Vai sull'alcolico.
2: E quindi ho pensato: ma se ci è piaciuto Espresso Macchiato, ameremo Espresso Martini.
0: Ma Espresso Macchiato era mezzo in italiano e ci pigliava per il culo.
1: E questa ci piglia per
2: magari
1: il culo.
2: Magari anche questa.
1: No, secondo me questa no. Questa
0: di sicuro non è mezza in italiano.
1: Ma poi che cos'è l'Espresso Martini? Scusa, è un cocktail?
0: Sì.
2: Non so, penso sia un Espresso Macchiato col Martini. Comunque,
1: sì, ma a me farebbe andare la
2: canzone.
1: Corsa.
0: Martini.
2: La canzone inizia così. Inizia dicendo Mam Rad Velko Prdel.
1: Che vuol dire?
2: Allora, io adesso ho cercato perché Mam Rad Velko vuol dire mi piace grande e poi c'è l'oggetto.
1: Il cocktail.
2: E tu dici chissà cos'è Prdel. Cioè, non lo sapevo, ho cercato.
1: Il cocktail.
2: No.
1: Cos'è?
2: Il culo.
0: Direi ma che allora questo Espresso Martini parla di temi importanti.
2: Quindi mi piace un bel culo quando balla.
1: Questo parla Espresso Martini?
2: Inizia così, sì.
0: Possiamo mettere.
2: Mi piace quando è qualcosa da afferrare e rimbalza.
1: Ma io
0: segniamo per quando Michelino dirà che le canzoni fanno cacare.
1: Cioè, in cieco dico, vedi che anche i ciechi dicono queste cose. No, non farla battuta. No, non farla, Miele, non farla.
0: Mi fermo.
2: Mam rad chilit voje tielo trochu tic.
1: Sì? Che vuol dire? Tu devi sempre tradurre perché qua...
2: Mi piace che tutto il tuo corpo sia un po' formoso.
1: Ma non parla di Martini.
2: Tesoro, sai di chi sto parlando? Sai che sei tu.
1: Io.
2: J'ai isito ti.
1: Sono io.
2: Comunque è paradossalmente molto musicale questo sono molto musicali queste frasi cieco, non è usuale.
1: No.
2: Non è una lingua di per sé musicale, sei anche impegnato. Vabbè, e quindi insomma
1: allora vi dico come si fa l'espresso Martini. Serve 100 ml di vodka, 20 ml di sciroppo di zucchero, 4 chicchi di caffè, 60 ml di Kahlua, che non so.
2: È un liquore al caffè.
1: Perfetto. E caffè espresso, 2 tazze da caffè. Io bevo questo qua.
0: Scusate.
1: E corro, corro in bagno, ma di corsa, altro che.
0: Ma ragazzi, non c'è il Martini.
2: No.
1: Non c'è il Martini.
0: Espresso Martini, non c'è il Martini. No,
2: non c'è il Martini.
1: E c'è la vodka, 100 ml. Preponderante in questo cocktail.
2: Ma d'altronde il Martini, il famoso Martini cocktail, come base non ha il Martini.
1: Ottimo.
2: Penso che ha un po' di Martini, è tipo una parte di Martini e 6 di gin. Così.
1: Quindi, perfetto. Direi che possiamo andare avanti.
2: Vabbè. Quindi niente, insomma, parla di questa cosa. Le piace il club, le piace il club. Berrà un espresso Martini, a quanto pare è un
1: libro
2: che si usa.
1: Vedi.
2: Non l'ho mai provato, devo dire, quando ero in Erasmus. Dovrei tornare e provare.
0: Puoi berlo qua, dato che...
2: Poi lui la sogna, se la pensa, se la guarda e basta.
1: Grazie.
2: E comunque è una classica canzone italiana. Guardare, ma scritta in cieco, insomma.
1: Sì, infatti.
2: Ho capito cosa ti piace.
1: Cosa?
0: Non voglio saperlo.
2: Vuitton, Prada, Lacoste.
1: Vabbè, dopo andiamo avanti.
2: È da tanto che frequenti i VIP, quindi perché ora fai gli occhialino ai miei amici?
1: Sì, vai avanti, perché i suoi amici sicuramente non sono VIP, saranno dei marcioni.
2: Sì, esatto.
1: Incredibile.
0: Forse anche un po' lui.
1: Diamo.
2: Basta. Vabbè, niente. Bella. A me è piaciuta.
1: No, anche a me è piaciuta molto.
2: E oggi?
1: Madonna,
2: c'era anche il testo.
1: No, ma io non so perché mi caso così tanto per le mie canzoni.
0: Forse era meglio quando non c'era. Cioè, avevi portato delle canzoni super poetiche senza
2: testo. E oggi invece c'era la treppata. Ma anche in cieca si può treppare.
1: Senti questa adesso.

0: fa un po' Bob Marley sto
1: paia. Beh, per forza, è suo nipote.
0: Ah, beh, ma qua è tutta una roba di famiglia.
1: È una roba di famiglia. Ma tra l'altro, aspetta, questo qua, che si chiama
2: Iggy Marley.
1: Esatto.
0: Iggy Marley.
1: Suo nonno Marley. È il nipote di Bob Marley. E non so se lo si sente.
2: Suo nonno è il nipote di
1: Bob Marley. No, no, cioè suo Bob Marley è suo nonno. E sua madre
2: Bob Marley aveva dei figli.
1: Sì. E sua madre è Lauryn Hill, quella dei Fugees, quella fortissima.
2: Dei chi?
0: No,
2: ci trovi impreparati.
1: Qualcuno lo saprà sicuramente.
0: Il super mega sfugge questa cosa.
1: No, è fortissimo. Dopo ti faccio sentire chi sono i Fugees e capirai.
0: Appena esce un pezzo nuovo ce lo porti.
2: Conosco i Foo Fighters io.
1: Non credo faccia più troppa musica. Eh?
2: I Foo Fighters.
1: I Foo Fighters, ok. E non c'entra niente. E è un successo storico perché è il sesto membro della famiglia Marley che entra nella Billboard Hot 100. Capito? 100.
2: È un genere che direi mi fa molto chiaro, un po' specie risentire.
1: Non ti piace? A me piace tantissimo.
2: No, non ho detto che non mi piace. Però
1: a me piace molto. Piacere, chiaramente riprende tantissimo suo nonno. Cioè Bob Marley qua è tutto. Anzi,
2: è lui. Ci
0: sono sembrava suo nonno.
1: Sembrava suo nonno, esattamente quello. E lui lavora a stretto contatto con la mamma, che è veramente forte. No, Michelino, dopo ti faccio sentire. Ma la conoscerai sicuramente. E lui ha fatto un successo mondiale riprendendo una canzone di Bob Marley che è andato virale su TikTok. E questo pezzo arriva dopo un po' dopo tutto il successo che ha iniziato a fare. E pian piano si sta evolvendo.
0: Ma lui scrive solo pezzi, cioè il genere è come quello del nonno.
1: Credo
0: uguale,
1: sì.
0: Paro.
1: Sì, abbastanza reggae.
0: Ok. Abbiamo fatto già 8 generi diversi oggi.
1: Certo, voglio appunto portare più generi possibili. Voglio espandere. E poi magari le vibe sono quelle molto spesso.
2: Sì, quindi decisamente molto simili come vibe. Tu vivi nella stessa vibe.
1: Io vivo in questa vibe.
2: Però con tanti
1: allora,
2: generi diversi.
1: Allora, prossima volta porto solo canzoni tristi.
2: No, non è vero, scherzo.
0: Mi sto già sognando il prossimo genere che arriverà.
1: Il prossimo genere.
0: Non so perché, ma
1: io è da ieri sera che me lo sogno, sinceramente.
0: Secondo me hai voluto tirare una bella fregatura tu a questo
1: New Music Day. È bella la canzone. Sei sicuro che è bella?
0: No, ma faccio partire.
1: Ma sì, dai, falla partire.
0: Faccio partire.
1: Ma sì.
0: Va bene, faccio partire.
1: Mandala.
3: Ay, miele, ¿quieres un poquito de reggaetón? Te lo juro que si fuera por mí.

0: Allora mi è soddisfatto?
1: Bello, bello.
2: Ah,
1: bello.
2: Se calor, mucho calor, miele Portigo.
0: No, Portigo, solo Portigo.
2: Solamente Portigo. Chiedes un pochito di reggaeton?
1: Io mi chiedo ancora come sia nato questo genere.
2: Allora, ieri sera non mi sono svegliato ieri sera, ma stavo ascoltando questa canzone e ho detto, vabbè, la metterò sicuramente in radio. E per rendere epica questa cosa c'è bisogno di un'entrata iniziale.
1: Giusto.
2: Una voce femminile che ti chiede se vuoi un po' di reggaeton. E la risposta è sì, no. La risposta è sì, e no. L'abbiamo ascoltata. J Balvin con Ryan Castro, non so come si dica in spagnolo.
1: Ryan Castro
2: e Bengali.
0: E Bengali.
2: E questa, questa canzone, Michelino, dice un significato profondo.
0: Vai. Immagino.
2: Hace calor.
0: Profondissimo.
2: Mucho calor.
0: Certo.
1: Dai.
2: Fa tanto caldo.
0: Molto caldo.
2: Molto, molto caldo.
0: Ma dove?
1: Bengali.
2: Lui, non so, Bengali.
0: No, con le tigri fa molto corri.
2: La tigre del Bengale.
1: Quindi se corri poi hai caldo.
2: Perché? Perché è simbolo di eleganza e di ferocia.
1: Che cosa?
2: Capito?
0: Ah.
2: Diventa quindi la metafora perfetta per descrivere una predatrice che vuole miele.
0: Wow, wow. Bellissimo.
1: Ragazzi, che cazzo vi siete messi nel caffè stamattina? Lo sapete solo voi.
0: Il Martini.
2: In una notte di Medellin. Perché sia J Balvin che Ryan Castro, come cacchio si chiama, sono di Medellin. Hanno fatto questo joint album, quindi un album insieme, che si chiama Omertà. E unisce queste due generazioni, J Balvin.
1: Ma insomma, omertà vuol dire mica che non parli.
2: Esatto.
1: E parlano un sacco.
2: Lì sì, parlano tanto.
0: Vabbè, magari dicono poco.
2: Dicono sicuramente
1: di
2: poco.
1: Di sicuro di temi trattati ben,
0: cioè. Non sarebbe inusuale.
2: Ma è un concept album però, perché rilegge il codice d'onore della malavita italiana.
1: Il cioè, concept di il come concept non si deve fare
2: la malavita italiana. Sì, italiana.
0: Certo, grazie.
1: Per fortuna ce lo vengono ad insegnare loro.
2: Però attraverso la lente della cultura colombiana.
1: Ma non possono parlare della loro di mafia al posto che parlare della nostra.
2: Loro gli piace più la nostra.
1: No,
2: dobbiamo essere fieri.
1: Se parlano della loro.
0: Insomma, l'unica inimitabile mafia italiana, diciamocelo.
2: Sì.
0: Poi oggi abbiamo anche presente Mattarella qui al Politecnico.
2: Al Politecnico Milano. Che ci sta ascoltando. Ciao Mattarella.
1: Insieme.
0: Ciao. Dai, no, non ci crede nessuno.
1: Italiana
0: ci
1: crede. Insieme ci alla nessuno. Giapponese comunque.
0: Sai chi ci sta ascoltando?
2: Chi?
0: Il buon mitico Lorenzo Meroi.
2: Grande
0: che
2: Lando
0: è
2: Meroi.
0: Molto soddisfatto del nostro talk sull'alcol alle 11 del mattino.
2: E anche del reggae che non si aspettava. Quindi
0: un bacione e un cuoricino
2: a
0: Lorenzo.
2: Grazie Lorenzo.
0: Il prossimo pezzo
2: non è mio, è tuo.
0: È mio.
2: È tuo.
0: Oggi ne ho messi due, ragazzi. Oltre al pezzo cieco ho detto metterò anche un pezzo italiano. Perché? No, perché ve lo dico dopo, insomma.
2: Sì, dopo dici.
0: No, spoiler. Il titolo è bellissimo comunque, perché si chiama Colore.
2: Colore.
0: E quindi
2: cieco.
0: Può solo essere
2: no italiano.
0: Niente.
3: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

0: Come vi è sembrato questo pezzo? Siamo rimasti tutti un po' scossi dalla
1: scossi, io emozionato, mi sono iniziato a piangere e mi hanno consolato. Per questo gli ultimi 10 secondi non c'era niente, perché
2: ci siamo fermati
0: in ammirazione.
2: In ammirazione, ma perché cioè tutti qua ci stiamo chiedendo in radio e in redazione dov'è Mattarella in questo momento? No,
0: stiamo passeggiando per il Politecnico.
1: Stiamo cercando Mattarella.
2: Quindi, cioè, questa è tipo la nostra occasione se vogliamo vederlo.
0: Sì.
2: Cioè, dovremmo abbandonare tutto e andare.
1: È quello che stava per succedere, solo che non
2: ma in realtà nessuno si sta muovendo, quindi cioè, tutti vorrebbero andarsene, ma nessuno.
1: Ma perché c'è il timore?
2: Ha il coraggio.
1: Timore reverenziale.
2: Per Mattarella.
1: Io in realtà mi sono emozionato per Plasma, perché mi ha veramente colpito questa canzone.
2: Ah giusto, ma è la mia canzone, devo parlare io. Scusa, non sono abituato.
1: Mi ha veramente emozionato.
2: Allora, il pezzo è molto molto bello.
1: Bellissimo.
2: Fa parte di questo nuovo album uscito venerdì. A me è arrivata la notifica: guarda, potrebbe interessarti questo artista. Io, ok,
1: ho detto vabbè,
2: vediamo, ascoltiamo. E ho sentito tutto l'album.
1: Sì.
2: Un pezzo, poi l'altro. Ovviamente non ricordo più niente, perché l'ho sentito una volta sola.
1: Ti piaceva
2: però l'ho messo tra le persone da seguire. Ho messo un po' di mi piace, e quindi adesso immagino che inizierà a comparirmi e lo conoscerò
1: meglio. E anche Plasma verrà qua
2: anche
1: con noi.
2: Potremmo contattarlo, magari
1: una delle prossime settimane intervistiamo degli artisti, io te lo dico, e cerchiamo.
2: Potremmo, cioè esce l'album nuovo e viene
1: talk. Esatto, viene il tipo a fare il talk, eh? Idea geniale.
2: Però non so se è disponibile a venire alle 11 del mattino il lunedì dopo l'uscita.
1: Lo chiamiamo, vai tranquillo.
2: Beh, abbiamo 2 settimane per organizzare questa cosa, cioè il tempo è molto poco. Però devo dire, il nostro responsabile di redazione è sempre molto efficiente. Molto sul pezzo.
1: Comunque, di cosa parlava questa canzone? Perché io in realtà non ho ascoltato troppo.
2: Tu pensavi a
1: Mattarella.
2: Esatto.
1: Io pensavo a Mattarella.
2: Come fai a non pensare a Mattarella? Di cosa parlava questa canzone? Non lo so.
1: Vabbè, dei colori che plasmano la nostra anima. Quando questo parlava.
2: Come direbbe Miele, il pezzo è bello, l'abbiamo ascoltato, siamo contenti.
1: Ma comunque le canzoni non è che devono avere per forza un testo incredibile. Io ascolto la musica perché mi piace la vibe, mi piace la produzione. Io l'ascolto per quello.
0: Sì, poi, sono d'accordo.
1: Poi invece c'è chi si ascoltava, per esempio.
0: Ce ne sono alcune, però, di cui non mi piace la produzione, e quindi soprattutto devono avere un bel testo.
1: Vabbè, quello sì.
2: E soprattutto, mentre, cioè, di solito il pezzo cieco che mi abbandona e non so mai il testo, perché giustamente dici non arriva. Oggi stranamente c'era il pezzo cieco
0: e non c'è piaciuto,
2: ma non c'è il testo di Plasma, cioè non è ancora disponibile.
0: Ah, così quindi, siamo.
2: Sì.
1: Ma io l'ho già sentito comunque questo Plasma. O forse no. È famoso o no?
2: E ha anche degli altri pezzi su Spotify, infatti. Quindi sì. Ma magari sei quei cantanti un po' emergenti che magari ogni tanto Spotify ti butta lì, ne ascolti uno.
1: Sì, è chiaro.
2: Non lo so, può capitare.
1: Potrebbe. Adesso ascoltiamoci questa invece, va.
0: Mamma mia.
2: Vedo 3 artisti.
0: Ma ce n'è uno importante.
2: Nomi difficili da pronunciare?
0: No, Disgacha. Ce n'è solo uno.
1: Disgacha.
2: What?
3: Oggi non mi sento all'altezza, quindi mi chiudo in me stesso. Metto AP solo perché ha le stesse iniziali di mio fratello, così me lo porto sempre dietro. Ho preso un amico, però ho guadagnato un angelo. È difficile

0: Mamma mia, questo disgaccia!
1: Ti è piaciuto?
0: Mi è piaciuto, ma come fa a non piacere disgaccia?
1: È forte, sai che io all'inizio avevo un sacco di pregiudizi perché sentivo che faceva tutte queste sporche. Esatto, quella roba lì! Esattamente quella, l'hai fatta perfetta.
2: Ma hai fatta chi? Presenta, scusa, cioè non puoi dire hai fatto e...
1: Presenta tu che sei il miglior presentatore.
2: Va bene, grazie. In onda da poliradio.it. Niente, con noi c'è un ospite speciale, c'è Clea, che oggi inizierà il suo percorso in radio ufficialmente.
3: Buongiornissimo a tutti quanti. Oggi, domani a luna.
2: Esatto, quindi grande tra Clea. Un'oretta. Però abbiamo detto, la tiriamo un attimo in mezzo, le facciamo rompere il ghiaccio.
3: Sì, ecco qua, infatti.
2: Così prendi confidenza un po' con lo studio.
1: E con disgaccio.
3: E con disgaccio, che è un grande.
2: Tu conosci?
3: Io lo conosco, sì, ma non ho ascoltato ancora l'album nuovo che ho visto che è appena uscito. Però le canzoni vecchie mi fanno...
0: Io ho smesso di ascoltarlo quando ho iniziato a fare i pezzi con Mambolosco. Prima ero top 0.1 ascoltatori di disgaccia.
2: Top 0.1?
0: 0.1. Su Spotify ero top 0.1.
1: Ma quanti feat ha fatto con Mambo? Pochi, no?
0: Ne ha fatti troppi. Cioè, uno è troppo, lui ne ha fatti almeno due. E quindi è davvero troppo.
1: Però posso dire che a me piace tantissimo disgaccia, ma più che altro perché mi piace Sala, il produttore. È fortissimo.
0: Sono entrambi forti, ammetto che sono una coppia che funziona bene.
1: Sì, lui è un genio, secondo me è un genio. E a me piace anche tantissimo 22 Simba, che c'era in questo pezzo, che è un giovane.
2: Si legge 22 Simba, quindi?
1: Sì.
2: 22! Mi chiedevo come leggerlo.
0: Sono 22 piccoli leoncini.
2: Ogni volta che c'è un numero in un nome sono sempre molto confuso.
1: Sì, è vero, ma no, lui 22 Simba. H7, perché lui è inglese, un po'...
2: Non si legge H7 Even.
3: Esatto, io non ci ho messo un po' a capire che andassero.
2: Sì.
1: Ma invece...
2: Vabbè, dettagli.
1: Invece questo è 22 Simba. E lo grida sempre nelle canzoni. Grida 22! Così.
2: Simba!
1: No, Simba no, solo 22.
2: E tipo io dico 22 e voi dite Simba. No, vabbè.
0: No.
2: E di cosa parla questo pezzo? Di niente.
1: Lui si immagina come sarebbe il mondo se regnasse l'alto.
2: Ah, quindi finalmente un pezzo che parla di qualcosa.
1: Sì, ma lui parla sempre di qualcosa. Poi cita sempre le marche, la
2: tipo
1: moda.
2: Tipo Fendi,
1: però...
2: Gucci o le marche della regione.
0: No. Gabriele Gabbana,
1: infatti. Però lui ci tiene proprio anche allo stile. In questo album che ha fatto uscire c'è anche, come si chiama, Calzali, il fondatore di GCDS.
2: Come si chiama?
1: Calza si chiama.
0: Giuliano
1: Calza, ecco, che è il fondatore di GCDS. No?
2: Ma sull'ultimo pezzo di oggi volete dire qualcosa? C'è qualcosa da dire? O sarà una trashata assurda?
0: Sì, beh, Jake, la furia non può essere una trashata. Questo è rap. Non è trap.
2: Io ti chiuderei il microfono, se non che devo usarlo anche Davide.
3: Ma in che senso Jake la Furia non è una trashata?
0: Perché questo pezzo hanno tirato fuori una canzone rap che non se ne sentono molte. Ormai sono tutte trappate. Questo invece è un pezzo.
2: Ma allora non andava messo per ultimo, scusa. Di solito alla fine c'è sempre una cosa un po'.
0: No, invece niente trashata.
1: Invece devono ascoltare fino alla fine. E comunque Jake la Furia non è più una trashata da una vita ormai, da quando è ritornato a fare il rap, quello vero. Ha fatto un album.
2: Che perché io, se penso a Jake la Furia, penso sulla maglietta c'è scritto stasera.
1: Quella era una merda, possiamo dirlo. Ma invece poi ha fatto un album solista rap puro, con la copertina con una pistola. Dopo è ritornato qui Dogo e da lì non fa più cavolate. Fa quello
0: che
1: vuole.
0: Ora riga dritto. Erano tornati, cioè avevano iniziato a fare i pezzi estivi. C'era Fedez, c'era Emischilla, c'era Jake La Furia, tutti che finivano a fare pezzi estivi. Mo hanno messo un
2: hanno detto basta, facciamo i pezzi invernali. Va bene. E allora sono curioso. Comunque, dopo di noi sono solo canzonette con il buon Mattia e la buona Gaia, che ringraziamo per il cameo di prima. Bacioni, un bacio.
1: E ci richiamano all'ordine.
2: Ci chiamano all'ordine perché oggi hanno un sacco di cose da dire, molto interessanti. Invece noi abbiamo finito di dire minchiate.
1: Sì, basta.
2: E poi ci sarà domani dall'una alle due, appunto, con Clea che inizia il percorso. Emozionata?
3: Molto, molto. Però dai, vediamo come va.
2: Agitata?
3: Assai. Puoi vedere la mia scaletta dopo.
1: Oh, ti vedo alla grande.
2: Però non sembra. Cioè,
1: no,
2: adesso
1: infatti,
2: non
1: è
2: sembra
1: tranquillissima,
2: agitata.
1: È più tranquilla di noi.
2: Va bene, sono. Vediamo. Anche Miele si fermerà con noi. Mi ha detto che vuole impratichirsi sulla tua regia. Mi hai detto.
0: Esatto.
2: Va bene. Quindi faremo un sacco di risate oggi e domani a luna. Poi abbiamo una bellissima intervista. Pils dei Fake, Pizza e Fichi e Sporting Club dalle 7 alle 8. Ogni volta che leggo Sporting Club mi chiedo chi ci sarà, perché ogni settimana cambiano i conduttori. Cioè non cambiano i temi.
0: È il bello di Sporting Club.
2: Sì. Immagino.
0: Sì, punto.
2: Beh, è anche un bel programma, cioè si parla di sport.
0: E club?
2: No, di sport e basta. E Formula 1, sportivo. Calcio, no, sport no. E basta.
0: Ah, ok.
2: Sì, basta.
0: Basta.
2: Bene, quindi restate con noi per questi bellissimi programmi e la musica Super Radio non finisce mai. Adesso, a quanto pare, c'è un bellissimo pezzo di Jack e la Furia.
0: Giusto.
1: Di Beba.
2: Vabbè, lo lascio annunciare a te, Miele, perché io ho zero aspettative.
0: Questa è Trinity.
1: Yes.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Vado.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Onde che girano e girando cambian faccia.
11: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: is the new sound of Quali Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche qui a Milano con Mattarella sono le 12.

0: Bene, io sono Mattia.
1: Io sono Gaia.
0: E vai.
1: Pensavo facessi il din.
0: Sì, ce l'avevo spento. Il canale, spento. Ma queste cose sono delle sciccherie. Delle sciccherie. Come state? Spero tutti bene. Siamo tornati. Sono solo canzonette.
1: Il programma di Poliradio che parla e manda musica italiana. E soprattutto oggi, perché oggi cosa c'è? C'è Mattarella.
0: C'è Mattarella. E vai.
2: Però sei molto italiano, perdonami. Te lo posso dire?
0: Sei molto italiano.
1: Molto italiano.
0: Un saluto subito a Lorenzo che ci scrive: ciao amici, viva le canzonette. Sempre viva le canzonette, caro Lorenzo.
1: Che sono canzonone.
0: Canzonone.
1: Canzonate. Canzonissime.
0: Sì, vorrei provare a non dire parolacce oggi.
1: Canzone.
0: No, ma no.
1: Disastro. Comunque, sì, c'è Mattarella al Politecnico.
0: C'è Mattarella
1: che ha assistito, pensa un po', ad una lezione di Renzo Piano.
0: Sì.
1: Di architettura, che parlava soprattutto ai giovani, che diceva che avevano tanta passione, che non vanno demoliti. Quello che ho letto in un articolo di giornale uscito ora.
0: Adesso. Noi amiamo chi scrive. Chi scrive sui giornali, così come amiamo chi ci scrive, come ha fatto Lorenzo, su Telegram a @PoliRadioBot, su WhatsApp al 320-320-5652. Oppure potete telefonarci, come si faceva quando Renzo Piano aveva 12 anni.
1: Sì, 12.
0: Telefono 02 23 99 24 75. Perché noi rispondiamo anche al telefono. Alziamo la cornetta. Oppure ci potete sentivedere su Twitch, come piace dire a diverse persone, ho scoperto.
1: Sì.
0: E scrivere sulla chat su twitch.tv/poliradio.it.
1: Mi raccomando, noi vi leggiamo. E come sempre potete consigliare le canzoni,
0: sì.
1: Devo dire.
0: O se volete fare qualche
1: dedica. Qualche dedica d'amore. Siamo a maggio, c'è primavera. È primavera?
0: Ma sì, quasi estate. Io sento un po' l'estate, anche se oggi fa schifo il tempo, dai.

0: ripicciata? No.
1: Sì, sì, in realtà sì.
0: No, quando cantavo, quando la prossima volta che canto.
1: Come mai
0: piace.
1: Non vuoi essere picciata sul...
0: Va, la prossima volta, dai, sì. Non sono una signora, Loredana Bertè, 1982, estate del 1982, pensa un po'.
1: È stata.
0: E, molto bella, oltretutto Loredana Bertè, non so se sai questa mia passione per lei.
1: Ho paura di saperlo.
0: No, vabbè, no, mi piace molto.
1: Ah, ok.
0: Per me, cioè, mi sta molto simpatica. Mi sta simpatica. Ha fatto anche la giudice a The Voice recentemente.
1: Sì,
0: mi pare.
1: Sì, sì, ma da tanto tempo lo fa.
0: Sì?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Io non seguo The Voice, senior.
1: No, ma tutti The Voice.
0: Seguo solo amici dei Maria.
1: Con Clementino, Gigi D'Alessio.
0: E Risa.
1: Cambia il quarto. Ah, il quarto ha cambiato diverse volte. È stata Risa, sì. Però ci sono stati anche i ricchi e poveri, se non sbaglio.
0: Elettra Lamborghini, era The Voice Kids, anche
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Sì, cioè, sì. Però The Voice Senior, grande storia, sai?
0: Sì?
1: Sì. A me è piaciuto molto. L'unico, forse, talent, se così vogliamo chiamarlo, che ho visto.
0: Io ho guardato The Voice, X Factor, mai. Ma X Factor, oltretutto, non lo posso guardare. È tipo su un canale pazzo, tipo Sky.
1: Ah, a pagamento.
0: Io non ho soldi, non ho soldi. Però Amici di
2: Però
0: Maria
2: sei
0: De
2: molto
0: Filippi.
2: Italiano, perdonami. Grazie. Te lo posso dire, sei molto italiano.
0: Però Amici di Maria De Filippi è sul 5, lo si può guardare. Oltretutto, domenica questa c'è la finale.
1: Sì.
0: Pensa un po'.
1: Vero?
0: Pensa un po'. Sì. Ci sono tre cantanti in gara. Angie, Lorenzo e...
1: Non lo so.
0: Elena.
1: Okay.
0: Tutti molto italiani,
1: Tutti molto italiani.
0: E vedremo un po' se uscirà qualcuno come sarà toscano quest'anno.
1: Io veramente questa. Non ho idea. Io forse l'anno scorso ne sapevo di più, adesso zero idea. Ma oggi è 11 maggio.
0: È 11 maggio.
1: E ieri c'è stata la festa della mamma.
0: Ma quindi auguri a tutte le mamme. Auguri mamma se mi stai ascoltando.
1: Esatto. Idem. Vabbè, io li ho già fatti ieri.
0: Anch'io, vabbè, però sì. Si rifanno.
1: Vabbè, io ero in Puglia, ieri li ho fatti di persona. Non capita tutti i giorni.
0: Ero a Cremona io.
1: Era a Cremona, quindi abbiamo fatto gli auguri. Abbiamo fatto il nostro. Gli ho regalato pure una piantina, lo sai?
0: Sì. Che carino.
1: Grazie.
0: Noi abbiamo comprato dei bulbi al lago di Garda per piantare delle piantine.
1: Bellissimo. Di tulipano?
0: No, non c'erano. Fioriscono a settembre. Cioè, ci sono a settembre i bulbi.
1: Ah.
0: E abbiamo preso. Non mi ricordo che fiore, la... te lo dico dopo.
1: Ok, l'azalea magari.
0: No, è la con la T. Mamma, scrivimi,
1: con la
0: dammi
1: T.
0: una mano.
1: Tulipano,
0: no,
1: sul tulipano.
0: No, la calla.
1: Ah, che
0: è
1: quella che comincia con la T, certo, la calla.
0: La calla.
1: Bellissime
0: la calla.
1: Le calle.
0: Belle, vero?
1: Sì, sì, sono
0: belle. Abbiamo presa rosa, gialla e bianca.
1: E bianca.
0: Bellissima. La calla bianca è un po' simbolo, non lo so, di purezza.
1: Di purezza.
0: Mi piace, sì.
1: Ma ti prego, finiamola con questa conversazione.

cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca un altro argomento di conversazione.

0: brasileiro.
1: Per un po' da spiaggetta, da spiaggetta.
0: Sì, dai, sì. È un genere musicale tipico del Brasile.
1: Ah.
0: A me piace un sacco le canzoni in italiano, come la scorsa volta abbiamo passato Senza Paura con Vinicius de Moraes, Toquinho e Ornella Vanoni. No, te lo ricordi?
1: No.
0: No. Incredibile, stavo, ragazzi.
1: Stavo annuendo, ma no.
0: Va bene, no, non ti faccio più domande, giuro. Non te le faccio più.
1: Grazie. Comunque, torniamo. Lorenzo ci chiede delle canzoni. Adesso Lorenzo, ti soddisfiamo. Stai tranquillo. Comunque, confermo, mia madre mi ha detto che era la Calla.
0: La Calla.
1: Ho comprato. Sì. Allora, torniamo a Milano, perché a Milano, questa settimana, in particolare da oggi, dall'11 maggio fino al 14 maggio,
2: c'è, grazie, la Tutto Food Milano!
0: E vai!
1: Che è la fiera del cibo. Ah. Quindi, se vuoi andare a mangiare gratis, insomma.
0: Ah, si mangia gratis? No, aspetta, che, questa cosa è importante.
1: Sì. Allora, si può mangiare gratis, è un evento dove si fa networking, soft clubbing, un po', capito?
0: Vabbè, sì, cioè, sì, briefing,
1: quelle cose
0: online
1: lì.
0: Meeting.
1: Che effettivamente, non so perché 4 giorni e non so perché Tutto Food. Non l'ho mai sentito in vita mia, forse c'è da più anni di quest'anno, però io non l'ho mai sentito.
0: Tutto Food e niente arrost, come si
1: tutto
0: dice.
1: No.
0: Ma che è sta roba, veramente?
1: Ti giuro, sì.
0: Dove la fanno?
1: È a Rofiera.
0: A Rofiera.
1: Tutti espositori tipo Design Week con tutti i brand di food and beverage. Quindi c'è Chipster, ho capito?
0: C'è il Buster.
1: C'è il Buster, ci sono un sacco di cibi. Che oltretutto per l'Italia top, perché l'Italia possiamo dirlo che è il paese del cibo più buono.
0: E possiamo
1: dirlo.
0: Ma sai come lo diciamo? Lo diciamo con...
1: Il no!

0: Grazie, grazie.
1: Basta così, basta così.
0: Saluti
1: basta
0: della
1: così.
0: Redazione, ci fanno gli applausi.
1: Così. Grazie, no, grazie ragazzi. Comunque, questa è la scenetta, sta diventando la mia scenetta preferita.
0: È stupenda. Comunque, per omaggiare l'Italia e il cibo italiano, sicuramente dovevamo fare questa cosa, ma va bene così. Va
1: no,
0: bene.
1: Ma per omaggiare l'Italia, sai cosa possiamo fare? Possiamo mandare una musica.
0: Una musica?
1: Una canzone tutta italiana, una canzone bellissima. Che non so se la conosci, però è molto molto famosa. È di Alice.
0: Alice?
1: No, Alice.
0: Alice.
1: E si chiama Per Elisa.
2: Per Elisa.

0: vivere, ha detto vivere?
1: Lo fa. Alice per Elisa, canzone che vince Sanremo nel 1981, scritta da Battiato e da Alice. Quindi si sente un po' il Battiato dentro, no? Perché sì, Battiato scrive sia la musica che il testo.
0: Ah, ecco, infatti la musica, ti stavo dicendo fuori onda, si sente.
1: Si sente, cioè, sembra quella, un po'...
0: Non so se è una cornamusa.
1: A me
0: ricorda la cornamusa, ma non sarà mai la cornamusa. Però
1: quel sound tutto un po' di Battiato.
0: Sì, quel sound. Comunque Alice non la conoscevo, neanche lei.
1: No. Beh, forte per Elisa.
0: Per Elisa, tra poco inizierò a conoscere anche gli artisti che conosci tu. Mi serve un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Un pochino di tempo.
1: Un po' di attenzione. Un po' di attenzione. Attenzione, si vuole.
0: A proposito di attenzione, mia madre oggi mi sta sgridando.
1: Sì, perché, ci piace.
0: Grazie madre, perché mi ricorda che non c'è solo Tutto Food Milano questa settimana, ma c'è anche Piano City Milano. C'ha ragione. Dal 15 al 17 maggio in tutta la città di Milano ci saranno un sacco di pianoforti da poter suonare, e non solo. Concerti, mostre e tanto altro, sempre sulla musica in generale. Quindi fatevi un giretto.
1: Certo.
0: Io lo farò perché suonerò.
1: Esatto, tu sei una musicista.
0: Stavo per dire.
1: Io so fare soltanto un brano.
0: Che è? Inno alla gioia.
1: No.
0: È l'inno! No, non è il momento.
1: Prego, non farmi questo.
0: Vabbè, comunque, carino, molto carino. Piano City, guarda che in realtà fa un sacco di numeri.
1: Vero?
0: Cioè, l'anno scorso non mi aspettavo.
1: Ma tu hai suonato anche l'anno scorso?
0: No, non ho suonato. Ma io non suono i concerti, non sono di quel livello. Attenzione, però, allora, se trovo un pianoforte lo suono. Sì.
1: Ah, ok, quindi è una di quelle che va negli aeroporti.
0: Bravo.
1: L'hai già fatto, vero? Qual è il tuo cavallo di battaglia?
0: Enaudi, nuvole bianche.
1: Madonna mia, però.
0: Sì. Mi spiace. Oppure Pirati dei Caraibi.
1: Dai, meglio. Enaudi.
0: Enaudi,
1: si può
0: che
1: dire
0: palle?
1: Discendo no. Le palle. No, sì, dai.
0: No.
1: Si può dire, secondo me si può dire.
0: Si può dire. Comunque fatemi dire un giretto su questo sito Piano City.
1: Renzo Piano Sito. No, vabbè, ma scusa, non l'abbiamo detto, ma c'è Mattarella qua fuori.
0: L'abbiamo detto. All'inizio puntata, abbiamo urlato.
1: Madonna, sto dormendo.
0: No, Mattia non sta bene.
1: Sì.
0: Mattia non sta bene.
1: Allora, c'è Mattarella, questa cosa mi sta gasando un sacco, perché noi dovevamo andare in onda in esterna. Questa roba però non l'abbiamo detto. Dovevamo andare in onda in esterna dal gabbiotto delle associazioni, sotto la terrazza Gardella nell'edificio. Vabbè, ma sto dando delle informazioni
0: bravo,
1: che sono soltanto quelli del Politecnico di Milano.
0: Beh, fa niente.
1: Cioè, seguire Mattarella, guarda il gabbiotto
0: quello di vetro. Sì, quello
1: Plexiglass.
0: E oltretutto ci sarebbe pure passato davanti, avremmo potuto pure
1: presidente, venga qui. Per Elisa di Alice. Guarda, come parla Mattarella? Sto facendo la voce di Berlusconi.
0: Prima ho chiesto se effettivamente parlasse.
1: Sì, perché
0: io ho dei ricordi di lui che parla stra poco. Vabbè,
1: ma io Mattarella è un'ottantina.
0: Tanti, abbastanza.
1: Sì, tanti, è al secondo mandato. No, ma io amo Mattarella, ragazzi. Cioè, non so te, ma io lo amo alla follia.
0: È l'uomo dell'Italia.
1: Sì. Dell'Italia. È il presidente dell'Italia.
0: È l'uomo italiano per eccellenza.
1: Esatto. Così come Jovanotti un po'. A suo modo. Questa la dedichiamo a Lorenzo. L'estate addosso. Perché sta arrivando l'estate.

0: questa disco che prende anche Adriano Celentano, è una parola non ci scappa mai.
1: Non ci scappa.
0: Non ci scappa mai, ci bellissima, scappa. Bellissima. Io mi diverto un sacco. 1980, proprio discomania.
1: Disco pazza, discomania.
0: Ci piace un sacco, così come ci piace l'antivirus.
1: Io volevo parlare di cose felici. Va bene. Parliamo dell'antivirus.
0: Antivirus,
1: ma che è successo?
0: Ma te c'hai paura di sto antivirus? Perché, ma... allora, che cosa è successo?
1: Ecco, diciamo.
0: Vai, con questa... successo?
1: No, vai pure. Se
0: allora, cosa è successo? È successo che due rincoglioniti sono andati a fare bird watching in una cazzo di discarica.
1: No, aspetta, no, ripeti.
0: No.
1: Bird watching.
0: In una discarica, perché ci sono le ornitologi, come si chiama? Ornitologi erano, cioè quelli che gli piacciono gli uccelli.
1: No, quelli che gli piacciono gli uccelli.
0: Sì, va bene. Allora, questo talk, cari ascoltatori, si presterà a doppi sensi fallici, molto,
1: in una
0: molto
1: maniera
0: facili.
1: Assurda. Sì, comunque, sì. Gli piacevano gli uccelli,
0: Gli piacevano gli uccelli.
1: E sono andati a vedere.
0: Ma marito e moglie,
1: sono
0: morti entrambi.
1: No, ma il marito è andato, la moglie gliel'ha attaccata al marito dopo.
0: No, aspetta, scusa. Ah, il marito gli ha attaccato.
1: Il marito è andato a vedere gli uccelli. È già qua, se è una moglie
0: qua,
1: va a vedere gli uccelli.
0: È già qua, è andato in un gay club. No, è andato in una discarica a fare bird watching, ok? Che tu dici, vabbè, in Perù, se non sbaglio.
1: In Australia.
0: No, che è Australia, in Perù.
1: Vabbè, non sappiamo niente.
0: Vabbè, fuori dal mondo comunque è andato a fare sto bird watching. Cioè che... Io ho letto che neanche gli abitanti del posto vanno in sta discarica.
1: Ma perché in una discarica adesso,
0: in una discarica, cioè, che contaminata, cioè uno schifo totale. E si è preso sto antivirus, dicono, dai ratti.
1: Esatto, sì, perché un sacco
0: dall'urina
1: di virus
0: dei ratti.
1: Arriva dai ratti. Secondo me ha toccato un oggetto o si è tagliato, insomma, ha fatto qualcosina, ha toccato un po' di urina di topo oppure non lo so, perché davvero, cioè, è strano.
0: È molto strano.
1: E è rimasto infetto, oltretutto, i sintomi molto dopo rispetto a quella cosa che è successa.
0: Sì. Sì.
1: Che sono gravissimi.
0: Poi io ho visto anche dei video in cui dicono: ah, i pazienti zero quando vedono un aereo, che si mettono a correre verso l'aereo. Praticamente questo antivirus, però dicono di stare tranquilli. L'OMS, di cui noi ci fidiamo ciecamente, dice di stare tranquilli.
1: Dice.
0: Siamo tranquilli, Gaia?
2: Allora, sì. In realtà infetta meno del COVID.
0: Ok.
2: Ecco. Però è molto più grave, nel senso che se ti infetta, rimani strechito.
0: Il parere di Gaia Superstar.
1: vai, grazie. E nulla, e quindi sì, c'è in Francia adesso c'è una donna positiva, ho letto.
0: Sì.
1: In Italia, vabbè, hanno fatto tutti la quarantena, quindi sono stati isolati, però insomma sono saliti su un aereo. Quindi,
0: però a noi ormai, cioè, abbiamo sempre quel bias coronavirus, no?
1: Sì, però una cosa
0: Ritorneremo a quella... pandemia?
1: No. Sicuramente
0: brutta.
1: Una pandemia, no.
0: No.
1: Però
0: no.
1: Un virus.
0: Attenzione,
1: acquista,
0: parere di Gaia Chimpanks. Vai.
2: Eccomi.
0: Pandemia?
2: Una pandemia mondiale?
0: No.
2: Un virus acquista e attenti, sì.
0: Sì, ok, grazie.
1: Prego.
0: Grazie mille.
1: Nulla,
0: No. Quindi possiamo stare tranquilli, cara Gaia.
1: Possiamo stare tranquilli.
0: Allora, Gaia, ragazzi, ci dice di stare tranquilli. Quindi, se questo virus diventa una pandemia, noi prendiamo questo spezzone qua, mm-hmm, e lo giriamo ovunque.
1: Ovunque.
0: Perché Gaia ha detto di stare tranquilli. No, ma non lo dice Gaia, lo dice l'OMS.
1: No, lo dice l'OMS, lo dicono i medici, insomma,
0: sì,
1: adesso.
0: Lo dicono tutti.
1: Siamo calmi, non è successo niente, c'è di peggio nella vita.
0: C'è anche di meglio. Così.
1: C'è anche di meglio
0: come le canzoni, la musica italiana. Ed è arrivato quel momento lì.
1: La
0: quota Dalla, perché noi ogni puntata passiamo una canzone di Lucio Dalla. Questa è Ciao a te, del 1982, se non sbaglio, del Q-Disc. Ci ascoltiamo, Lucio Dalla.

0: vi devo correggere, perché questo disco, anzi un EP, esce nel 1981 e c'è un po' una gara su come si chiama questo EP, perché non ha un nome ufficiale. C'è chi lo chiama Lucio Dalla, c'è chi lo chiama Q-Disc. Perché Q-Disc? Perché è il supporto originale di questa, di questo EP. Cioè era un, prima dei CD, era una sperimentazione che era un patentino soltanto di Sony Music, quindi che utilizzavano soltanto in Sony, e appunto era una sorta di CD, e questo album prende il nome dal Q-Disc, che però hanno ristampato recentemente come un vinile bianco.
1: Sei molto acculturato.
0: Sì, sì, sì, no, mi piace un sacco questo disco.
1: È bello, questa cosa.
0: Invece
1: è
0: un
1: molto
0: disco,
1: bello.
0: Questo disco contiene Telefonami tra vent'anni, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto, che abbiamo già mandato, di Lucio Dalla, e anche ciao a me e a te e a tuo figlio Finocchio. No,
1: no.
0: No vabbè, fa così, no. La canzone, però no, è una bella canzone.
1: È una bella canzone.
0: Non ci dobbiamo, dai, scandalizzare su a tuo figlio Finocchio.
1: No, assolutamente no.
0: Ti scandalizzi?
1: No, non mi scandalizzo. No. Io sono molto italiana, ma rispetto.
0: Allora, le canzoni secondo me non vanno toccate. Cioè, pure che dice le canzoni che dicono line word.
1: Esatto, okay. No alla censura, come nei film.
0: Mai.
1: C'era stata quella polemica l'anno scorso, mi ricordo, per alcuni film che volevano toglierli perché...
0: Sì,
1: I film hanno il suo tempo, bravo. E nel suo tempo raccontano delle cose.
0: Bisogna contestualizzare.
1: Esatto, e soprattutto imparare dal contesto.
0: E vai,
1: cioè,
0: ci piace.
1: Mannaggia.
0: Da quando siamo diventati così seri? No,
1: non lo so, ma infatti finiamo di essere seri e parliamo di una cosa un po' più divertente, ovvero...
2: Non l'Italia.
1: Oddio, che brutto effetto questo. Non l'Italia, ma andiamo in Francia, o meglio parliamo di Macron. Perché? Perché non so
0: cosa
1: se hai
0: visto... Cosa ha fatto adesso Macron?
2: Cosa ha fatto, mamma mia.
0: Allora, no, dai, ti prego, continua.
2: Va bene. Allora, Macron ha cantato la Bohème con il presidente armeno alla batteria.
0: E vai,
1: sì, è stato un momento epico, devo dire, ripreso e finito sui social subito.
0: Certo, l'ho visto.
1: E Macron è un po' un meme, devo dire.
3: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: Giusto.
1: Come Donald Trump e come la Meloni diventano un po' poi dei meme dei social, insomma, sì. Spopolano. E aveva addirittura spopolato tempo fa perché metteva sempre questi occhiali a specchio.
0: Certo, aveva fatto l'operazione agli occhi, se non sbaglio.
1: Esatto. Aveva sempre questi occhiali e hanno fatto un sacco di meme con lui, con questi occhiali.
0: Sì, sembrava un po' Top Gun.
1: Sì, è vero.
0: Sembrava un po' Tom Cruise.
1: Molto, molto carino, però.
0: E quindi questo incontro con l'armeno?
1: Beh, questo incontro posso dire è bello, dai. Cioè.
0: È vorrei fare un gioco di parole con armeno.
1: Prego.
0: Però no, non mi viene in questo momento.
1: Non le viene.
0: L'unica cosa che mi viene da dire è che nel 1990 Ligabue pubblica il suo primo album dal nome appunto Ligabue. No, non aveva tanta fantasia. Perché lo diciamo oggi? Perché lo pubblica l'11 maggio 1990. Quindi tanti auguri al primo album di Ligabue, che è incredibile, che non solo ha questo brano che sta per partire, ma ha delle hit assolute, clamorose. Vi invito ad ascoltare. Questa è Piccola Stella Senza Cielo.
4: Cosa si fa

0: 36 anni fa esce Ligabue, il primo album di Ligabue, appunto, in cui c'è Piccola Stella Senza Cielo, ma c'è anche Balliamo sul Mondo. Cioè, tu immagina fare il tuo primo album e avere queste due hit incredibili. Altri tempi, 36 anni fa, quindi 11 maggio 1990.
1: Altri tempi, ma lo possiamo risentire, perché Ligabue è in tour, Concerte Notti 2026, pensa un po'. Inizia il 5 giugno a Bibione, che non so che paese sia, sinceramente. Poi Roma,
0: ma
1: Torino,
0: non confondere
1: Padova
0: con Bibiano.
1: No, assolutamente no. Altre città: Roma, Torino, Padova, Milano, il 24 ottobre 2026. Quindi c'è tempo per comprare i biglietti.
0: Ci abbiamo fatto anche la marchetta Ligabue.
1: Ce l'ha chiesto, ce l'ha chiesto prima, ci ha chiamato.
0: Tra l'altro, Gaia, io vedo che hai degli occhiali nuovi. Ma cos'è successo a quelli vecchi? Perché fuori onda mi stavi raccontando, ho detto no, silenzio, la dici in onda.
1: Hai ragione.
0: Vai.
1: E io li ho persi. Li ho persi.
0: Ecco.
1: Li ho persi. Non so in che modo. No. Era la giornata di Pasquetta.
0: Ah.
1: Io misi gli occhiali nella borsa e misi le lenti.
0: Misi?
2: Tu misi le lenti.
1: Cazzo. E cos'è successo? Non li ho più ritrovati quel giorno lì. Non so dove sono. Ho guardato in tutte le borse, in tutte le giacche. Poi col trasloco, boh, magari. Magari sono partiti. Comunque li ritroverò, magari. Non si sa. Erano Gucci.
0: Erano, scusa?
1: Gucci.
0: Va bene.
1: Erano Gucci, ma non fa niente, questi sono bellini anche loro, dai, mi stanno bene.
0: Di che marca sono? Perché noi siamo amanti delle marche.
1: Non lo so, Max qualcosa, ma non lo so. Non c'è il logo Gucci come quelli là, oro, Pacchiano, quel logo.
0: Pacchiano.
1: Non c'è. Quindi comunque li ho persi, non si sa dove. Non so come faccio a perdere gli occhiali, è assurdo.
0: Non ho idea. Io non indosso occhiali.
1: Mannaggia.
0: Perché vedo abbastanza bene.
1: Mannaggia chi ci vede bene. È un delirio non avere, avere gli occhiali, perché al mare, tipo d'estate, li togli, poi gli occhiali da sole, poi le lenti,
0: salsedine,
1: poi la sabbia,
0: il sale,
1: lo smog, poi ti brucia l'occhio. Quindi devi togliere la lente, il collirio.
0: Il collirio.
1: Un sacco di cose. Troppe cose.
0: Acqua e sale.
1: Acqua e sale. Sì.
0: Non lo so, no, veramente.
1: Vabbè, comunque.
0: Sono veramente un ignorante in materia.
1: Molto
0: di
1: ignorante.
0: Occhiali.
1: Mia madre è molto incazzata perché li ho persi, oltretutto.
0: Vabbè, ci credo. Si può dire quanto costavano?
1: No, non lo so. Però tanto. Cioè, vabbè.
0: Lorenzo fa: togli gli occhiali e non li vedi più.
1: Oddio.
0: No, aspetta, te la ridico. Togli gli occhiali e non li vedi più.
1: Io li vedo.
0: Cioè, hai capito come li hai persi? Perché li hai tolti.
1: Sì.
0: E non li hai visti più.
1: Hai ragione, è vero. Però avevo sulle lenti, quindi dovevo vederci in qualche modo, vabbè.
0: Gigio Bello su Twitch, sulla nostra chat di Twitch, twitch.tv/poliradioit, mentre Lorenzo ci scrive su Poliradio Bot su Telegram. Potete anche scriverci al 320-320-5652.
1: Un sacco di cose
0: potete fare di tutto e di più. Ci scrive: ma quindi questo caso Garlasco? Allora, ragazzi, adesso
1: seriamente. No, ma perché dobbiamo...
3: Qui non si parla di Garlasco o di Poggi o di Stasi o di Sempio o di qualsiasi altra cosa legata a quel caso lì. Perché?
0: Perché io ho fatto un fioretto, vero, adesso deve essere
1: vero fioretto, ha fatto.
0: Io non appena sento qualsiasi media parlare di questo caso, io scappo. Io non voglio sapere niente di questo caso. Io voglio essere ignorante su questo caso, perché a me dà fastidio la sovraesposizione mediatica. Senti che come sono.
1: No, ma sulla sovraesposizione mediatica ti posso dar retta. Però io sono incuriosita.
0: No,
1: io
0: me ne frega
1: seguo
0: proprio niente. Zero.
1: Vabbè, ma siamo proprio due poli opposti.
0: Esatto.
1: Come il programma.
0: Esatto. No, e quindi io non voglio ascoltare niente di Garlasco Kriegasm. Non lo so, ci scrivono,
1: non so chi sia, oltretutto.
0: Gigio Bello.
1: Un saluto.
0: No, e quindi io il caso Garlasco non lo voglio ascoltare.
1: Allora,
0: come Mario Giordano? No, non mi dire.
1: Un giorno del 2007 Chiara Poggi viene assassinata in casa sua.
0: Giù. T'ho chiuso il microfono. Ecco, guarda che chiudo pure il mio. No, non mi interessa proprio niente. Ma rispettate questa mia scelta.
1: Rispettiamo
0: di non
1: la scelta di Mattia. Comunque ne parleremo un giorno.
0: Non riuscirò
1: a parlarne anche in questo programma. Perché sì, ce la farò.
0: Mai. Vi prego, mai. Perché io veramente odio qualsiasi sovraesposizione della come si chiama? Casi neri.
1: Cronaca nera. Cosa faresti al posto di parlarne?
0: Io al posto di parlarne mi vendo.

0: vendo.
1: Ti vendi? No, mannaggia,
2: Mattia! Ma perché questo effetto?
0: Ti faccio gli scherzetti, Renato Zero, mi vendo. Che bella canzone.
2: Bella. Molto italiana, devo dire.
0: Sei molto italiano,
3: perdonami. Te lo posso dire, sei molto italiano.
2: Sai cosa c'è di molto italiano?
0: Cosa?
2: Domani, cosa inizia?
0: Domani inizia il 12 maggio.
2: Domani c'è l'Eurovision.
0: Ah, c'è l'Eurovision.
2: Alle 21, fino a sabato 16 maggio.
0: Ah.
2: E quindi vedremo Salda Vinci, il nostro eroe.
0: Non vedo l'ora.
2: Sei contento che ha vinto Sanremo?
0: No,
2: ok, perfetto.
0: No, ancora mi rode.
2: Ti meravigli?
0: Per sempre sì, mi meraviglierò.
2: Bella questa.
0: Grazie.
2: Molto bravo. Dai, allora possiamo dire che è una canzone carina, ascoltabile, molto meme, estiva, tiktokabile. Su, dai, non fa cagare.
0: Fa un po' cagare, no. Verità, dai.
2: Non ci piace Salda Vinci.
0: No, a me niente.
2: A te niente.
0: A me è proprio 0-0-0.
2: Io sto sudando. 0-0-7.
0: Allora, sto sudando.
2: Fa caldissimo in questo studio.
0: Sì. Allora, abbiamo noi questo problema qui in studio. Che
2: puzziamo.
0: Che puzziamo? Noi non ci facciamo le docce. È vietato farsi le docce.
2: Vietato.
0: Proprio vietato completamente. C'è una regola. Qui a Poliradio nessuno si fa la doccia. E infatti, noi mettiamo Twitch proprio per guardare, vedere. Hanno rispettato questa regola, vediamo dai capelli se sono puliti, una settimana di sospensione,
2: esatto.
0: Minimo. E poi arriva maggio e comincia a fare un caldo atroce qua dentro.
2: Mamma mia.
0: E si muore.
2: Poi adesso non c'è accesa l'aria condizionata, io non so perché non l'hanno accesa. Adesso
0: vabbè, dai, un po' presto per l'aria condizionata.
2: No, qua.
0: Stamattina ha piovuto.
2: Ho capito, guarda che sole che c'è fuori adesso.
0: Vabbè.
2: Potremmo andare in esterno.
0: Maggio pazzerello. Bella questa provocazione che hai fatto. Non so se l'avete ascoltata, ridilla.
1: Potremmo andare in esterno.
0: E vai.
2: Rimarremo qua chiusi in questo studio.
0: In questo studio. Posso dire questo loculo?
2: Loculo. Che bella parola.
0: Il loculo marmorio. Lo conosci il loculo marmorio?
2: No.
0: Il loculo di marmo. Loculo.
2: Sì.
0: Non l'apostrofo oculo.
2: Loculo.
0: Il loculo. Che cos'è il loculo, Gaia? Cos'è il loculo, Gaia?
2: Un pezzo.
0: Per 12.897.000 euro.
2: Una conca, una cava, un pezzo, un luogo.
0: Sbagliato. Il loculo è dove si mettono i morti.
2: Ah, certo.
0: Semplicemente.
2: Ma
0: quel pezzo di marmo.
2: Ho un problema che è lo stesso problema che ho con i titoli delle canzoni. Io assumo delle parole, ma non le collego. Cioè, è assurdo questo problema.
0: Non l'ho capita.
2: È tipo che io so delle parole ma non so il significato. Oppure so delle canzoni ma non so il titolo della canzone. Anche, cioè, capito? Anche se c'è nelle parole, non mi viene in mente il titolo della canzone. Cioè, ho proprio un problema di assimilazione dell'italiano.
0: Ci scrive Joe, ma non si dice loculo?
2: Sì? Ah, dice di sì dalla redazione.
0: No, non si dice loculo. Ma che stai dicendo?
2: Vabbè.
0: Loculo, il loculo marmorio.
2: E la locura invece?
0: La locura. La locura è la pazzia, la cerveza, la tradizione. Ecco. Oh merda, come chiami tu? Ma con una spruzzata di pazzia. Che è diventato questo programma in questo lunedì di maggio. Che fa caldo
2: e che sta per finire.
0: Esatto, sta per finire malissimo.
2: Malissimo, davvero.
0: Ma
2: non finisce qui.
0: No, mai.
2: Mai. Perché intanto lunedì prossimo siamo qua. E sempre dalle 12 alle 13 ci dovete ascoltare.
0: Sì.
2: Punto. Questo è ormai tassativo.
0: Sì. No,
2: e poi durante il giorno c'è tantissima musica e tantissimi programmi, no?
0: Sì, oggi dopo di noi dalle 14 alle 15 c'è Pils, c'è una Pils live, sì.
2: Ci sei ancora tu,
0: sì,
2: quindi
0: facciamo due chiacchiere con i Panoramica, poi dalle 15 alle 16 c'è Dave Fake. Dalle 17 alle 19 ci sono due ore di pizza e fichi.
2: Oh mamma.
0: E poi dalle 19 alle 20 c'è il più classico degli Sporting Club, dove si parla di calcio, di tutto.
2: Di Sinner.
0: E di più, anche di Sinner.
2: Anche di Sinner. Quindi noi vi salutiamo.
0: Io ero sempre sarò Mattia.
2: Io ero sempre sarò Gaia.
0: A lunedì prossimo. Gaia. Vi lasciamo con una canzone estiva, perché sta arrivando l'estate. Speriamo di passarla al mare.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Sono le 13.
1: Qui su Poliradio, vai!
2: Studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: C'è domani a luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da luna alle due!
1: Vai, benvenuti su Domani a Luna. Parte finalmente il Domani a Luna del lunedì.
0: Fantastico.
1: Io sono carico a molla. Con me oggi un sacco di persone. Vai, presentatevi.
7: Chi va per primo? Vado io. Io sono Clea. È l'inizio del mio Domani a Luna, dove parleremo di videogiochi questa
0: Vai.
7: Volta.
0: Wow. Io sono Gabriel, vengo da un piccolissimo programma chiamato RPG che parla, indovinate un pochettino, di videogiochi.
1: Vai, Gabriel.
0: E chi c'è in regia?
8: Andrea, Miele, giustamente, ci siamo sentiti due ore fa, però...
1: Ma in realtà puoi scegliere il nome che vuoi per ogni programma, cioè io sono Michelino qua Domani a Luna, ma sono Matteo a Polisveglia.
0: A Polisveglia ti chiamano Matteo?
1: Sì.
0: Questa cosa qua mi mancava proprio,
1: quindi
0: sai?
1: In base a quello che ascolti
8: può
1: cambiare il nome, no? Capito? Quindi va bene. E tu, Clea, se vuoi potrai cambiare il tuo nome a un certo punto.
7: Ma Clea per ora va bene.
1: O te lo cambieremo noi, sì. può anche andare così.
8: Sarebbe... O arriverà... colui che dà soprannomi e lo deciderà.
1: Sì, arriverà, diranno, ah, si chiamerà Ginevra, dici, ma come, ma
0: c'è già una Ginevra, non ha
1: fa niente,
0: senso.
1: Fa niente. Emozionata?
7: Molto, molto, molto, ma secondo me ci divertiremo oggi.
1: Agitata?
7: Molto altrettanto, anche di più.
1: Ok, vuoi provare a lanciare il pezzo?
7: Lanciamo il pezzo che è...
1: Che è... Vuoi provare a dire i contatti?
7: Diciamo i contatti. Allora, potete scriverci al telefono tramite lo 02 23 99 2475 o 76 su WhatsApp, Telegram e Twitch, che non è attivo, quindi no, su Twitch no.
1: Bravissima. Okay. Too much information, no, ok?
7: Torniamo indietro.
1: A posto. Quindi è ora della primissima canzone di questo Domani a Luna, che io qua non riesco a leggere però, ragazzi, dovete darmi una mano.
8: Little Rat.
1: Vai. Domani.

0: Bello, bellissimo questo pezzo. Non lo conoscevo, ma la rotazione di Poliradio è sempre, sempre eccezionale.
1: Ci fa sempre scoprire delle nuove chicche, delle nuove chicche. Un pochettino come questo programma, che ci fa scoprire questa chicca che è un po' conosciuta, non è conosciutissima. Qual è la chicca che, di cui andremo a parlare oggi, Clea?
2: La serie di Monster Hunter, che in realtà è diventata molto più famosa di recente, ma è partita da essere la nicchia della nicchia proprio. Infatti è nata nel 2004 come serie ed era solo in Giappone, e un anno dopo è uscita, insomma, un po' in tutto il mondo. Ma era veramente difficile da avvicinare come serie. Era complicata, tecniche veramente tutte quante intricate, non c'erano tutorial, tu venivi buttato là dentro e dovevi imparare a giocarci. Solo dopo si sono svegliati e hanno deciso che forse era il caso di mettere qualche tutorial, accogliere nuovi giocatori che non fossero solo giapponesi e solo iper specializzati.
1: Beh, devo dire che potrebbe essere una bella giocata, diciamo. Hanno fatto un pochettino come Dark Souls all'inizio, che viene lanciato dentro, magari ti fanno proprio quel mini tutorial proprio per capire, ok, muoviti con WASD, e dopo la curva di difficoltà diventava esattamente un muro.
3: Esatto. No, con i Dark Souls è...
0: Guarda, o recentemente...
3: No, sono stati tutti un muro, semplicemente il primo era talmente buggato che era troppo difficile. Però sono stati tutti... Cioè, sono... Elden Ring è facile soltanto perché puoi outlivellare. Però, a parte quello...
0: Mi sono un po' perso, ma ho recentemente provato Dark Souls.
1: Quale? E quali sono state le tue?
0: Non mi ricordo quale. Un mio amico ha detto... Adesso te lo faccio provare, voleva farsi una risata.
1: Secondo me il 3.
0: Diciamo che il training è impegnativo.
3: Non c'è.
0: Io ho caccato sotto di essere tipo ucciso alle spalle.
2: Ma la tua esperienza precedente esattamente in cosa consiste? Di giochi, serie varie?
0: Ma tu non lo vuoi sapere.
3: Truck Simulator.
2: Ah.
1: Euro Truck Simulator
0: 2
1: addirittura.
0: E il professor Layton.
2: Ah, beh,
1: ok, bello. Bene, accettabile.
0: Quindi sì,
3: vabbè. Pronto a giocare ad un RPG come...
0: Io sono perfetto
1: come
0: per questa
1: Souls,
0: puntata.
1: Oppure Monster Hunter.
0: Non so niente, RPG. Quindi...
2: Sì, sì, vabbè, la serie. Vuoi saperne qualcosa di più, suppongo, della serie?
0: Beh, mi tocca, immagino, visto che sono qui.
2: Dovrei subire questo trattamento.
0: Se io capisco, capiscono tutti.
2: Benissimo.
1: Perfetto.
2: Allora ti prenderemo come cavia.
0: Esatto.
2: La serie di Monster Hunter in particolare, come diceva Miele, è un action RPG. Perché gli RPG sono i giochi in cui... crei il tuo personaggio, costruisci il tuo personaggio man mano, role playing game.
0: Grazie.
2: Action perché non sono turni come sono solitamente, ma ti muovi e rispondi man mano che avvengono le cose a schermo.
0: Okay.
2: Come suggerisce il titolo, Monster Hunter, sei un cacciatore di mostri.
0: Ok.
2: E quindi tu costruisci il tuo personaggio per cacciare i mostri, che però... qual è la particolarità, diciamo? Non è che sono i tuoi nemici esattamente, non sono degli antagonisti. Questi mostri sono inseriti in un ecosistema.
0: Okay.
2: Quindi c'è il mondo.

0: Cioè, beh, certo, non puoi cacciare a caso.
1: No, perché sennò sarebbe.
0: E immagino che per essere iscritto alla Gilda, cioè, serva dell'impegno.
1: No, diciamo che il gioco ti butta là che tu sei già un cacciatore della Gilda. Saltano un pochino sul pezzo all'inizio, però.
0: Ok, ok. Quindi anche un inesperto come me può partire a cacciare i mostri.
1: Sì, certo. Sì, sì, parti però con.
0: Interessante, interessante.

0: e Sud ci regala Filmstar direttamente dal 1996. Bellissima canzone, devo dire. Però di cosa stiamo parlando?
1: Sempre carichissimi.
0: Carichissimi, come sempre.
2: Ci siamo un pochino persi di Monster Hunter e della Gilda. Perché, diciamo, la cosa con Monster Hunter è che tu la ignori un pochino, la storia. È la cosa che ti importa di meno. Infatti non sai come ci arrivi a essere la Gilda. Insomma, la lore c'è,
3: oggettivamente è tutto un muro di testo,
2: sì,
3: infinito.
2: E tu salti perché vuoi arrivare al succo.
1: Diciamo, no, diciamo, ma come? Ma
3: perché
1: come
3: diciamo
1: lo salti?
3: Che i giapponesi non sono proprio avvezzi a metterci questi dialoghi ricchi in lingue diverse dal giapponese, generalmente.
2: Sì.
0: Ma in realtà devo dire che io ho giocato a World principalmente, però devo dire che la trama di World mi è piaciuta. Cioè,
3: sì, ma sono belle le trame.
2: Sì, sì.
0: È però abbastanza muro di testo con delle scenette dietro. Certo, assolutamente. Però ciò non le prevente da essere abbastanza piacevoli.
3: No, quello di sicuro. Più che altro è che io mi appassiono al genere perché picchi come un fabbro.
0: Assolutamente, non è uno di quei generi che ti prende appunto perché è una bellissima trama. Vedi Undertale o vedi tantissimi altri
3: vedi
0: dei
3: Souls.
0: Giochi.
3: I Souls. Chi non la conosce la trama dei Souls?
0: Io.
3: Esatto, nessuno la conosce. Solo chi.
1: Anche io non la conosco.
3: Ma devi guardarti almeno 8 ore di video per iniziare a capire come funziona.
0: Interessante.
2: Sì, vabbè. No, non è come Dark Souls, assolutamente no. Lì puoi vedere lore dagli oggetti, da qualsiasi cosa. Qua ci sono i tuoi dialoghi, se vuoi esplori un pochino i mostri, ma la parte veramente divertente è il gioco. Perché quella cosa è stata talmente elaborata che oramai è la colonna portante proprio della serie. Infatti,
3: anche se Wilds non ha fatto tutto sto successo alla fine.
2: Ma sai che Wilds effettivamente, anch'io che nei giochi

0: precedenti a una tonnellata di ore veramente imbarazzante. L'ho giocato poco per il mio standard, cioè una settantina di ore e mi sono stufata.
1: Mi raccomando ragazzi, 70 ore sono poche, benvenuti nel domani del lunedì.
2: Sono d'accordo, ragazzi, sono d'accordo, anch'io ci ho fatto più di 70 ore su Wilds.
0: Io su Rise ho fatto 700, sono un pochino troppe forse. Adesso sono...
3: So, io su Eurotrack Simulator ne ho...
2: Hanno superato le ore di Stardew Valley di Gabriel, 700
3: esatto.
2: su
3: ne ho 180 sul mio gioco preferito.
0: Che è?
3: Eurotrack
1: Simulator. Ah, okay. Abbiamo detto prima.
2: Io devo rifare il conto, ve lo dico dopo.
3: Quindi sono poche, 180?
1: No, sono, comincia a essere un numero sostanziale, sì, ma sì, anche sì, 70 sì. Non sono poche, amici. Cioè sono uno, due, sono tre giornate di fila in cui tu non fai nulla se non giocare a quel gioco.
3: Ma anche se sono 180 in tipo 4 anni?
1: Beh, effettivamente questo potrebbe cambiare un pochettino le cose, dai.
3: Ok, ok, ok, ok, ok. Ma quindi allora, sto provando a immedesimarmi, ok? Io sono un cacciatore.
1: Sì.
3: E devo... controllare un po' i mostri perché a volte esagerano.
0: Sì.
3: A volte scazzano.
0: Sì.
3: Ok. E come però?
0: Allora, c'è la gilda, perché praticamente partiamo un pochino dallo scheletro del gioco. Tu hai questa mappa base che è il villaggio, dove c'è il mercatino, c'è il fabbro, c'è la lobby principale. E lì ti assegnano le missioni, la gilda ti assegna le missioni.
3: Ok.
0: Con il testo sotto, tipo: oh no, questo mostro ha rotto tutte quante le uova, ti prego, salvami, qualcosa del genere.
3: Immagino siano progressive in qualche misura.
0: Sì, diventano sempre più difficili, ovviamente. Parti dalla base che è il low rank, poi diventa high rank e poi master, quindi sempre più difficili. E tu vai lì, accetti la missione e vieni teletrasportato in un'altra mappa. E partiamo con Fulminacci prima.
3: Ok.

0: mia, come sto vibando. No, perché la bassi? Mettila, mettimi la musica, vai, vai. Pettegolezzi. Mitomani, bellissimo. Bellissimo. Grazie. Fulminacci. Questo brano di Fulminacci parla di non lo so, ma è bellissimo. E da un po' che Fulminacci è nella nostra rotazione, io sono molto contento. Sto cercando qualcuno con cui andare al concerto di Fulminacci.
1: Un concerto? Quando? Dove? Come?
0: Ottimo.
2: Interessante.
0: Ah. Ottimo. Allora, quando ce ne sono un po' tipo a giugno, a luglio, ma non a Milano.
1: Ah.
0: Il più vicino è a Torino. Perché lui ha appena finito il tour a tipo dove è passato anche da Milano tipo il mese scorso. Quindi adesso va negli altri posti. Sì, l'ho perso. Io perdo sempre, cioè sono anni che dico voglio andare a un concerto e lo perdo, vabbè.
1: E poi vabbè.
0: Non importa. Comunque giugno c'è tipo a Torino.
2: Ma dopo.
0: Vabbè, poi la
1: può vedere.
2: No, Torino.
0: Io ero rimasto però nel mezzo di un'avventura, cioè i mostri hanno distrutto le uova e tu devi risolvere il problema.
1: Sì.
0: Ok, cosa faccio?
2: Ammazzi i mostri.
1: Ammazzi il mostro o lo catturi.
0: No, come?
1: Sta procurando problemi, ha appena ucciso tutta la fauna locale di quel bioma, mi sa che è meglio farlo
2: devi
1: fuori per evitare ulteriori danni.
2: Devi capire che la soluzione in Monster Hunter a qualsiasi problema è ammazzi il mostro.
1: Sì.
0: O catturalo. Non è cattivo.
1: Non è cattivo, ma ti sta causando moltissimi problemi. E poi quando avanzi con la storia scopri che tutti quei mostri stavano causando problemi perché c'era un mostro più grande, più forte, più malvagio che li stava contagiando, li stava...
2: La trama è sempre più o meno la stessa.
1: In qualche modo, sì, sì, sì. E tu quindi vai al grande boss che ti ha causato tutto questo e lo uccidi.
0: No, ma lui ok, però gli altri poveracci, cioè non c'è tipo una prigione per
2: ma
0: mostri.
2: Ma l'armatura no. Si fa con i pezzi di mostro.
1: Esattamente.
2: Cioè come la faccio l'armatura?
0: Ho un'armatura?
1: Tu hai un'armatura e hai un'arma che puoi scegliere. Ci sono 14 diverse classi di armi.
0: Porca troia.
1: Esattamente. Tutte quante molto diverse l'una dall'altra. E come se non bastasse, puoi... ovviamente costruirti nuove armi di quella classe.
0: Beh, certo,
1: e farti una nuova armatura con skill di ogni tipo, quindi magari ti fai ogni pezzo d'armatura ha un'abilità.
0: Okay.
1: Tu in base all'arma che usi vuoi delle determinate abilità.
0: Immagino di sì.
1: E quindi devi fare fuori tutta la famiglia di quel determinato mostro finché non riesci a costruirti l'armatura e l'arma.
2: Vogliamo parlarne? Guarda, sto mostrando okay. A Michelino.
0: Io vedo ma questa è un'arma, scusa?
2: No, questo è un mostro. È il Rathalos.
0: Ma è un drago?
3: È un Rathalos. È un quello drago è un... rosso.
1: Ma quello è proprio è il mostro
2: no,
1: base.
0: Ma dai, ma che cucciolo che è.
1: No, è cattivo.
2: Guarda che bella l'armatura che ci fai con Rathalos, però.
0: Ah. Vabbè, insomma, mi sembra un po' quella storia che abbiamo le mucche ma poi facciamo le pellicce.
1: Esattamente.
3: Beh, non uccide che tipo centinaia, tipo una decina di quei draghi per farti quell'armatura?
0: Non lo so, io...
1: Conta che hanno magari ucciso delle pecorelle che passavano lì e tu che fai? Pena di morte.
0: Beh, mi mangio le pecore.
3: No!
1: E manca il drago.
3: Le pecore se le ha già mangiate lui, mi dispiace.
0: Esatto. Ah no, allora lo ammazzo e mi mangio le pecore che si è mangiato.
1: Esatto, vedi? Vabbè, e questa è la logica, anche stai già entrando nella mentalità.
2: Nessuno lo fa per sopravvivenza, vogliono tutti le armature scintillanti.
1: Ma infatti è questo il motivo per cui sono arrivata a 700 ore, perché volevo sempre più armature scintillanti.
0: Ah, cioè tu volevi proprio, cioè ammazzavi per le armature.
3: Sì, una competizionista.
1: Sì, sì, sì.
0: Non perché attaccavano i villaggi, perché erano brutti e cattivi, cioè niente.
3: Perché dopo...
1: Diciamo che per il pubblico era quella la motivazione.
3: Perché dopo ovviamente, dopo le missioni, dopo un pochettino che gira in queste aree, ti dicono ok, hai... puoi andare in free roam, puoi andare lì e fare esattamente quello che vuoi. Puoi andare a raccogliere banalmente gli ingredienti, raccogliere le pietre, le legni che i legni che servono magari anche per fare quelle armature. Però dopo non...
1: Sì, perché i luoghi delle missioni, forse ti sei perso questo, sono diciamo delle aree intere, dei biomi. Quindi c'è il bioma della lava, il bioma del ghiaccio, la foresta, il deserto. E tu devi girare per le varie zone di quello lì.
0: Posso dire che mi sono un po' perso? Così,
1: sì, un po' perso.

0: Vino rosso Supernova. Beh, peculiare come nome.
1: Peculiare, devo dire, sì. Ma stavamo dicendo appunto perché che Michelino voleva appunto uccidere, si era perso, e soprattutto voleva uccidere.
2: Mi avete detto, sono i luoghi, le cose, vai in giro, vai in free
1: e soprattutto come ci scrive Vale, Michelino ucciderebbe le pecore, ma non i draghi.
3: Come mai?
1: Come mai? Perché i draghi sì.
0: No, cioè, lui, le pecore, le lui voleva sì. mangiare le pecore uccise dal drago. Non voleva uccidere le pecore.
2: Insomma, cibo sprecato.
3: Animale
2: sprecato.
1: E perché non mangiare il draghi allora a quel punto?
2: Ma devo ucciderlo prima.
0: Lui non voleva uccidere nessuno.
1: Ah, ok, non voleva uccidere nessuno. Era lui pacifista. È il pacifista, ok. Non penso che questo sia il gioco migliore per te allora.
3: No, mi sembra.
2: No, ma in generale i giochi d'azione sono sempre molto triggeranti per me. Io mi cago sotto.
3: Ma non fa paura, anzi.
0: C'è la cornamusa per Michelino. Ma puoi morire. Non deve attaccare nessuno.
2: Puoi morire nel gioco.
1: Devono comunque attaccare le cornamuse per
3: fare. Cioè, non muori effettivamente. Tu svieni perché ti ha colpito troppo il mostro e ci sono dei gattini che ti prendono e ti riportano indietro.
2: Allora si può fare.
1: Sì.
3: Non muori. Non muori mai. Tu svieni e basta. Perché in realtà, forse Wilds e World un pochino meno, ma gli altri giochi della serie sono molto family friend e cucciolosi. Ci sono i gattini che ti preparano da mangiare. Cioè, è un mondo molto carino e coccoloso. Poi vai lì e fai fuori intere specie di animali. Però
0: sì, perché tu passeggi in giro con il tuo compagno, che generalmente è un feline,
3: il palico.
0: Che sono palico, dei gattini.
2: Esatto, sì. Adoro.
0: Giri con dei gattini bipedi.
3: Anche loro
0: corrono dietro. Con l'armaturina.
3: Anche loro con armatura e spada, ovviamente.
0: Rigorosamente i felini hanno le armature più belle, quindi tu uccidi dei mostri per avere, renderlo cute.
2: Guarda, io l'ultimo gioco che ho provato, si chiama tipo Botany Garden, devo andare in giro per questo posto, capire come entrare nelle stanze e fare delle piante. Non muore nessuno, cioè.
3: Dove l'hai trovato questo gioco, la mia domanda? Però interessante.
2: Boh, era tra i gratis su Epic Games.
1: Okay. Ah, era di quelli che adesso
0: ho capito, ce l'ho anch'io quel gioco, perché
2: bellissimo, cioè vado in giro, faccio le cose.
0: Classico gioco che prendo ma non
1: giocherò mai.
3: Ma è un po' così l'Epic Games. Prendi, fai il bottino di quello che è gratis e poi richiudi lo store perché non lo usa nessuno.
2: Un sacco di giochi gratis in nessuno si muore. Non è prevista la morte.
3: No.
1: La morte definitiva, no.
3: No, non muori. Solo che dopo che muori tre volte, perché ogni volta che muori, ovviamente, questa cosa ha delle conseguenze.
2: Ah.
3: La tua missione ti dà dei soldi, perché sei un cacciatore, cioè stai venendo pagato per fare quella cosa. Ogni volta che svieni, perché le cose si chiamano faint, non morte, tu svieni.
2: Non ne sei abbastanza bravo, vuol dire.
3: Esatto,
2: quindi
3: ti tolgono, ti scalano il guadagno. E appena arrivi a zero, quindi tendenzialmente dopo il terzo svenimento, e hai missione fallita, torni indietro. E ci riprovi.
1: E ci riprovi senza nessuna.
2: Però non è cruento.
1: Non c'è game over, finisce tutto, devi ricominciare tutto il gioco da capo, perdi 70 ore della tua vita.
3: Perdi soltanto quella missione, che potrebbe essere molto brutto, se sei arrivato quasi alla morte del mostro, sei lì da 20 minuti che stai combattendo e poi schiatti tu.
2: Cioè, è quello che ti spinge ad andare avanti, un po' come quando tipo stai programmando e poi dopo 20 minuti che programmi dici: cazzo, ma non dovevo fare così, e butti via tutto e ricominci da capo.
3: Esattamente uguale.
2: Quel tipo di emozione.
3: Sì.
2: Potrebbe anche piacermi.
3: Beh, se questa è l'emozione del programmare in questo modo ti piace, allora sì.
2: Okay, mi hai guardato malissimo. Ok, sto zitto, non dico più niente.
3: Comunque, guarda, sono già le 13:32. Siamo arrivati al nostro giro di boa. E ti direi che adesso è il momento del rock classic.
4: And now, the best rock music experience, rock classic.

0: Devo dire di sì, è
1: rock classic, infatti.
0: È un rock classic. E questa era Billie Jean, ovviamente.
1: Ci siamo arrivati dopo le mie grandi doti canore mostrate.
0: Dicevamo. Molto gradite, ma dicevamo.
2: Ah, vedi, molto gradite? Allora devi rifarlo.
1: Cosa?
2: Ha detto molto gradite?
1: Sì.
0: Abbiamo detto all'inizio che ci sono 14 armi in Monster Hunter. Secondo te qual è un'arma che potrebbe essere in Monster Hunter?
2: Lascia?
0: Quasi devo dire.
3: Lascia, cioè.
1: Diciamo che le armi non sono normali, quindi ascia...
3: Ci sono anche armi normali.
0: Beh, ci sono armi normali tipo l'arco, il martello... E poi ci sono
2: un martello sarebbe un'arma?
1: Un martello gigante.
0: Grosso così.
3: Un gran martello.
0: Abbastanza.
2: Un'arma bianca il martello.
3: Voglio vedere prenderla in testa e poi dire. La croce bianca chiamiamo.
1: Infatti ci sono le armi da taglio e le armi che fanno soltanto danno.
3: Contundente.
1: Ecco, blunt.
0: Compundente, come ci dice il nostro amico.
3: Contundente.
0: Io non so parlare italiano.
2: Tu mozzichi uno è contundente, no?
0: Esatto,
2: sì.
0: Esatto.
1: Ma infatti diciamo che...
2: Mi lascia no.
1: No, cosa?
0: Lascia taglia no. Abbastanza.
1: C'è la spada ascia, che è un mix tra una spada e un'ascia che puoi...
3: Bellissimo.
1: Cambiare a metà, diciamo. Ci sono... Allora, devi capire che queste armi sono... Hanno... Per impararle ad usare effettivamente ci passi le ore, ma le ore veramente.
2: Ah, immagino.
0: E soprattutto anche per capire quale armi ti piacciono ci passerai le ore, appunto.
3: Esatto. Io l'ho cambiata 42 volte.
0: Fantastico.
3: Non riuscivo mai a decidere.
0: E alla fine quale hai deciso?
3: Allora... Giro con, dato che su Wilds ne puoi avere due, generalmente ne ho una dalla lunga che è l'arco, o sono passato anche alla balestra pesante. E invece per la principale, la spada, la lama rotante, non mi ricordo come si chiama.
1: Ah, la Charge Blade.
3: Sì,
1: proprio lei. Ma sai che io invece sono della scuola di pensiero che ogni gioco il mio personaggio sceglie un'arma e userò quell'arma per tutto il resto del gioco.
0: Oh, interessante.
1: Quindi, sì, ne ho provate diverse, le doppie lame, l'insect
3: 700
1: blade.
3: Ore con la stessa arma, quindi?
1: E con le due all'inizio.
2: Cioè, non importa cosa, cioè con chi vai tu, sempre la stessa arma?
1: Sì.
0: Cambia da gioco a gioco. Magari in Wilds ha usato le doppie lame, mentre invece World ha usato...
1: No, in World avevo spada e scudo, ma sai che World ho giocato poco, a me non è piaciuto particolarmente rispetto agli altri. No, sono una grande fan di Rise, Wilds è carino, Generations Ultimate è un altro per Switch, però World non sono una grande fan, però è un bel gioco oggettivamente, cioè è quello che ha fatto spopolare la serie in tutto il mondo.
0: Appunto, uscì nel 2018, io invece l'ho giocato tipo penso l'anno scorso, proprio comprato all'inizio, cioè era in mega sconto per l'anticipazione di Wilds ancora e...
3: Però sono quei giochi in cui se non c'è community, cioè quando inizia a scendere la community lo abbandoni.
0: Ma in realtà c'era la community, c'era un mio grandissimo amico e un suo amico che effettivamente ci giocavamo un pochettino assieme, ma alla fine succedeva sempre che loro erano un pochettino più avanti, io un pochettino indietro, le missioni storie non le puoi fare assieme, quindi alla fine per i tre quarti del tempo eravamo tutti a cacciare, però tutti in aree diverse per i nostri fattacci.
1: Infatti...
2: Sono perso. Ma allora, va bene, non importa.
3: Su Wilds forse le puoi fare le missioni di storia principale insieme.
1: Sì, insieme sì, però non penso tu possa fare quelle più avanzate. Diciamo, se sei ancora low rank non puoi fare quelle più avanti, ma al contrario sì. Però sì, diciamo, la particolarità di questo gioco è che è cooperativo, quindi non vai in competitiva contro qualcun altro, ma collabori con altre persone per uccidere effettivamente poi il mostro.
2: Bello, mi piace fare le cose in cui si collabora.
1: Esatto, infatti non è una cosa molto carina, no community toxic.
0: No, dai, perché la comunità di League of Legends non è assolutamente tossica.
1: No, figurati, quando mai. Miele, ne sai qualcosa?
3: Io non sono... Non capisco perché fate riferimento a me. Non sono assolutamente un giocatore di League of Legends. Ascoltiamoci questo pezzo.

0: E con questa spinta di energia finale, questi erano Portugal e The Man con Mash. Ma avete occupato un bellissimo momento, che era quello in cui dicevo io la mia arma preferita che ho usato. Io ho giocato principalmente a Worlds.
1: Vai, dicela.
0: E dopo aver provato le tue amatissime Dual Blades, mi sono detto no, non voglio essere una persona così basic che sceglie l'arma più popolare. Ehi. Che sceglie l'arma. No, in realtà non
2: sì,
0: è.
2: Sì, le
0: non,
2: Dual Blades sono sia un'arma basic, dai, diciamocelo.
3: Non amate soltanto la velocità e il brio che ti fanno provare.
0: E invece io adoro il brio di volare un pochettino come un piccolo insetto, usando appunto la Insect Glaive.
2: L'ho usata per tutto Worlds.
3: Il falcione insetto è proprio bello, ma vi dico di più, in Generations Ultimate, che è un gioco bello
0: quello
3: vecchio,
0: per Switch,
3: era per 3DS, poi l'hanno portato su Switch, insomma, lunga storia, ma c'erano gli stili di caccia, quindi c'era questa nuova meccanica e tu potevi scegliere di usare il falcione insetto in modalità aerea e quindi stavi in aria le ore, potevi non toccare mai terra per 5 minuti e iniziavi a falciare, toccare, usare il tuo insetto.
2: Però c'era anche su Rise o su World, perché me lo ricordo che l'ho usato anch'io.
3: Sì,
2: e
3: ma no,
2: non
3: c'è ovunque. Ah, cioè, okay. La soltanto che c'era lo stile aereo, che è uno stile particolare proprio di quel gioco.
2: No, dico lo stile, anche aereo, mi sembra di averlo. No?
0: Non su Worlds.
3: No, ma neanche su Rise. Su Rise soltanto c'erano gli insettini che usavi per volare in giro. Quelli sì.
0: Gli insettini per volare in giro, no? Che bello!
3: C'erano, sì, c'era questa. Ogni gioco della serie, diciamo, per tenere un pochino le cose vive, ha la propria meccanica. Quindi un gioco ha gli stili di caccia per usare le armi in altri modi diversi, un gioco implementa questo, un gioco implementa quello, insomma è quello che tiene un po' viva la serie.
0: Visto che io ho giocato solo a Worlds, tranne una piccola parentesi che riprenderemo dopo, qual è effettivamente la meccanica che Worlds ha introdotto?
3: Io appunto a Worlds non ci ho giocato tanto, quindi sai che non te lo saprei dire di preciso, però Worlds di particolare aveva già molte altre cose, nel senso la storia molto più aperta e il gameplay loop un pochino più dinamico rispetto ai giochi precedenti, quindi forse già quello era un passo avanti. C'è sicuramente la sua meccanica, ma mi trovi un pochino impreparata riguardo.
0: Capito. Cercheremo tranquillamente che cos'è questa meccanica e ve la riporteremo quando ritorneremo qua a parlare. Però intanto, una domanda molto veloce. Qual è l'arma che odiate? Proprio così, a bruciapelo. Vai.
3: Le due bowgun. Le odio.
2: Le dual blades.
3: Ah.
0: Proprio così? Io invece
2: non... Sono troppo normi, secondo me.
0: Io invece,
3: no, la longsword.
0: No, scusami, le enormi sono la spada e scudo. Cioè io non ce la facevo proprio a capire come la gente amava parare e poi colpire le persone con una spadina che era lunga come uno stuzzicadenti.

0: bene, bene, bene, bene, bene, bene, ragazzuoli. Siamo in chiusura di puntata, credo. Ci tocca.
1: Con te probabilmente più confuso di quando abbiamo iniziato riguardo
0: al... No, siete stati veramente bravi, ho imparato un sacco di cose nuove, quindi spero settimana prossima di impararne molte altre, magari su dei giochi un po' a me più affini, perché questa cosa che devo uccidere i mostri comunque non l'ho ancora digerita completamente.
1: Secondo me i Saturni, se hai giocato Professor Layton, ti può piacere. Quindi se vuoi mi preparo qualcosina su quello.
0: Stupiscimi. Vuoi raccontarci ancora qualche ultima cosa sul gioco?
1: Ma in realtà abbiamo visto un pochino in maniera generale tutte quante le meccaniche. Se vogliamo parlare del gioco più recente, che è quello effettivamente che...
0: Ah, c'è più di una versione?
2: Boh, certo, ce ne sono almeno
1: È una serie con tantissimi...
0: Ah, ok, non avevo colto, scusate.
1: Ci sono sei generazioni, ma ci sono tutta una serie di giochi in mezzo, spin-off e non. Però sì, il più recente è Wilds, mi auguro che sia...
2: migliorato.
1: Che sia migliorato, problemi grandi di ottimizzazione ed efficienza nel girare sui computer.
3: Io
1: però...
3: avevo appena comprato il nuovo PC, mi ricordo, c'era una 4070 Super e Monster Hunter Wilds la metteva davvero bene alla prova.
1: Sì, quindi...
3: girava a massimi, però... so adesso con lo schermo 2K se me lo reggerebbe sempre a massimo.
2: Dubito fortemente, però qua si poteva aprire proprio una puntata tutta in generale sullo stato moderno dei giochi, appunto, dei giochi AAA e di come le loro ottimizzazioni sia di performance sia su disco a volte fanno veramente schifo, ragazzi.
3: Ma perché non ci piace più ottimizzare niente, neanche i sistemi operativi, niente è più ottimizzato.
1: Non ci provano neanche.
3: Non ci sono più i sistemi operativi di una volta.
0: Se no non si rompe il PC, non lo cambi, non...
2: Ah, certo.
1: Ah, c'hai ragione pure tu. Prima c'era una cartuccia con 3 megabyte di RAM e te li dovevi far andare bene in qualche modo. Adesso...
0: altro che obsolescenza programmata. Qua facciamo direttamente le cose di merda, così non c'è rischio che possano durare.
3: Esatto.
1: Così.
0: Ci chiedono
2: una tua opinione, Clea. Quello su Switch ne vale la pena?
1: Rise, dici? Secondo me assolutamente sì. È un giochino molto carino e per quanto riguarda l'ottimizzazione di cui stiamo parlando adesso, è fatto veramente molto bene il gioco base su Switch. Gira che è una madonna.
3: Switch 1 o Switch 2?
1: Probabilmente su Switch 2 gira ancora meglio perché è un po' più potente.
3: Pensi
1: ma...
3: che... va bene, ho capito, devo guardare.
0: Esiste una Switch 2?
3: Sì, ma esiste.
1: Buongiorno.
2: Michelino, ma stai dormendo... cioè, tu vivi sotto una roccia, sei Patrick Stella.
0: Ed è diversa dalla Switch 1?
1: Sì, è più forte.
0: Ma nella forma è diversa?
2: No, è
3: un po' più grande.
1: È similissima.
0: Ah, ok, allora...
1: sì, vabbè, ci sta.
2: Sì, se ne vedi una, cioè, costa di più e basta.
0: Cioè, capito? Io, tipo Nintendo, no? Tipo DS, 3DS, DSi, cioè, erano diversi, no? Quindi,
2: la differenza tra 3DS e DS è una telecamera in più, comunque.
1: Esatto. E tra 3DS e 2DS, ecco.
0: Io avevo il 3DS XL.
2: Wow.
0: Di colore blu.
3: Io avevo il DSL Lite.
1: La mia aveva un nome lunghissimo, New Nintendo 2DS XL.
2: Wow.
1: Assurdo.
0: Ah, la 2 è quella che era tipo il doppio schermo. No,
1: quella è la 2DS vecchia. Questa è la New Nintendo, che era grossa, gigante. Insomma.
0: Ok, è un argomento per un'altra puntata.
1: Esatto, ci penseremo in futuro.
0: Parleremo come hanno costruito. No, sto scherzando. Va bene.
3: Ma sapete quanto un mio amico che ne è esperto sa quanto è complesso il sistema operativo di una Switch ed è incredibile, anche dei Nintendo, ma
0: meglio di un Microsoft.
1: Ospite
3: molto,
1: prossimamente.
3: Molto. Ma praticamente tiene due sistemi operativi in contemporanea sotto. Ci sono due sistemi operativi in contemporanea che girano.
0: Si è gasato tantissimo questo mo. Va bene, è ora di salutarci, quindi dopo
2: questa
0: di noi
2: è molto alta.
0: Dopo di noi un po' di programmi bellissimi.
1: Sì, ad esempio abbiamo Pills, Dave Fake, Pizza e Fichi tra le 5 e le 7 e fine Sporting Club stasera tra le 7 e le 8.
0: Tra l'altro Pills oggi è proprio in diretta, perché a volte registriamo l'artista in un secondo momento e poi lo passiamo a quest'ora perché non si

0: in diretta, quindi
1: ed è qui in redazione che ci sta ascoltando.
0: Esatto, quindi tra pochissimo entrerà al nostro posto. Io mi sono divertito molto, spero anche tu, Clea.
2: Direi proprio di sì.
0: Quindi torni settimana prossima.
2: Vi faccio sapere, no, certo che torno.
1: Fantastico.
0: Allora, vi mando un grosso bacio ed è il momento che tutti aspettiamo sempre. Io continuo a fare Domani a Luna ogni anno, tutti gli anni.
3: Soltanto per gridare questo.
0: Adoro questo momento. Vai. È il mio momento preferito. Ci siamo, siamo pronti?
2: Sì, siamo prontissimi. Siamo
1: prontissimi.
0: Ok. Vai. Allora, adesso va il
4: Disco Merda! Disco Merda!
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire.
2: Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
3: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Lunedì 11 maggio, sono le 14 in punto.
2: Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel capo del bianco.
3: Pills.
2: Seguimi.
1: Amici di Pills, ben trovati. Io sono Mattia.
4: E io sono Lina.
1: Ben trovati in questa Pills Live. Siamo molto contenti, sì. No? No, Lina?
4: Sì, siamo proprio felicissimi.
1: Siamo felicissimi soprattutto di avere qui con noi i Panoramica.
5: Ciao,
6: piacere.
4: Ciao, ragazzi.
1: Come state?
5: Ciao. Tutto bene.
6: Fa caldo, ma bene.
1: Allora, qui abbiamo soltanto i Panoramica in versione ridotta, no? Esatto. Abbiamo soltanto Chiara e Alessio. Però i Panoramica sono 5?
5: Esattamente.
1: Sì. Allora, un po' a Bergamo.
5: Esatto.
1: Un po' a Reggio Emilia. E sono rimasti a Reggio Emilia. Voi siete i due di Bergamo, giusto?
5: Esatto.
6: C'è ancora un altro ragazzo di Bergamo e poi altri due a Reggio.
1: Io voglio sapere come vi siete conosciuti,
4: sì.
1: Perché, cioè, è strana questa
4: incontro. Sì, è strano, è molto lontano.
1: È singolare.
5: Allora, in realtà io, la mia famiglia, la parte di mia mamma, è originaria di Reggio Emilia, okay. Nell'Appennino tosco-emiliano, e quindi ci siamo conosciuti, cioè io e il chitarrista, come si dice, e quindi è nato questo rapporto d'amicizia tra di noi, abbiamo iniziato a suonare insieme, nel senso che entrambi siamo appassionati di musica, e abbiamo lavorato con dei progetti in comune, così, e poi dovevamo fare un concorso nazionale con... E allora Wrong Decade si
1: Wrong Decade.
5: Esatto. Ed eravamo solo ragazzi di Bergamo. E diciamo che ci è mancato il chitarrista per quell'edizione lì. E quindi abbiamo deciso di includere, diciamo, Matteo,
1: certo.
5: Il chitarrista. Esatto. E da lì, diciamo, ci siamo trovati bene. E quindi è entrato a far parte della band insieme poi anche a Mike,
1: okay.
5: che è il bassista. Esatto.
1: Ho capito. Quindi vi diciamo conoscete che... da giovanissimi.
5: Esatto.
1: Da piccolissimi.
5: Amici di famiglia. E poi crescendo abbiamo, diciamo, conciliato questo progetto musicale insieme.
1: Siete quasi fratelli. Io sono del sud Italia. Non so se si è sentito, ma cioè, da noi quelli che hanno un rapporto così vicino, anche se amici di famiglia, si chiamano cugini. Cioè voi vi chiamate cugini, magari no, la mamma la chiami zia.
5: Sì, allora diciamo che essendo un piccolo paesino in provincia di Reggio Emilia siamo un po' tutti cugini, nel senso che le famiglie
1: certo.
5: sono un po'...
1: Quindi non proprio Reggio Emilia, noi vogliamo i comuni qua ragazzi.
5: Esatto, a Ligonchio, che tra l'altro è il paese di Iva Zanicchi.
1: Ah!
5: Dove vive Iva Zanicchi.
1: E noi abbiamo Iva Zanicchi, e vai! No, non è vero, è il massimo che ci possiamo permettere, neanche sono Iva Zanicchi con esatto. Valerio Lundini, quello è il massimo. Mentre da quanto siete i Panoramica? Perché ci parlavate del vostro vecchio progetto. Sì. I Panoramica quando nascono?
6: Allora, ufficialmente con il nome Panoramica è un annetto più o meno, sì, che con il nome Panoramica.
1: Sì.
6: Mentre con Wrong Decade sono già tre annetti, sì, esatto, che comunque suoniamo insieme e ci conosciamo.
1: Ho capito.
4: Io c'ho una domanda, perché i Panoramica?
1: Bella domanda.
5: Vai, Chiara.
6: Allora, in realtà, cioè, se volete la versione seria del significato.
1: Vogliamo tutte le versioni.
4: Esatto. Sì, vogliamo tutte.
6: Ok, la panoramica perché praticamente viaggiando da Bergamo a Reggio Emilia, noi osserviamo questi bellissimi panorami e quindi ci è venuto l'idea di chiamarci appunto Panoramica. L'altro motivo è perché ci serviva un nome facile,
1: certo.
6: in italiano,
5: esatto,
6: veloce.
5: Birra.
6: Esatto. E quindi abbiamo pensato, esatto, panoramica.
1: Birre Peroni, no?
5: Esatto.
1: Peroni, assolutamente, vai. No. Ma allora, quindi un nome che nasce in treno.
5: Esatto.
6: Sì,
1: dire. Poi avete l'abbonamento di Trenord.
6: Sì, esatto. Praticamente siete... sì.
5: Cioè, esatto, sì, i migliori clienti.
1: Che schifo. Mi dispiace tanto. Tu, Lina, Trenord.
4: Io conosco.
1: Conosci?
4: Conosco, io viaggio.
1: Mentre i Wrong Decades quando nascono? Siete sempre la stessa formazione o è cambiato qualcosa?
6: Allora, no, è cambiato qualcosa. Ad esempio, quelli di Reggio, sì, erano sempre Wrong Decade, però poi prima c'era un altro

0: periodo nel quale poi c'è stata questa, come dicevamo prima, vicissitudine che poi ha portato quelli di Reggio Emilia.
1: Ok.
2: Esatto.
0: Okay. E quindi avendo cambiato un membro del gruppo, poi anche diciamo le sonorità e le nostre idee, mettiamola così, abbiamo deciso di cambiare il nome.
1: Quindi c'è uno stacco tra Wrong Decades e Panoramica a livello di sound e anche forse esatto, idee, sì, no?
2: Sì. Wrong Decade era più un mondo quasi sul rock, cioè facevamo più cover.
0: Okay. Esatto. Non a caso il nome.
3: Esatto. Panoramica invece?
2: E invece Panoramica come sound è più pop, diciamo, quindi abbiamo proprio cambiato il mondo
1: più pop
2: musicale.
1: Italiano.
2: Esatto,
0: esatto.
2: Sì.
0: Infatti, un po' di cantautorato.
1: Un po' di cantautorato che ci piace
2: sì.
1: sempre, no?
2: Esatto. Mm-hmm.
1: Infatti il 14 maggio, quindi venerdì, esce Sono Io.
2: Esatto, il nostro nuovo singolo.
1: Che è il vostro nuovo, il vostro terzo singolo come Panoramica.
2: Esatto.
1: Come nasce invece Sono Io? Cioè, siamo molto okay. curiosi.
2: Allora, l'autrice del testo sono io, però diciamo che poi abbiamo contribuito un po' tutti. E il testo nasce appunto in un momento della mia vita un po' complicato, in cui ho dovuto prendere in mano un po' la mia situazione come identità, personalità nella persona, e mi sono trovata a decidere se continuare ad essere la vecchia Chiara, quindi a stare in silenzio, ad accettare sempre tutto, oppure a iniziare a ribellarmi e quindi a farmi sentire. Da qui nasce Sono Io,
1: quindi,
2: da questo bisogno di
1: certo, quindi
2: farmi
1: sentire.
3: Fortissimo appunto.
1: Infatti, no, ma... Come nasce una canzone in cinque? Cioè, come si fanno a mettere insieme cinque teste? Questa è una roba che...
2: È molto complicata.
1: Immagino. Sì. Come si fa a scrivere una roba in cinque? Già in uno è difficile, in due...
2: Diciamo che ci dividiamo un po' i compiti. C'è chi si occupa magari più del testo, chi più dell'arrangiamento, chi della
1: certo.
2: melodia. Comunque ognuno ha il
0: esatto.
2: suo compito.
1: È
2: poi
1: suo.
2: Si mette insieme tutto e si cerca di castrare le varie idee.
1: Quindi è un po' un lavoro di gruppo, no?
0: Esatto.
1: E c'è quello che non fa niente, come al solito. Dai, possiamo dire. Allora, tanto non ci stanno
2: alcune
1: ascoltando.
2: Volte,
1: non ci stanno
2: sì.
1: ascoltando. Tra l'altro, mi sono dimenticato di scrivere che se avete bisogno di dire qualcosa agli ascoltatori, c'è Telegram, ci potete scrivere al chiocciola Poliradio Bot, su WhatsApp. Al 320-320-5652 o su Twitch ci potete vedere. In realtà non funziona la telecamera, adesso questa cosa è bruttissima da dire live, però non funziona la telecamera, quindi vedono soltanto questa telecamera qui, mi dispiace, però potete scrivere sulla chat di Twitch, ci possono ascoltare tranquillamente twitch.tv/poliradio.it. ma ragazzi, noi ascoltiamo subito una vostra canzone, no? Perché noi non abbiamo ascoltato Sono Io, però abbiamo ascoltato
3: i precedenti
1: altri, due singoli,
3: sì.
1: precedenti due singoli, così come questo, che è l'ultima notte d'estate, l'ultimo single vostro che è uscito,
2: sì.
1: appunto, i Panoramica su Poliradio.

0: d'estate. È stato uscito veramente prima di San Valentino,
1: esatto.
0: Sì, giusto?
1: Il giorno prima, il 13 febbraio.
2: Il 13 febbraio, che però, appunto, dicevamo fuori onda, è una canzone che proprio di amore, è
0: sì.
2: Un po' malinconica, un
1: esatto,
2: po'
1: sì, nostalgica.
2: Parla più di solitudine che di male di
1: quasi
2: amore.
1: Sì, esatto.
2: Quindi era perfetta per San Faustino, che è la festa dei single. La nostra festa? Io non so qual è la vostra situazione sentimentale.
1: No,
2: vai. Aspetta. Ah! No, ragazzi, come nasce invece l'ultima notte d'estate? Cioè, perché allora, sono io, l'hai scritta da sola.
1: Sì, con l'aiuto, vabbè, esatto, dell'autore, però comunque l'idea
2: era tua.
1: Esatto.
2: L'ultima notte d'estate invece, perché voi, cioè io dai testi, sì, capisco che sono molto, appunto come dicevate prima, cantautorali, quindi autoriferiti, no?
3: Esatto.
1: Sì.
2: Da che esperienza nasce l'ultima notte d'estate?
3: Beh, diciamo che ha fatto tante esperienze, Chiara.
1: Ah. Esatto.
2: Sono sempre esperienze di Chiara.
1: Sì, sì. Di una storia, appunto, di un amore finito, e okay, ricordiamo, cioè sì, in questa canzone si ricorda un po' l'ultima notte d'estate, quindi una sera estiva, e quindi è un pezzo sia abbastanza malinconico.
3: Mood chill.
1: Esatto.
3: Un
1: falò.
2: Mood chill.
1: Esatto, tipo spiaggia, falò, chitarra.
2: Certo, un po' alla Guardia 82, non so se... da Bruno Risasso, non so se...
1: Sì, esatto.
2: Perfetto.
1: Sì,
2: no, no, no, e invece gli arrangiamenti...
3: Allora, gli arrangiamenti, diciamo che, come diceva prima Chiara, ci dividiamo un po' i compiti.
2: Certo.
3: E ci dividiamo in gruppi, e diciamo che diversi brani vengono poi trattati da tutti alla fine, perché ci giriamo. E diciamo che l'idea musicale, se non ricordo male, è partita da Matteo,
1: esatto,
3: chitarrista.
1: Okay. Sì, questa sì.
2: Che salutiamo,
3: esatto,
2: che è a Reggio Emilia.
0: Salutiamo.
3: E poi in realtà... abbiamo lavorato tutti insieme, quindi
2: certo,
3: era,
1: sì, è difficile,
3: a livello musicale è forse il punto in cui lavoriamo insieme tutti.
2: Ma
3: ci troviamo in studio.
2: Quali sono

0: E quindi questo, diciamo,
1: e dal punto di vista, cioè, noi immaginiamo il cantautorato come quel movimento anni 70, 80, 90. Di quel movimento lì, magari scuola genovese, bolognese, milanese, che ne so.
2: Vasco, a me piace.
1: Vasco,
2: pensare.
1: Bello.
0: Esatto, poi bello. Con 2 miliardi sono nel gruppo, esatto, quindi per forza il cantautorato deve esserci, sì, per forza.
1: No, bellissimo. Invece, curiosando un po' sui vostri social, Lina ha trovato un post un po' così, perché siete stati a Sanremo,
2: esatto,
1: 2 anni fa,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, tre.
1: Cosa avete fatto a Sanremo?
3: 2024, sì?
2: 2024, esatto. Ok. Allora, vabbè, abbiamo...
1: Eravate con... Non come Panoramica, ma come Wrong Decade.
2: Ok, abbiamo, vabbè, partecipato a un concorso che abbiamo vinto e grazie a questo concorso abbiamo potuto appunto partecipare a un altro concorso a Sanremo e poi abbiamo fatto delle varie interviste a delle radio locali.
1: Ok.
2: Comunque è stata una bella esperienza.
1: È stata una bella esperienza. Sì. Avete dormito? Perché
0: poco.
1: Immagino.
2: Esatto.
0: Infatti,
2: no?
0: L'altra, sì, cosa che consiglio è chi non vuole guardare Sanremo di andare a Sanremo.
1: Di andare a,
2: esatto,
1: Sanremo.
2: Esatto, perché non
0: giri talmente tanto che è impossibile.
1: Sono
0: guardare.
1: Sono d'accordissimo, ragazzi.
2: Esatto.
1: Allora.
3: Io non ho ancora avuto esperienza di andare a Sanremo.
1: Andare a Sanremo. No, ma è incredibile, è una roba incredibile, perché nessuno guarda Sanremo.
0: Esatto.
1: Cioè, a me questa roba mi ha anche un po' dato fastidio, no? Perché io volevo, esatto, vedere il festival e non lo vedeva nessuno, ma anche in piazza non si poteva vedere. Cioè, è stato
3: davvero
1: un po' brutto.
2: Sì, forse mettono tipo i mega schermi, ma comunque è impossibile,
1: ma neanche,
2: perché c'è talmente troppa,
1: sì,
2: gente.
1: Sì, infatti.
0: Esatto.
1: Ma nessuno frega niente, vogliono tutti fare serata.
0: Esatto.
1: Voi avete fatto serata a Sanremo.
0: Sì,
1: parliamo,
0: ovviamente,
1: di serata,
2: sì,
1: a,
2: sì,
1: Sanremo,
2: esatto,
1: perché...
4: Però sei molto italiano, perdonami. Te lo posso dire, sei molto italiano.
1: Cioè, serate a Sanremo, le avete fatte?
2: Sì, sì. Abbiamo,
1: sì,
2: fatto,
1: ah,
2: tanti chilometri a piedi per tornare,
1: certo,
2: all'hotel,
1: certo,
2: e praticamente suonavamo e cantavamo in mezzo alla strada, quindi è stato molto divertente.
1: Molto,
3: oh, che bella,
1: sì,
3: memoria.
2: Esatto.
1: Io sto pensando solo a questi poveri ragazzi,
0: esatto,
1: che non hanno dormito un secondo in 6 giorni. Siete stati tutti i giorni, vero?
0: Abbiamo fatto 3 giorni.
1: Tre giorni, sì, gli ultimi.
3: Almeno.
1: Gli ultimi, quindi,
0: esatto,
1: vi siete visti le cover,
2: sì,
1: la finale,
2: sì, sì, sì,
1: e,
2: sì,
1: avete... Qualche artista che avete incontrato così in giro?
0: Abbiamo visto Gali,
2: ah,
0: e tra l'altro,
2: vero, sì,
0: c'è un piccolo aneddoto bellissimo, che girava per le strade di Sanremo, ha sbagliato strada, quindi ci è venuto,
2: sì,
0: incontro.
1: Mi è venuto incontro, mi ha chiesto magari indicazioni, scusate,
0: esatto,
1: dove,
0: esatto,
1: è l'Ariston? No,
0: l'Ariston no, deve andare a fare un'intervista.
1: Ah, ok. No, mentre che contest avete vinto? Cioè, che concorso avete vinto?
2: Allora,
1: cioè, di cosa trattava?
2: Ne abbiamo vinto il Video Festival Live, esatto.
1: Che è un
2: concorso di canto, musica, partecipano sia band che singoli, ci sono varie categorie.
1: Okay.
2: Noi abbiamo vinto appunto questo concorso e grazie a questo concorso siamo andati poi a Sanremo.
0: Esatto, la finale era Imola.
1: Ah, okay.
0: E quindi è proprio, si spalma in tutta la nazione, quindi,
1: certo,
0: c'era una parte, diciamo, prima a Milano o Varese, forse.
2: A Varese.
0: Varese.
2: Sì. Le selezioni.
0: E poi ci siamo spostati a...
1: E che tipo di esperienza è stata invece quella?
0: Bello.
1: Bello.
0: Sì. Bello. Soprattutto anche per il fatto, vabbè, oltre per
1: aver
0: conosciuto.
1: Vinto.
0: Esatto, per aver vinto, chiaramente. Comunque spostarsi e poter, diciamo, conoscere anche altri gruppi, altri cantanti, è sempre bello.
2: Sì.
1: Certo. Da tutta Italia, poi.
0: Esatto.
2: Sì, esatto.
1: Bello. Ma la premiazione,
2: bello,
1: invece...
0: La premiazione è stata a Imola.
1: C'è stata. Che,
2: sì,
1: che cosa,
2: sì,
1: avete provato? È il primo premio che avete vinto?
0: Sì,
2: di quello assoluto del...
1: Ok. Cosa vi siete detti in quel momento?
0: Ma in realtà non abbiamo capito niente. Poi
2: no,
0: siamo,
2: esatto,
0: andati a bere al bar.
1: Certo.
2: Abbiamo
1: sempre
2: realizzato,
1: peroni,
0: esatto,
2: dopo. Abbiamo realizzato dopo che,
1: okay,
2: avevamo vinto.
0: Però...
1: E mentre a Sanremo avete fatto un altro concorso.
2: Esatto, sì.
1: Che sempre...
2: A casa Sanremo l'abbiamo,
1: okay,
2: fatto, sì.
1: Che però non avete vinto, mi,
2: no,
1: spiace,
2: eravamo arrivati, sì, secondi nel...
1: Ah, beh, dai.
3: Oh, ma
1: bellissimo. Mi hanno dato una medaglia d'argento.
2: Sì, no, ci hanno dato la targa.
1: Ah,
2: di partecipazione.
1: E di cosa trattava invece questo concorso?
2: Sempre erano divisi in categorie. Siamo arrivati secondi nella categoria inediti.
1: Ok.
2: Esatto,
1: okay.
2: Quindi comunque vuol dire che il brano era piaciuto, ecco.
1: Era piaciuto,
2: sì,
1: non poco. Ai giornalisti di Casa Sanremo, che noi,
0: esatto,
1: salutiamo,
2: sì,
1: con tanto amore, vai. No, assolutamente.
3: Tanto amore.
1: Sì, sì, sì, sì. Io ho un po' di sete, un po' di sete. Guarda che gancio che ti faccio, Lina, stai attenta. Ho un,
3: sì,
1: po' di sete perché ho finito Le Parole.

0: Io adoro questa canzone. Io ascoltavo su 5 volte questa sequenza, perché sono veramente bellissima. Anche dal mio punto di vista, che sono internazionale, prima ascolto musica e poi capisco musica anche delle parole, e poi capisco il senso.
1: Il testo.
0: Sì, il testo è anche molto bello.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Abbiamo l'autrice principale, sì, anche di questa, immagino, anche di Ho finito le parole.
3: No, l'idea è nata da Alessia.
0: Ah, finalmente. La stessa domanda: come nasce questa bellissima canzone?
2: Allora, questa canzone nasce da una mia situazione familiare che ho avuto quando ero piccolo, con mia mamma che ha avuto una malattia, e diciamo che racconta appunto come un bambino vive una situazione del genere, ecco.
1: Certo.
2: E parla anche di, ad esempio, come a volte viene portato a rimuovere i ricordi.
1: Sì.
2: E quindi di rimozione dei ricordi che lo portano magari in un futuro a riflettere sull'accaduto e quindi interrogarsi, farsi delle domande, dire: forse non sono riuscito a diciamo assisterla in quel momento lì, ma forse anche perché ero piccolo e certe cose non le potevo capire. E quindi,
1: assolutamente. E quindi la rimozione, allora, questa non è una roba che mi incuriosisce tanto, cioè la rimozione dei ricordi, quelli sempre più dolorosi.
2: Esatto.
1: No? Perché, cioè, vi succede? Sempre. A te sì.
2: Spesso.
1: A te,
3: anche
1: Chiara?
3: Io,
1: cioè,
3: sì.
1: Perché è una roba un po' strana in realtà, sì. Perché uno non vorrebbe mai dimenticarsi di niente.
2: Esatto.
3: Però sì, le cose negative.
1: Delle cose negative
3: segnano di più.
1: Sì,
3: e quindi
1: avviene anche forse in maniera naturale. Che ne so.
2: Inconscia.
3: Sì.
1: Inconscia. Quanti anni avevi? Scusa se mi faccio un... questi sono affari tuoi proprio profondi.
2: Esatto,
1: però
2: piccolo, avrò avuto 9-10 anni.
1: Ok, allora ci sta.
2: E infatti sì, racconto di un bambino che gioca.
1: No, comunque, parlando di età proprio, cioè, loro sono giovanissimi. Voi siete, avete quanti? 24 anni avete detto?
2: Classe 2002.
1: Classe 2002, tutti e 5?
2: No. Ci sono Matteo, che è del 2000, quindi okay, un anno in più. Mentre Mike è più vecchio, diciamo, è il vecchio del gruppo,
3: è il saggio del gruppo. È il papà.
2: Esatto.
1: Allora, wow. Anche questa giovane età, ma avete avuto, oltre al vostro vecchio gruppo, altri progetti musicali o ne avete qualcuno in corso?
3: Sì. Entrambi. Vabbè, io faccio ad esempio conservatorio, certo, il Verdi a Milano, e poi faccio parte di altri progetti sempre anche,
2: diciamo,
3: a Milano.
2: Diciamo gli Zimmer.
3: I Zimmer, Sound of Legends.
1: Sound of Legends.
3: Sì, esatto.
1: Okay.
3: Facciamo le colonne sonore di Zimmer.
1: Mentre tu?
3: Sì.
2: Invece bazzico un po' in tutti i generi, nel senso che, certo, vado dal un progetto R&B, e faccio anche ad esempio qualcosa di soul, funky, rap, diciamo che mi piace sperimentare un po' tutti i generi.
0: Tuttavia.
1: Wow. E questa passione per la musica da dove nasce? Da piccolini, da sempre?
2: E da quando è nata?
3: Sì. Io da quando sono nata ho iniziato a fare le lezioni di canto a 8 anni, quindi è quasi.
1: Perché
3: una vita
1: avevi genitori magari musicisti?
3: No, in realtà no, vabbè, il papà, cioè, gli piace suonare il corno nella banda,
1: okay,
3: però non è proprio, non è un professionista, ecco. Però di altri, in realtà, in famiglia no, sono l'unica che
2: il piccolo prodigio.
3: Esatto.
1: Sì, ah, ok. Mentre tu, Ale?
0: E tu?
2: Io invece ho iniziato alle medie, perché erano i primi anni che facevo le medie musicali.
1: Il musicale, come?
2: Esatto.
1: No? Tu eri... No, allora, indovina cosa suonava alle medie. Vai,
0: le
1: vai,
0: medie.
1: Lina. Io non lo so.
0: Chitarra.
1: No, clarinetto. Veramente, no.
2: Pianoforte.
1: Era proprio classicissimo.
0: Almeno.
2: E poi ho fatto il liceo musicale, in cui ci siamo conosciuti.
1: Ah, okay.
2: A Bergamo. Esatto. E in cui ho studiato anche il violino, tra l'altro.
1: Bello.
0: Ah, cioè, questa era la mia seconda
1: domanda. Era la tua domanda. Vai, allora fai questa domanda, Lina, vai.
0: No, so che io volevo solo dire che forse violino, ma sì.
1: Quindi sei anche violinista.
2: Sì, più o meno.
1: E metterli nei brani, i violini?
2: Come tastiere, sì. No, nel senso che diciamo che ho avuto un rapporto un po' contrastante, avendo iniziato un po' tardi, e quindi suonando già il pianoforte, avendo, diciamo, l'orecchio un pochino allenato, il fatto di star lì ore e ore a provare e stonare, certo, mi
1: poi
2: ha
1: non
2: portato
1: periodo,
2: quasi a odiarlo.
1: Non proprio in un periodo della vita.
2: Esatto,
1: qui, sì, proprio, dai, che bello. Esatto.
0: Come ti capisco? Come ti capisco come ex pianista e anche violinista, è veramente sfidante.
2: Esatto.
1: È molto, molto difficile, no?
2: E quindi ho ottenuto la certificazione, ma poi...
1: E infatti non hai lasciato. Perché lei fa il conservatorio, Chiara fa il conservatorio, tu non hai continuato su quella...
2: No, ho continuato più sulla parte di informatica musicale, quindi certo. Sulle tecnologie musicali anche.
1: Okay. Quindi produci studio. Anche.
2: Sì.
1: In un certo senso. Esatto. Sei laureato in informatica musicale. Esatto. Cosa fa un informatico musicale? Perché allora, da quando me l'hai detto, ho detto esatto. Informatico musicale. Certo.
2: Diciamo che io quando lo devo spiegare, perché mi capita di spiegarlo spesso, dico informatico. Poi diciamo che okay. È comunque programmatore applicato nella musica, quindi per diciamo gli software di produzione musicale, per produrre i plugin, ad esempio, audio così. Applicazioni per il web e anche intelligenza artificiale riguardo alla musica. Ah. Quindi diciamo.
1: Quindi Reaper è il tuo migliore amico o Ableton?
2: Ableton.
1: Esatto. Qua stiamo facendo veramente una puntata di nerd assoluti della musica. Esatto. No, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ricordo
0: anch'io
1: gli ascoltatori.
0: Vi ringrazio.
1: E infatti, ricordiamo agli ascoltatori che il 14 maggio esce Sono Io, il terzo singolo dei Panoramica. Chiara e Alessio, vi ringrazio. Un applauso per voi.
3: Grazie
2: mille.
0: Ascoltateci,
1: grazie per essere stati qui, grazie a te Lina per avermi
0: grazie
1: accompagnato.
0: A te,
1: ciao a tutti, ci vediamo alla prossima Pils.
0: Ciao.
4: Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
5: Dopo via.
4: Pillola azzurra. Fine della storia. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel bianco del bianco.
5: Pills.
4: Seguimi.
6: Benvenuti su Pills. Io sono Michelino, di fronte a me Leonardo Matta. Siamo qui con Igor Toscani.
5: And now. Top 40.

0: Drift away, drift away forever.
1: Not AM, not FM. Suck.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 14.58 su Poly Radio. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qui con una nuovissima puntata di Dave Fake, pronti da Poly Radio per capire questa volta un nuovo aspetto delle più assurde teorie del complotto, leggende metropolitane, mistificazioni, tante fake news, insomma, tante cose finte che si inventano gli esseri umani per spiegarsi la realtà, oppure ancora meglio, tentativi di governi e altre istituzioni per cercare di modificare la realtà in modo che i voti vengano portati più facilmente oppure che la mentalità cambi in una determinata direzione. Ok, benissimo. Oggi però di cosa si parla? Abbiamo parlato nelle ultime puntate di vari argomenti, la donazione di Costantino, il creazionismo a cui abbiamo dedicato addirittura due puntate, quindi tutte cose in realtà che in un modo o nell'altro riguardavano un po' l'aspetto religioso dell'esistere. Oggi parliamo di qualcosa di un po' diverso. Parliamo di alieni, extraterrestri e vita intelligente nello spazio. Ovviamente dal punto di vista di quei menomati che pensano che le creature siano grigie e che ci vengano a sussurrare all'orecchio idee propiziatorie di vario genere. Quindi state connessi e per ricominciare ci ascoltiamo subitissimo una canzone che sicuramente ci sarà utile durante questa puntata. E questa canzone è un po' fuori dagli schemi di quello che ascoltiamo di solito a questo programma, perché ascoltiamo soprattutto indie, rap, trap, canzoni comunque italiane, cantautorato. Ecco, no, stavolta ascoltiamo qualcosa di un po' più roccheggiante, un po' più dinamico, un po' più estroso. Questi sono i Foo Fighters e questa è la loro canzone più ascoltata, Everlong.

Questi erano i Foo Fighters e qualcuno si chiederà perché abbiamo parlato dei Foo Fighters. Passiamo subito a dirlo, ma prima di tutto ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori che tra tutte le cose che possono fare, possono scriverci su Telegram a Poliradio Bot, possono scriverci su WhatsApp al 320-320-5652, possono chiamarci al telefono, attenzione, 02-2399-2475 o 2476. 2476 per gli extraterrestri, quindi starò molto attento a rispondere a quel numero. Infine potete finalmente guardarci su Twitch, non riesco a vedere quale, su Twitch dove esattamente, ma ah sì, su Twitch a poliradio.it. Questa volta sì, sono riuscito a connettermi da Twitch, quindi finalmente possiamo fare anche questa cosa. Ora, cosa c'entrano i Foo Fighters con gli alieni? Questa è una domanda sensatissima. In realtà i Foo Fighters sono una band che ha il suo culmine intorno agli anni 90, metà anni 90. E attorno a quel periodo in realtà di alieni ormai si parla un po' poco, si parla quasi come più come leggenda metropolitana che come vera e propria credenza di certa gente. Il motivo è che in realtà i Foo Fighters sono uno dei primi, Fighters il nome, è il nome di una categoria di UFO che corrisponde ai primi avvistamenti della storia, se vogliamo. Avvistamenti della storia che sono stati trovati durante la Seconda Guerra Mondiale. Bisogna sapere che in realtà il fenomeno degli UFO non è nato nel dopoguerra come molti credono in realtà, perché i più grandi avvistamenti, i più grandi rapimenti anche degli extraterrestri riguardano appunto un periodo che è circa dagli anni 40 fino agli anni 80. Anni 90 già non si parla più di alieni, forse perché sono state inventate le fotocamere digitali e la gente non ha più potuto inventarsi nulla con le pellicole, probabilmente per quello. Tuttavia il fenomeno degli extraterrestri è forse antichissimo. Il primo avvistamento che sono riuscito a trovare, che abbia anche una validità sensata, accettata da più di un solo ufologo, è del 1492. Cristoforo Colombo vede un oggetto precipitare durante il suo viaggio in America, mentre è a bordo della sua Niña Pinta o Santa Maria, nessuno sa quale delle tre navi. In realtà mi dicono che sia tutti e tre i nomi delle navi, in realtà nessuno è realmente uno dei nomi delle navi di Cristoforo Colombo, però vabbè, al di là di questo, sulla sua Niña o sulla sua Pinta, Colombo vede atterrare in acqua un oggetto fiammeggiante che fuma e si muove verso la nave, poi scompare nelle acque. Questo è definito il primo UFO della storia, almeno della storia moderna. Non molto tempo dopo, 4 anni dopo in realtà, a Milano, quindi siamo in terra patria, in realtà scopriremo che l'Italia torna molto spesso in questi avvistamenti UFO. Di solito connettiamo più l'America ai fenomeni extraterrestri paranormali, ma in realtà l'Italia vanta un esoterismo e anche una certa memoria extraterrestre, niente male. Quindi nel 1496, pochi mesi prima della morte della duchessa, di Beatrice d'Este, che era tra l'altro la moglie di Ludovico il Moro, cioè mica una a caso, insomma, quindi una regnante importante dell'epoca milanese, compaiono nel cielo questi dardi fiammeggianti, queste sfere di fuoco. Cose analoghe, quindi più o meno palle di fuoco, che sembrano meteoriti, ma che vengono cioè alla fine gli antichi sapevano che cosa fossero i meteoriti, quindi suona strano che abbiano usato la parola palle di fuoco per descriverli. Oltre a utilizzare palle di fuoco, utilizzano anche nomi come facce all'interno del cielo, quindi tutte cose che rimandano a dei fenomeni un po' esoterici, paranormali, oppure appunto extraterrestri. Nel 27-28 luglio e nel 7 agosto del 1566, sopra i cieli di Basilea, si assiste al più grande fenomeno celeste della storia moderna, che è appunto il fenomeno celeste di Basilea, in cui il sole all'alba cambia forma fino a lacrimare sangue, il cielo appare blu, la luna diventa rossa. Alcuni hanno connesso questi episodi a un'eclisse lunare combinata con un'eclisse solare nel pomeriggio. Tuttavia, anche da questo punto di vista, comunque risulta strano, perché gli antichi comunque sapevano che cosa fossero le eclissi lunari e le eclissi solari, perché sono documentate dai greci. E nell'età moderna ormai questi documenti, se nel Medioevo forse apparivano un po' più probabili da misinterpretare, nell'età moderna ormai con l'umanesimo incalzante è difficile credere che nessuno abbia connesso il fatto che potesse essere un'eclissi lunare o solare. Arriviamo quindi ai Foo Fighters, che sono l'ultimo avvenimento prima della storia vera e propria, quindi questa siamo nella preistoria degli avvistamenti extraterrestri. I Foo Fighters sono delle luci, solitamente rosse, che solevano seguire i piloti dell'aviazione americana nei cieli,
e che erano scambiati molto spesso per nemici. Tuttavia queste luci fiammeggianti eseguivano orbite molto strane, tornavano indietro, avevano delle propulsioni e dei movimenti che non sono accordabili con l'aerodinamica di quel tempo. Di conseguenza, cosa davvero avevano avvistato quelli che avvistavano i Foo Fighters? Beh, forse non lo sapremo mai, o forse lo sapremo. La cosa importante è che adesso noi ci abbandoniamo a questo sapore un po' extraterrestre. Ci abbandoniamo a credere effettivamente che gli extraterrestri esistano. E quale modo migliore? Se non facendolo, utilizzando una delle canzoni più belle di Franco Battiato. Forse la più famosa accanto a Cerco un centro di gravità permanente, che è proprio Segnali di vita. Ascoltiamocela.

canzone, ragazzi. Mi gasa. E anche se in realtà dobbiamo parlare di cose. No, in realtà, è vero, questo primo talk in realtà ci sta anche questa canzone un po' rilassata. Perché le prime cose di cui dobbiamo parlare effettivamente sono i vari tipi di contatto extraterrestre. Diciamo che ci sono diversi tipi di incontri extraterrestri che possono essere classificati in diverse categorie. Il grandissimo Hailey, che è un ufologo, ma anche uno scienziato e un epistemologo, quindi in realtà una figura abbastanza controversa all'interno del panorama scientifico, suddivisa appunto in 5 categorie di avvistamenti UFO. UFO significa oggetto non identificato volante, quindi di base non significa necessariamente alieno. Tuttavia l'ufologia, la principale teoria che riguarda l'ufologia, è appunto il fatto che gli UFO siano extraterrestri venuti a visitarci. Extraterrestri di diverso tipo, come vedremo nel corso della puntata, ma partiamo subito con una storia. Partiamo con una storia che riguarda il primo tipo di avvistamento UFO. Sì, ci sono detto una cosa contrastante, ho detto che ci sono 7 tipi di avvistamento UFO, ma Hailey ne individua 5. Sì, perché poi arrivò Vallée, che è un altro ufologo, e che stabilì altri 2 tipi sotto categorie, se vogliamo, di avvistamento alieno, una delle quali in realtà è piuttosto inquietante. Ma ci arriveremo con calma, perché sprecare tutto adesso? Il primo racconto, che è forse quello che dà il via all'epoca dell'ufologia, è del 1947, anzi abbiamo anche un giorno e un mese, è il 24 giugno 1947 a Monte Rainier, nello stato di Washington, l'aviatore Kenneth Arnold osserva delle luci nel cielo e che, a suo dire, scivolano come sull'acqua. Questi vengono scritti come luci e poi, mentre si avvicina a queste luci, prendono la forma di disco. In realtà poi la forma prenderà diverse configurazioni a seconda di chi racconta la storia. Secondo la Associated Press, che fu uno dei primi canali attraverso cui Kenneth Arnold decise di divulgare la sua scoperta, di fatto, alla fine degli UFO, che è tra l'altro una delle maggiori stampe americane, cioè per questo che questa storia ha avuto una risonanza mediatica così elevata. Da loro disse che l'astronave aveva una forma a coda di rondine, mentre da un'altra parte, presso, in realtà no, non l'ho segnato, scusate, ma dovrebbe essere attraverso un'altra stampa locale di Washington, un triangolo all'estremità. Quindi discordanti le versioni, discordante anche Kenneth Arnold, che nel trentennio del suo della sua scoperta, venne invitato a parlare dal FUGA, che è una delle principali associazioni per gli UFO, cioè per la divulgazione delle idee ufologhe e ufologiche, e decide quindi di divulgare l'idea secondo cui no, erano dischi perfetti, forse un po' ammaliato dal fatto che ormai l'idea disco volante era più appetibile di come l'aveva scritto lui, ovvero come piattini, che non è esattamente un'immagine così avanzata a livello tecnologico. Però diciamo che un primo avvistamento ci sta. Il secondo avvistamento in realtà non è molto tempo dopo, è il 7 gennaio 1948, in cui molte decine di persone, quindi non un avvistamento singolo, un avvistamento collettivo, e questo ne fa anche il primo avvistamento collettivo della storia, osservano una luce rossa danzare sopra Maysville in Kentucky. Ovviamente 4 aerei dell'aviazione, guidati da uno che comunque era abbastanza suscettibile a fantasie, che è chiamato Thomas Mantell, escono alla scoperta di queste luci. Tuttavia le luci arrivano a una quota troppo elevata, 6.000 metri, l'ossigeno sta per finire, quindi tutti gli aviatori tornano indietro alla base, tranne Thomas Mantell, che viaggiava da solo e quindi poté permettersi di fare la sua pazzia e continuare ad andare avanti alla ricerca di queste creature. Si perde il segnale alle 15:15, alle circa un'ora dopo, quindi verso le 17, più di un'ora dopo effettivamente, alle 17 vengono scoperti appunto i resti di Thomas Mantell. L'apparecchiatura di bordo segna che la quota massima raggiunta è stata di 9.000 metri, quindi queste luci sono arrivate fino a 9.000 metri, e quindi molto elevata, cioè gli aerei non riuscivano ad arrivare così in alto all'epoca, siamo negli anni 40. E invece per quanto riguarda il suo orologio, l'ultimo orario disponibile alle 15:19, quindi 4 minuti dopo la perdita del segnale. Probabilmente si pensa che Mantell abbia perso conoscenza. Molto interessante. Prima storia abbastanza interessante, abbastanza che lascia un po' di dubbio. Effettivamente ancora qui non abbiamo nessuna spiegazione riguardo a questi oggetti. Si può presupporre che alla fine non siano nulla di incomprensibile, però chi lo sa. Ascoltiamoci adesso una canzone che non c'entra assolutamente niente.

Questa nuova canzone di Joliet e Safe è dell'ultimo album di Safe, che è uscito venerdì. Marchetta, così a caso, in realtà solo perché mi è piaciuto di brutto sto album. Veramente ha un sacco di canzoni fantastiche. Intanto qui ci hanno messaggiato da Telegram, il nostro caro Giorgio ci dice: buongiorno Dave Fake, e buongiorno a te Giorgio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E Ciao. E tutti sanno che gli alieni, quando rapiscono le persone, gli somministrano funghetti allucinogeni. È molto vero. Questo è l'anticipo, ragazzi. Abbiamo fatto uno spoiler incredibile. No, sì, effettivamente uno dei principali avvenimenti che riguarda le osservazioni alieni è sicuramente i rapimenti, ma ci arriveremo dopo, perché prima ci sono altri tipi di avvistamento un po' meno intensivi. Innanzitutto ci sono, abbiamo visto quindi le osservazioni di primo tipo, che sono appunto semplici osservazioni di UFO, che sarebbero appunto cosiddette navicelle spaziali. Ovviamente UFO non indica per forza che ci siano delle navicelle vere e proprie, però sapete com'è, la gente crede a questo, quindi dobbiamo fidarci della gente. Ora però procediamo a capire quali sono gli altri tipi di addestramento. Sicuramente ci sono quelli di secondo tipo, in cui ci sono delle interazioni in qualche modo degli UFO con gli oggetti dell'ambiente. Può essere una forma di calore e radiazione, possono essere i famosi cerchi nel grano. Cerchi nel grano, che in realtà, faccio una breve parentesi su questo. I cerchi nel grano sono stati molto spesso identificati come centri di atterraggio di navicelle. Questo almeno fino agli anni 60, in cui i cerchi nel grano erano cerchi. Ma quando i cerchi nel grano iniziano a diventare ghirigori di varia forma e dimensione, capisci che non c'è più il senso di considerarli atterramenti di navicelle. Allora sono inventate teorie folli, secondo cui tecnicamente sarebbero delle vibrazioni cinematiche del terreno, che fanno sì che si originino delle onde stazionarie a livello del terreno, che agiscono un po' come delle fonti di radiazioni, ma sonore. Cose folli, cioè oggettivamente questi eventi, che fanno parte della cosiddetta cimatica, avvengono soltanto per lamine molto sottili e plastiche, ok, o metalliche, ma comunque molto sottili. Il terreno non è una lamina sottile, il terreno va giù quanto la terra, cioè sono un diametro di svariate centinaia di chilometri, centinaia di migliaia di chilometri, quindi sicuramente non una lastra di ferro, e sicuramente non possono essere considerate così precise, cioè sarebbe assolutamente senza senso. Molti sostengono che i cerchi nel grano sono fatti dagli ufologi stessi. Altre teorie, che sono un po' adocchiate dalla destra razzista americana, dicono che sono gli indiani a fare questi cerchi nel grano per motivazioni esoteriche e ovviamente anticristiane. Però vabbè, non ci perdiamo in questi complottismi, perché ne abbiamo già fin troppi di complottismi da parlare in questo canale. Ma ovviamente uno in più non fa mai male. Parliamo quindi di cose un po' più specifiche, come per esempio la paralisi umana o addirittura fenomeni collettivi in cui si osserva la caduta dal cielo della cosiddetta barbagia grigia. Il fenomeno è chiamato capelli d'angelo. Barbagia grigia o barbagia silicea è il nome scientifico, quindi non possiamo utilizzarlo adesso che stiamo cercando di abbattere la scienza in tutti i modi possibili. Un particolare evento in cui è successa questa pioggia di barbagia silicea, detta anche capelli d'angelo, è stata la partita Firenze-Pistoiese del 1952, in cui appunto, a seguito di un avvistamento UFO, che alla fine si è trattato di caccia militari americani e si trattava anche di un'esercitazione dovuta, la partita comunque è stata sospesa, e in seguito alla pausa, al time out, si è verificata appunto la pioggia di questa barbagia grigia, che coincidentalmente era dovuta al fatto che c'erano dei ragni che stavano migrando proprio in quella stagione e che appunto lasciano questi capelli d'angelo, così chiamati, nell'aria. Spesso tra l'altro questi capelli d'angelo sono associati anche alla Madonna, cose che ovviamente mischiano un po' di folklore esoterico e religioso con quello extraterrestre. In Italia queste cose non mancano mai. Il terzo tipo di avvistamento è l'osservazione di esseri animati. L'osservazione di esseri animati in realtà presenta un'infinità di categorie, tra cui un'entità viene osservata unicamente all'interno dell'UFO, un'entità viene osservata ma senza che entri o esca, un'entità viene osservata e contemporaneamente si verifica un incidente dovuto agli UFO, e poi un rapimento, che tuttavia entra più nel quarto tipo, quindi non si è capito bene. Cioè, queste categorie sono fluide, non hanno un senso, perché vari autori discordano persino nel come inserire i vari pezzi. E è un po' un distruggere la mente, un po' cercare di spaccare tutto. Spacco tutto, tra l'altro, come la canzone dei
dei legno che stiamo per ascoltare e che io ho scoperto nel lontano 2021 e che mi porta un sacco di bei ricordi. Non c'entra assolutamente niente, ricordiamocelo, con la puntata, ma perché questo è il bello di Deepfake: la musica non rispecchia mai l'argomento, tranne per i Foo Fighters, quello è stato un... e anche Segnali di Vita, vabbè, diciamo, si fa sempre a cacchio. Dai, ascoltiamocela.

Spacco tutto un po' come fanno i legno, ma stavolta spacchiamo le vostre credenze in merito di alieni, perché non sono leggende, ragazzi, sono la verità. Si scherza, ovviamente, fake dei fake, non per caso. Ma prima di qualsiasi altra idea, innanzitutto annunciamo i nostri ascoltatori, perché ora so che una certa Giulia e un certo Giorgio ci stanno ascoltando, quindi saluti anche a voi. Aspettate che un bel applauso ci sta sempre, ecco, sempre così, mi raccomando. Quindi, benissimo. Ora, continuiamo però a parlare di questi benedettissimi alieni, se non mi esplode il computer, giustamente, è tutto scritto qua, quindi ragazzi, ho bisogno anche io del... non posso ricordarmi tutte le storie a memoria. Siamo arrivati al quarto tipo. Il quarto tipo è quello forse più divertente, perché sono i rapimenti alieni, che in realtà sono estremamente terrificanti, cioè da molti punti di vista fanno veramente paura. Ma in realtà i rapimenti si dividono a loro volta in due categorie. Una categoria in cui sono rapimenti di persone con la volontà di coloro che vogliono farlo, e quella si tratta del quinto tipo, che vedremo più avanti, e poi i cosiddetti contattisti, e poi ci sono i rapimenti di quelli che non vogliono essere rapiti, tra cui il più importante, forse quello che ha gettato più scalpore all'interno del panorama americano, è avvenuto negli anni 70, quindi siamo un po' più avanti dell'età d'oro degli alieni, delle osservazioni alieni, e qui siamo proprio nell'epoca dei rapimenti e delle torture. Ragazzi, sì, il panorama americano è terrificante. Il cosiddetto Travis Walton, in compagnia di sei amici boscaioli dell'Arizona, cioè proprio stereotipo americano per eccellenza, stava tornando da una gita quando avvistano un UFO. Travis decide che non gliene frega niente, è coraggioso, gli altri urlano, fermati, lui esce dalla macchina, va verso l'UFO e viene colpito da un raggio. Questo raggio lo colpisce in pieno petto e lui viene scaramentato a terra, gli altri fuggono seduta stante. Ci avete capito che bravi amici? Ovviamente vanno dalla polizia, e la polizia che cosa può fare se non pensare che l'abbiano ucciso tutti loro? Manda ovviamente degli agenti in avanscoperta per cercare il corpo, non viene trovato. Però tutti vengono sottoposti al test della macchina della verità e nessuno è... dicono tutti la verità, almeno secondo il poligrafo, appunto, la macchina della verità. Quindi... qual è il punto? Cioè, ha mentito, non ha mentito? Beh, la storia si scopre che 4 giorni dopo Travis effettivamente risorge da non si sa dove e riferisce alla sorella in chiamata di essere stato rapito dagli alieni, di essere stato rapito da cosiddetti grigi, che sono il tipo più famoso di alieni, quelli con la testa grande e il corpo piccolo, e ovviamente grigi, occhi grandi. E questo tipo di alieni entra nell'immaginario popolare proprio attraverso Travis Walton, che ovviamente è una storia che ha una risonanza clamorosa, perché un tizio che scompare per 4 giorni e ricompare disidratato, affamato, in stato confusionario, e che ripete la storia in cui, secondo lui, è stato rapito dai grigi, che gli hanno effettuato degli esperimenti e gli hanno parlato in sperfetta lingua inglese dicendogli «Vogliamo solo studiare voi strane creature». Cioè, cosa veramente terrificante se ci pensate. Se questa storia fosse vera, farebbe pensare. Ovviamente nessuno crede a questa storia, si pensa che è stata una suggestione, magari dovuta appunto all'alcol o al consumo di droghe. Ma di fatto questa storia sembra essersi verificata in questo modo. Un'altra storia invece è quella di un tizio che mi riguarda personalmente, perché costui è nato nel mio stesso paese, cioè io non sono nato lì, però ci abito tuttora, Nova Milanese. Facciamo un applauso a Nova Milanese, per favore, che è una delle più importanti città mai esistite sulla faccia della terra. Ora, a Nova Milanese è nato il cosiddetto Pier Fortunato Zanfretta, il protagonista di una delle più grandi storie italiane di rapimenti. Costui dice di essere stato rapito mentre una guardia giurata e stava facendo appunto una guardia notturna. Improvvisamente scende la macchina, che si ferma improvvisamente nel bosco, viene attratto da una luce, che è un UFO, urla spaventatissimo, lo sentono i colleghi alla radio, e poi viene scoperto 2 ore dopo, in stato confusionario e in ipotermia, che asserisce di essere stato rapito da degli alieni, che stavolta però non avevano la forma dei grigi, come sono solitamente quelli americani, ma una forma che è comune in realtà nell'immaginario italiano extraterrestre, che appunto sono queste creature molto simili agli esseri umani, ma con una parvenza quasi angelica. Tenetelo in mente, perché in realtà questa storia riguarda una storia simile, con questi alieni che sembrano degli esseri umani, riguarda anche i cosiddetti contattisti. Pier Fortunato Zanfretta in realtà non muore ancora, cioè è ancora vivo e vive in provincia di Genova, dove ha vissuto quasi tutta la sua vita, e
è stato invitato in numerose trasmissioni, tra cui ovviamente Voyager e Mistero, naturalmente, e lì ha potuto raccontare tutte le sue vicissitudini e anche l'idea secondo cui gli hanno impiantato un chip nel cervello durante uno di questi rapimenti, che in tutto sono stati secondo lui 11, e ogni tanto questo chip si attiva e sa che deve effettuare delle missioni per loro conto, missioni non debitamente giustificate, ovviamente alcuni pensano che non siano attività totalmente lecite. Tuttavia non risulta pazzo a livello psichiatrico, e ha subito, nonostante la sua... cioè, molti pensano, vabbè, l'ha fatto per attenzioni, la storia è campata per aria. No, perché era questa storia, ci ha soltanto perso. Gli è stata ritirata la pistola per evitare che commettesse qualche pazzia in altri stati di panico, come appunto se non sono giustificata le autorità italiane. E poi ha diverse ripercussioni sul lavoro, tra cui la diminuzione della paga oraria, giustamente perché non poteva più portare armi. E quindi, insomma, non un grande affare se effettivamente si è inventato la situazione. Un'altra storia italiana riguarda un avvistamento del quinto tipo, quindi siamo già ai contattisti, quelli che cercano gli alieni. Costui è il noto Eugenio Siragusa, che nel 1962, quindi un pochino prima, sì, l'era dei contattisti in realtà è un po' precedente rispetto a quella dei rapimenti, perché all'inizio gli alieni sono visti come buoni, appunto, latori di messaggi per l'umanità, e poi diventano gli esseri cattivi e deformi. Questo costui e Eugenio Siragusa a un certo punto sente una chiamata, va sulla cima dell'Etna, lì gli appaiono degli esseri angelici vestiti da palombaro, non chiedetemi per quale motivo, e che gli dicono che l'energia nucleare è sbagliata e che quindi non deve essere effettuato nessuno studio per la ricerca atomica e per le armi nucleari, e in più che la prossima frontiera dell'umanità è la cooperazione intergalattica. Ne vedremo altri di contattisti perché sono molto divertenti e molto spassosi, ma prima ci ascoltiamo un vero scettico riguardo a queste teorie, riguardo a qualsiasi cosa di base, perché sì, il nostro nichilismo quotidiano ci porta ovviamente a parlare sempre con il nostro cantante preferito di questa trasmissione, che è ovviamente Willy Peyote.

Bene ragazzi, scusate, non ero in onda, giustamente. Siamo tornati. Ho interrotto Willy Peyote, certo, ma perché devo dire un sacco di cose ancora, se no non ce la facciamo, ragazzi. Siamo tornati con la solita base di Domani a Luna, perché adesso c'è un sacco di roba da dire. Innanzitutto stiamo parlando di, appunto, avvistamenti, rapimenti, ma anche gente che cerca effettivamente di comunicare con gli alieni e riceve messaggi positivi per l'umanità. Ecco, l'ultima storia positiva ce la sentiamo e poi ci raccontiamo delle storie veramente terrificanti che riguardano appunto gli avvistamenti del sesto tipo e del settimo tipo, i peggiori. Per quanto riguarda gli avvistamenti del quinto tipo, quindi i contattisti, c'è un'altra storia molto interessante, che è quella di un certo George Van Tassel. Costui viene chiamato anche l'architetto del deserto. Nel 1953 riceve una chiamata che lo spinge appunto a recarsi nel deserto della California. Lì incontra degli alieni che, a quanto pare, sono degli alieni provenienti da questo, dalla costellazione delle Pleiadi, che si trova vicino alla costellazione dei Gemelli. Sì, quinta stella a destra, insomma, seconda stella a destra. Ecco, potremmo effettivamente entrare in questa canzone. Vabbè, non ci ho pensato fino adesso. Di fatto, gli alieni dicono: costruisci una macchina. Questa macchina avrà il potere di ringiovanire le cellule umane, di potenziare l'antigravità, che dovrebbe consentire appunto i viaggi intergalattici, e soprattutto di fare i viaggi nel tempo. Questa macchina viene chiamata Integration, che è un nome veramente figo in realtà, ma che esiste tuttora, cioè ovviamente non è stata mai finita, perché questo certo Van Tassel dice: no, sì, dovevo finirla ma sono morto prima, ok. Tuttavia questa cupola in mezzo al deserto della California c'è ancora ed è visitabile, e i suoi poteri purtroppo non sono ancora stati trovati, giustamente, perché anche secondo il suo creatore mancavano ancora un po' di passi per realizzarlo. E qui ci chiediamo la fatidica domanda: perché gli alieni non semplicemente non hanno chiesto a qualcun altro, oppure non hanno chiesto allo stesso Van Tassel di fare proselitismo in modo che qualcuno prima o poi decidesse di finirla questa macchina? Non si spiegano alcune cose nella vicenda, però vabbè, non dobbiamo prenderci troppo a lettera. Come abbiamo detto, la scienza negli avvistamenti alieni extraterrestri è qualcosa di assolutamente inutile e profondamente sbagliato. Non così la pensa uno dei principali epistemologi e di quelli che studiano appunto il fenomeno UFO, ma non dal punto di vista del credendoci insomma agli UFO, ma dal punto di vista dello scettico e dello scienziato. Così è Carl Sagan, epistemologo, divulgatore, romanziere fantascientifico, che è una specie di, a quanto ho capito, Piero Angela dell'America, e che a seguito di una conversazione con un famosissimo ufologo di cui parleremo sicuramente fra poco, che è il cosiddetto Jacques Fabrice Vallée, che è un ufologo francese, decide che bisogna studiarlo bene questo fenomeno UFO. Inizia una serie di studi su tutti i casi ufologici come abbiamo fatto oggi, ma cercando di confutarli e cercando di trovarne delle spiegazioni razionali. Interessante, senza dubbio. Una parte del suo intervento sicuramente ci servirà per una futura puntata in cui, al posto che raccontare semplicemente le storie degli alieni, cercheremo anche di capire le motivazioni dietro a un'origine psicosociale a questo fenomeno degli UFO. Ma non è oggi, perché oggi ci vogliamo calare completamente nella tana del bianconiglio, un po' come abbiamo fatto col creazionismo e la puntata sui protestanti, che ha fatto sicuramente un sacco ridere, almeno a me. Passiamo ora al sesto e al settimo tipo, che, come abbiamo detto, sono quelli più inquietanti. Il sesto tipo di contatto è quello in cui prevede un'alterazione permanente, tra cui lesioni gravi o morte. Qui ci sono numerosissimi casi, in realtà. Molti casi di rapimenti in realtà culminano con innesto di chip all'interno del corpo. Moltissimi casi sono stati trovati tra l'altro in Brasile, e nel Brasile si sono stati anche ritrovati altri fenomeni paranormali che non riguardano il rapimento alieno, bensì semplicemente la deliberata uccisione da parte degli alieni di popolazione. Un esempio è quello che avvenne a João Prestes Filho, che nel 1946, quindi in realtà molto molto presto, addirittura prima dell'inizio della vera e propria saga degli UFO, siamo appunto prima del 1947 in cui sparisce Arnold Kenneth, i cosiddetti umanoidi che stanno sopra gli UFO non vengono ancora classificati come alieni, ma questi UFO ci sono e scendono a valle in questa cittadina e colpiscono, del Brasile, e colpiscono João Prestes Filho. Sinceramente non so come si pronunci, dovremmo chiedere a un altro dei nostri ascoltatori che sicuramente ha l'ascolto, e che appunto vengono colpiti da questo raggio
si pensa radioattivo, perché dopo, a seguito di 9 ore dopo l'incidente, colui che viene colpito, appunto il nostro figlio, subisce un'escoriazione della pelle, una completa caduta dei nervi, che non sentono più le terminazioni nervose, non captano più i segnali, non sente più il dolore, ma la pelle si riempie di bolle, si arrossa completamente, ricade sui muscoli sottostanti, e di base la morte sopraggiunge appunto dopo 9 ore dall'incidente. Tuttora non si sa come questo sia potuto avvenire, anche perché siamo all'alba dell'era atomica, non c'erano centrali nucleari. Questi sono effettivamente, lo dico da ingegnere nucleare, danni da radiazioni, quindi in realtà non so bene come questa cosa sia giustificabile anche solo a livello scientifico. Un altro esempio sono i Chupa Chupa, in cui UFO atterrano ancora sempre in Brasile, questa volta alle isole di Colares, e causano nella popolazione dei caratteristici buchi sul collo e sulla pelle, che vengono chiamati appunto morsi di vampiro, e che conducono a anemia, perdita di globuli rossi, morte di globuli rossi nel sangue, e addirittura la morte per appunto asfissia. Tutte cose veramente terrificanti. Ma forse la cosa più terrificante è l'avvistamento di settimo tipo. Questo è forse il tipo di avvistamento più controverso, perché riguarda storie sicuramente palesemente inventate, ma che comunque richiedono un certo grado di autosabotaggio, perché raccontare in prima persona una storia del genere lascia essere fatti. Infatti i racconti degli avvistamenti del settimo tipo, gli incontri avvicinati del settimo tipo, conducono all'ibridazione uomo-alieno. Quindi solitamente l'uomo viene portato sulla nave e, con la forza oppure no, viene costretto a fecondare un ovulo, che può essere il proprio se nel caso di una donna, oppure un nuovo esterno. Il caso esterno è quello in cui Frederick Valentich, pilota dell'Australia, nel 1978 sparisce improvvisamente e improvvisamente viene caricato su una nave extraterrestre, vengono fatti dei buchi, ovviamente delle analisi del sangue, che lasciano ovviamente dei segni, cosa che tu non ti aspetteresti appunto da un alieno che deve che proviene da un'altra galassia, quindi in base a un sacco di tecnologia, ma fa niente, lasciamo stare. Viene appunto perforato in varie parti del corpo per prelevare il sangue, prelevare vari organi, finché viene abbandonato in una stanza. In questa stanza arriva un essere bellissimo, dalla forma umanoide, ma con occhi molto grandi, azzurri e capelli bianchi. Si tratta ovviamente di una donna. Questa donna lo costringe, ha un rapporto sessuale con lui, e non sappiamo bene come sia andata nella storia, perché le stesse fonti non erano in prima persona, quindi non sono riuscito a capire se trattava effettivamente di uno stupro oppure di un rapporto sessuale consenziente. E a seguito di questo rapporto la donna si alza, indica il ventre, indica le stelle, nella chiara idea di: sì, tu mi hai messa incinta e il tuo figlio verrà con me nello spazio. Un'altra che subisce una vicenda molto simile è Kathy Davis, che ha il cosiddetto missing time, cioè un tempo in cui non si ricorda effettivamente cosa è successo, se lei è svenuta, sa solo che mancavano 2 ore all'appello nelle ultime giornate, nell'ultima serata. Di conseguenza fa delle sedute ipnotiche, che è una cosa molto frequente che viene fatta a quelli che hanno il cosiddetto missing time, e a seguito di queste ipnosi regressive, vengono chiamate così, Davis si ricorda che effettivamente ha subito una sorta di rapporto sessuale dall'orecchio, tuttavia, e ha sentito chiaramente una voce in inglese che gli diceva: guarda che questo è fatto perché noi stiamo morendo e tu ci devi aiutare a sopravvivere. Di base hanno utilizzato la povera Katie Davis come una madre surrogata, e a seguito di questo evento si riporta un altro missing time in cui Katie si ritrova estremamente affaticata, da cui ne esce estremamente affaticata, e si scopre che attraverso delle ricerche ginecologiche Katie Davis effettivamente aveva subito un aborto. Non si capisce se spontaneo oppure no, fatto sta che c'erano evidenti segni di abrasione all'interno dell'utero.
effettivamente è terrificante questa vicenda. Quando l'ho letta sono rimasto abbastanza di sasso, anche perché erano l'una di notte di ieri, e sì, andare a letto dopo una storia del genere non mi ha fatto benissimo, ma è stato estremamente interessante, e raccontarlo adesso alla luce del sole è molto molto divertente. Quindi, visto che siamo ormai alla luce del sole e ce ne stiamo abbastanza sbattendo del fatto che questa cosa faccia un sacco paura, ci ascoltiamo una canzone che di sole parla un sacco. Stiamo parlando di una canzone estiva che un po' conoscono tutti, e che già si sente. Questa che canzone è? Questa è Riccione dei giornalisti.

finiamo questa puntata abbastanza, diciamo, complottista sotto tutti i punti di vista, perché vabbè, ogni tanto ci sta anche indulgere completamente nelle storie senza dare troppo la ragione. Dai, un pochino di ragione, un pochino di demistificazione l'abbiamo fatta alla fine. Ci sarà un'altra puntata sicuramente, magari non la prossima, ma fra qualche puntata la faremo, in cui cercheremo non tanto di raccontare storie sugli UFO, che ne abbiamo già parlato a sufficienza, ma magari tenteremo di dare delle spiegazioni anche di rigore scientifico e anche di rigore psicologico al perché ci sono queste storie. E di più, andremo ancora più a fondo, perché questa non è che la punta dell'iceberg. L'idea che ci sono degli alieni attorno a noi, alla fine è una cosa abbastanza risaputa, se vogliamo. Magari i casi principali non sono noti, però sappiamo più o meno che ci sono. Ma magari molti non sanno la retrologia e tutte le teorie del complotto che nascono dall'idea che ci siano degli esseri extraterrestri. Ci sono teorie del complotto che riguardano dimensioni parallele, e queste sono le più, diciamo, fantasiose o comunque meno aggressive politicamente. E poi ci sono veri e propri complotti organizzati dai militari, secondo cui gli UFO non sono alieni, bensì sono oggetti militari segreti che appunto vengono utilizzati per controllare la popolazione, un po' stile scie chimiche. Ci sono anche idee secondo cui gli alieni stessi siano la vera potenza dietro queste tecnologie, e che di fatto i governi, soprattutto quello americano, cerchino soltanto di dialogare contro queste forme di vita affinché non ci, diciamo, distruggano. Altri pensano invece che gli americani stiano appositamente nascondendo il fenomeno UFO per impedire che la gente scopra che quello che non deve scoprire, ovvero un messaggio di pace per l'umanità portato appunto dagli extraterrestri. Quindi la fisionomia è enorme, c'è una zoologia di pensieri e di situazioni di cui potremmo discutere per ore, e che sicuramente torneranno in altre puntate, ma che riguardano aspetti trasversali del fenomeno UFO. Oggi volevo dedicare una puntata solamente a parlare appunto dei principali fenomeni e di darvi anche piuttosto paura. Vi lascio con un'idea rassicurante, che è quella di Carl Sagan, che è appunto l'epistemologo simil Piero Angela che parla di UFO in America, e che appunto descrive tutti i fenomeni extraterrestri come fenomeni di base non motivati da reali motivazioni, cioè non si capisce qual è la motivazione per cui gli alieni siano qui in giro e come mai, pur essendo così avanzati tecnologicamente, abbiano bisogno di fare delle operazioni sugli esseri umani e addirittura di lasciare dei segni prima di capire effettivamente come funzioni l'essere umano. Quindi gli alieni esistono? Chi lo sa? La cosa che bisogna effettivamente capire è quale effetto ha sulla popolazione, perché un'idea non è mai soltanto un'idea se c'è qualcuno che ci creda a questa idea. Io vi lascio, ragazzi, è stato un piacere avervi con me quest'ora. Vi ricordo che dalle 17 alle 19 ci sarà un bel pizza e fichi, dalle 19 alle 20 ci sarà Sporting Club, e io adesso vi abbandono con l'ultima canzone dell'ora, che è Monopolio di Hideyuki, Nerissima Serpe, e basta, Hideyuki, Nerissima Serpe. Ciao ragazzi!

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: nomi?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 17 e questa è Poly Radio.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poly Radio lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
1: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
4: No, la domenica no!
1: C'è domani a luna!
4: Ma quindi domani?
5: No, adesso!
3: Da luna alle due!
5: Buon pomeriggio, siamo qui con un palinsesto mega pieno di Poliradio, ci siamo messi anche noi a riempire il palinsesto. Sono qui con Sara, Matteo e Dino.
6: Ciao a tutti.
7: Buongiorno.
6: E Giuseppe, che avete appena sentito.
5: Grazie, grazie per l'introduzione. Oggi un domani a luna speciale, un domani a luna che non è nemmeno luna, ma non sono nemmeno le due, cioè proprio un programma totalmente fuori. Sono le 5, sì. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Oggi infatti sarà tutto psichedelico perché parleremo di luoghi comuni, parleremo di cose che fanno incazzare.
1: Parliamo... E sono tante.
7: Ma sì, ma io ho intravisto una scaletta di cui non sono minimamente autore, ma c'è roba succulenta.
5: In parte. Abbiamo contribuito qualcosa a tutti. Sì, ma molta carne al fuoco. E quindi sarà benvenuto anche l'intervento degli spettatori, che possono contattarci su Telegram a @poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamarci addirittura allo 0223-99-2475, oppure per caso siamo anche su Twitch?
7: Siamo su Twitch, ma certo che siamo su Twitch.
5: Siamo su Twitch.
7: Siamo su Twitch.
5: Quindi possono vedere...
7: Ricorda la sigla ai nostri ascoltatori.
5: La sigla di Twitch, twitch.tv/poliradiohit, dove possono vedere se effettivamente quanto siamo incazzati per le robe che andremo a dire.
6: Di cosa parliamo oggi, Giuseppe? Dimmi di più.
5: Allora, luoghi comuni, assurdi, cioè proprio quelle robe che ormai ne hai piene le scatole di sentire, non ce la fai più, vorresti scoppiare, vorresti alzare la temperatura.
6: La vivi proprio nella quotidianità, ce l'hai proprio su con questi luoghi comuni.
5: Sì, sì, no, io impazzisco.
6: Qual è il tuo peggiore che proprio senti tutte le volte? Magari c'entra con il Politecnico o è proprio a caso, non so.
5: No, ma è proprio un mix di cose, cioè non ne ho nemmeno uno preferito. Tu, Matteo?
6: Ma sicuramente io sento spesso i luoghi comuni sull'ingegneria, che siamo noiosi. Non è assolutamente
1: che siamo
6: vero.
1: Una red flag, non è vero.
5: Beh, forse sì, un po' forse sì.
1: Ma questo non diciamolo.
5: Non si deve sapere, questo
1: no,
5: è il nostro
1: esatto.
5: Segreto. È il nostro segreto. Beh sì, dai, allora manteniamo il segreto e direi di ascoltarci la prima canzone.
7: No.
5: No, non vogliamo ascoltare le canzoni.
7: No, io non voglio ascoltare nessuna canzone.
5: Allora dici cosa ti fa incazzare.
7: Questo programma diventerà un programma
5: solo parlare.
7: Solo talk. Parliamo per un'ora di fila.
5: Oh, bello, il mio sogno.
7: E basta, perché io non... Perché questa cosa che ascoltiamo la musica? Ma no, io non la sopporto.
5: Effettivamente anche questo è un luogo comune grandissimo, che
6: il radio si ascolta solo la musica. No, basta.
5: Noi diciamo, ma chi l'ha creato? Ma da dove viene?
7: No, questa qui è una stupidaggine assurda e io mi rifiuto.
5: Oh, ci rifiutiamo. Allora continuiamo a parlare un po'. Dino, cosa ne pensi dell'ingegneria? Anche secondo te è una red flag questa?
7: Una red flag? Ora, io capisco che qui lei ha un'età, però dirmi red flag...
5: Una bandiera rossa.
7: Sì, l'ingegneria... No, ma io difendo la mia campana. Perché devo dire che è una red flag? No.
5: Scusa, siamo in radio e non ci fai ascoltare la musica.
7: Io
5: non
7: mi faccio...
5: E difendi gli ingegneri, scusa, ma... Cioè, tu ci vai contro per il gusto di andarci contro.
7: Facciamo così, io non vi sopporto più. Ora vi metto una canzone, ci ascoltiamo La terra dei cachi di Ele e le storie tese.
5: Finalmente.
7: Dai, andiamo.
5: Andiamo.
8: Applausi abusivi. Villette abusive.

0: che la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: E quanto è bella la terra dei cachi, ragazzi. A voi piace la terra dei cachi, la nostra terra?
2: È la mia terra, non posso dire niente, ma è la mia terra e la amo e la difendo.
1: La difendi, bella l'Italia, però anche viaggiare non è male, ragazzi.
3: No. A proposito, Giuseppe, cosa hai fatto per il ponte del primo maggio?
2: Io ho fatto un bellissimo viaggio.
3: Dove
2: cioè,
3: sei
2: ma proprio
3: stato?
2: Che ora mi invidiate. Io sono stato a Ibiza. Ho fatto una settimana tra ballare in spiaggia. Cioè, proprio voi non sapete cosa significa nemmeno viaggiare.
3: Ma no, ma quella è una vacanza.
4: Ma scusa, ma che viaggio è? Ma cioè, tu sei andato a drogarti tutto, a bere tutto il giorno?
3: Non è un viaggio, è una vacanza.
2: E che cos'è? Qual è la differenza, scusate?
1: Cioè, allora, secondo me c'è una bella differenza tra viaggiare e fare le vacanze, ok? Cioè, un viaggio è quando vai in un posto, ti vivi la cultura locale. Non è che Ibiza c'è proprio
2: la cultura locale.
1: La cultura
2: locale è della droga e, cioè, è bello, comunque. Scusa, stai denigrando la cultura di un paese?
3: No,
2: a parte che stiamo facendo?
1: No, la cultura è quella della Spagna, quindi al massimo ci abbiamo un vissuto dentro la Spagna, non è che...
3: Almeno hai bevuto la sangria o...
2: Ma sì, modificata però.
4: Ma no. lo vedete, la sangria, come insegnerebbero degli spagnoli, la sangria è per turisti. I veri spagnoli bevono il tinto. Tinto de verano.
1: Il vino tinto.
2: Questo è vero. Questo è vero.
4: Visto, questa è la dimostrazione che sei andato a fare il turista.
2: Cioè, scusate, secondo voi, quindi, cioè, la gente che dice che gli piace viaggiare, in realtà sono dei coglioni, scusate.
3: Gli piace fare le vacanze?
1: Sì, no, beh, è proprio quello il luogo comune. Nel senso, sono andato, no, ho fatto un viaggio incredibile che mi ha cambiato e poi scopri che è andato proprio dietro l'angolo, non capendo le culture, no? Voi magari quando andate in un posto, siete più che cercate la vita loca, la vita notturna, o andate a ricercare delle esperienze un po' più vere?
3: Sicuramente l'esperienza.
1: So, qual è stata l'ultima esperienza di vita vera che hai fatto?
3: Allora, sono andata l'anno scorso in Turchia, mi sono fermata a Istanbul e abbiamo vissuto proprio, io e la mia famiglia, la cultura locale, quindi abbiamo visto i bazar.
1: Bellissimo Istanbul, poi, cioè, tipo il mercato delle spezie,
3: sì,
1: la moschea blu.
3: Sì, sì, sì.
1: Incredibile.
3: Bellissimo. Siamo entrati nella moschea, io sono entrata col velo. È stato strano entrare in una chiesa, in un luogo di culto senza le scarpe, però.
1: Madonna, ma poi quanto sono comode le moschee. Voi siete mai stati entrati in una moschea, ragazzi?
3: Sì.
2: No.
4: Sai che no, in
3: io
4: realtà.
3: Sì.
1: Io mi sono fatto un pisolino di un'ora in una moschea incredibile, perché ha una moquette bella spessa.
3: Dove così puoi entrare senza scarpe.
1: Perché devi pregare, loro si mettono in ginocchio e pregano tutti per terra sdraiati, no?
3: Esatto.
1: Però noi siamo andati lì da turisti, eravamo stanchi, un sole incredibile ad agosto. Ci siamo appoggiati in una colonna così, in un angolino, e ci siamo fatti un riposino.
4: E anche tu stavi pregando, va.
1: Sì, no.
2: Cioè, scusa, tu che vai nei luoghi di culto sacri per dormire, questo è un viaggio. Quello che faccio io, no?
1: Vabbè, ma anche...
4: Ma questa è un'experience. I veri...
2: Experience.
4: I veri locals fanno così.
1: Noi la serata l'abbiamo fatta il giorno prima. Eravamo stanchi e abbiamo detto, un riposino in moschea. È così come l'affrontano i local la serata.
2: Scusa, i local dormivano in moschea? Sentiamo.
1: No, loro no, loro no.
2: Allora facile così. E invece, dai, siamo tutti preda dei finali.

0: Questa è la dimostrazione che non si può più dire niente.
1: Cosa non si può più dire?
0: Niente. Cioè, io ho provato a dirvi: ho fatto un viaggio, voi no, non hai viaggiato. Cioè, minchia, ormai nemmeno questo.
1: No,
0: nemmeno un viaggio posso. Boh.
1: Ma cioè, no, perché tu
0: cazzo, cioè, siete delle furie.
1: Ma tu ce lo spacciavi come viaggio di cultura. Ma poi questa cosa che non si può più dire niente. Ma non è vero.
2: Ma non è vero.
0: Boh, io qui ne ho avuto la dimostrazione.
2: No.
3: Sì, beh, forse l'abbiamo un attimo insultato. Però bisogna anche avere un po' il tempo di viaggiare, no? Ci sono le solite scuse che dicono: no, io lo farei questo viaggio incredibile, ma non ho tempo, eccetera.
2: Ma
3: poi
2: non
3: come
2: è vero,
3: come
2: non puoi avere tempo. Non vuoi avere tempo, non è che non hai
1: infatti.
2: Tempo.
1: Ma vabbè, allora, non vuoi avere tempo, ora mi sembra un po'. Cioè, se uno lavora, magari deve andare ogni tot a trovare, non so, la famiglia, ci avrai i suoi impegni.
2: Vabbè, ma se proprio vuoi farlo quel viaggio, lo puoi fare.
1: Ah no, in assoluto.
0: No, ha ragione Sara, ha ragione
1: in assoluto
0: Sara.
1: Hai ragione.
2: Cioè, se è una cosa che è veramente importante, che ci tieni, io ritengo che si possa fare tutto.
0: Però, cioè, magari veramente uno non ha tempo. Tipo, scusa, noi ci lamentiamo sempre degli esami, di ste robe. Cioè, anche noi magari a parlare diciamo: ah, bello, anch'io vorrei fare quel viaggio, però non posso.
1: Vabbè, però tu esami, te ne sei andato a Ibiza alla fine. Quindi questa cosa del tempo.
0: Ma io mi metto nei panni di un poverino che non può farlo. Io sono empatico, al contrario vostro.
2: Io no.
0: Quindi, infatti stiamo vedendo. Ma nessuno, proprio, mamma mia.
3: Beh, poi secondo me se uno vuole il tempo, se lo trova e lo cerca, no? Se tu sai che hai degli esami, ti organizzi. Se non ti organizzi, io sono il primo, ragazzi, disorganizzatissimo. Arrivi che

0: non ce la fai. Poi io i viaggi me li organizzo lo stesso con un esame, magari una sessione d'esame un po' fallimentare.
1: Però appunto,
0: voi come,
1: cioè,
0: ve la vivete?
1: Io devi fare una scelta comunque.
2: Sto già organizzando il viaggio dopo la sessione, quindi si può fare se si vuole.
0: E dove vai di bello?
2: In teoria dobbiamo andare a Nizza.
0: Ok, meta turistica o meta ballerina, diciamo?
2: Metà, dai, che domande!
1: Viaggi di cultura, ok, ora stanno uscendo tutti gli altarini.
3: Esatto. Ci vediamo in base agli orari della giornata, dai, la mattina si può andare a visitare qualche monumento.
1: Ma io farei il contrario. Cioè fai serata tutto il giorno e poi effettivamente quando dovresti far serata vai a visitare i monumenti.
0: No, secondo me bisogna prendere il fuso orario di un altro paese. Tipo, se sei in Europa prendi il fuso orario della Colombia. Quindi tu magari vai a dormire alle 6 del mattino qua, dormi fino alle 2, poi ti vedi nel pomeriggio la città. Oppure se sei proprio un Highlander, vai a dormire comunque alle 6, ti svegli alle 9, ok? Dormi 3 ore per una settimana e poi vai tranquillo così. Dopo una settimana arrivi morto, ma secondo me quello vuol dire viaggiare. Cioè, se dopo una vacanza, poi non so voi.
2: Godertelo, insomma.
0: Esatto, se dopo una vacanza io torno a casa e dico sono stanco, ho bisogno di una vacanza, allora vuol dire che ho vissuto un viaggio vero. Voi come la pensate?
2: Io concordo pienamente.
1: È vero.
3: Eh sì, abbiamo poco tempo, usiamolo bene, voglio dire.
2: Organizziamoci.
3: Sì.
1: Abbiamo poco tempo, ma in che senso? Cioè, anche questo è altro luogo comune. Cioè, abbiamo poco tempo nella vita. Cioè, devo morire ora.
3: Proprio perché hai poco tempo, quei pochi giorni che riesci a destinare alla vacanza, devi sfruttarli appieno. Ogni ora, ogni secondo, ogni millesimo.
1: Sì, ok.
2: Ma dove piacerebbe andare?
3: Dove piacerebbe andare? Sai che non lo so, perché.
1: Cioè, dappertutto. Io voglio andare in giro per tutto il mondo. Cioè, io amo tutti allo stesso modo. No, cioè, mi chiedi di scegliere come scegliere tra mamma e papà.
3: Vabbè, ok, ma devi scegliere qui tra Brasile. Mamma e papà, prozio, zio, cugini.
1: Difficile. Cioè, amo anche loro allo stesso modo.
2: Ami
1: per me.
2: Tutti, quindi.
0: Diciamo che non hai tempo per amare
1: non
0: tutti.
1: Non ho tempo per scegliere.
0: Esattamente come la canzone che stiamo per sentire.

0: canzone Non abbiamo abbastanza tempo, Ain't Got Time di Curtis Mayfield. Esattamente così, anche noi abbiamo un po' i tempi stretti, perché vi volevamo parlare di un nostro argomento, almeno un mio argomento a cui tengo tantissimo, ovvero la comicità, ragazzi.
1: Ok.
0: E come la comicità vuole, non si può più dire niente, esattamente come nella comicità. Ma no, vi ricordate i film di 20 anni fa? Quante battute fuori dal coro che si potevano dire completamente scorrette.
1: Vabbè, bro, ma c'è Angelo Duro ora che fa i film allo stesso modo.
2: Ma sì, ma infatti.
1: Anche più Amedeo, cioè fanno i film allo stesso modo.
3: Esatto.
1: Anzi, pure a Sanremo vengono invitati. Quindi.
2: Infatti, dimmi di più, perché io non sono così d'accordo. Cioè, alla fine oggi si può dire semplicemente tutto quello che potevi dire prima, anzi, forse, probabilmente, secondo me, di più. Però la differenza è che oggi, se tu dici una stronzata, ti criticano.
0: Sì, magari devi un attimo contestualizzarlo, ecco. Però, ad esempio, mi immagino una delle situazioni più belle del mio trio preferito di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Cioè, ce l'avete presente il film dove c'è Giacomino che fa: minchia Johnny, quanto è bella la mafia! Cioè, magari negli anni 90 lo potevi dire, adesso meno.
1: Ma secondo me sì.
2: Ma non lo so,
3: Ma dipende dal contesto.
0: E poi trovi il pentito di mafia che se la prende, che dice: noi non abbiamo l'accento esattamente così. E poi trovi quell'altro che
2: ma
0: dice:
2: ma scusa, fra tutte le cose, se l'è presa per l'accento questo pentito di mafia. Cioè, non è che dici.
3: Quindi ma non è vero che non si può dire nulla.
0: Ma diciamo
1: ma
0: che
1: poi
0: magari,
1: scusa, se ti critica il pentito di mafia vuol dire che stai facendo una cosa giusta, tra l'altro.
2: Ma è un collaboratore di giustizia. Intanto usiamo una terminologia che sia dignitosa per i nostri collaboratori di giustizia.
1: Un saluto ai collaboratori di giustizia
0: che
1: potete chiamarci al 02-2399-2475 o scriverci su Poliradio Bot su Telegram.
2: Perfetto. Guardate la radio.
0: Guardateci, ragazzi, su Twitch
1: o su WhatsApp se avete un telefono in galera al 320-320-5652.
0: Ma no, i bravi mafiosi non sono in galera. Se sei un mafioso in galera vuol dire che non hai fatto bene il tuo lavoro.
1: Non hai collaborato,
0: c'è stato un problema.
1: Bene.
0: Esatto. Vedi, ma adesso noi che facciamo questo argomento,
1: cioè addirittura noi in una radio universitaria scherziamo su queste cose.
3: Quindi sì, vedi che si può dire.
0: Ma perché l'abbiamo introdotto bene. Secondo me, se fai una battuta un po' così politically scorrect, se esiste,
1: non esiste.
0: E non la introduci bene, c'hai sempre qualcuno che si prenderà male. Come se fai una battuta sugli omosessuali.
1: Vabbè, ovvio, se fai una battuta di merda non fai ridere.
0: Ah, anche se la fai bella, c'è sempre qualcuno che dice così. Anche il fatto che bisogna dire omosessuali e non gay. Cioè, ce l'avete presente? Altra citazione, il film di Checco, che quando c'è il cugino che va a Milano, che fa la mozzarella, e lui fa omosessuale.
2: Quella cosa non si potrebbe fare, però voglio dire, per certi versi anche, cioè, ci sta anche che certi stereotipi non vengano riproposti ancora.
1: Infatti sì.
0: Vabbè,
1: anche
0: fa
1: perché
0: ridere.
1: Comunque il film di Checco è ancora ricordato con affetto, mi pare.
3: Sì,
0: grande
3: Checco. Sì.
1: Cioè, non è che diciamo minchia Checco ora è fuori dai coglioni. Infatti il film del 2009 è bello, ora basta.
0: Ma anche perché l'ultimo film, se l'avete visto, è molto più tranquillo. Cioè, chi è che prende in giro lo stereotipo del riccone, non lo stereotipo dell'omosessuale a Milano? Già sul riccone si può. Riccone, riccone, ragazzi.
1: Ma lui non prendeva alla fine in giro l'omosessuale. Lui prendeva in giro, cioè, Checco è sempre stato un po' borderline a prendere in giro l'ignoranza di una certa fetta. Cioè, nel senso,
0: Checco, sì, poi tra l'altro, un genio.
1: È sempre
3: se
1: stato interpretato.
3: Fatta bene la comicità, sì, fa ridere.
1: Sì, infatti, non lo so, non ce l'hai argomentata bene. Però ti puoi rifare con una nostra rubrica, forse.
0: Vogliamo ascoltarci il
2: quella parola là, stai per dire quella sigla, quelle cose. E dai,
1: ma
2: andiamo.
1: Si può dire?
2: Ma si può dire? Non lo so, secondo me non si può più dire questa cosa,
1: Non si può più fare.
3: Ecco,
0: politica
3: di
0: correct, basta.
3: Tutto.
0: Adesso si può dire soltanto trap, bro e cose pop.
3: No.
1: Bello,
0: ma noi siamo ancora affezionati.
1: Il mio

0: sogno.
1: E infatti ci ascoltiamo il Rock Classic.
2: Classic. Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Straits, che penso sia abbastanza una parodia su un certo archetipo di figura degli anni Ottanta, lo yuppie, no? L'emergente classe sociale.
1: Lo yuppie? Lo yuppie. Tipo yuppie yay o tipo hippie pronunciato male?
0: No, tipo yuppie yay. Appunto una persona odiatissima da tutti, con ragione, che rappresenta proprio il capitalismo puro.
2: Con ragione, tu ti schieri.
0: Io mi schiero e ti dirò di più, voglio parlarvi e sentire la vostra opinione su un luogo comune che mi fa impazzire, ovvero che il capitalismo faccia meno morti del comunismo. Una roba mi fa imbestialire. Cosa
3: allora, questa è un'affermazione molto forte, ti devo dire.
0: È cosa sbagliata. Intendi?

0: del comunismo, no? Tipo, sì, i regimi autoritari sono stati brutti, cioè tipo il capitalismo è brutto, però fa meno morti dei regimi autoritari. No,
1: spiegamola bene questa cosa, perché io ho visto negli occhi di Sara veramente infuocati, perché Sara ci tiene molto a questo argomento. Ci vuoi dire di più anche sulle tue origini, da dove arriva questo...
2: Allora,
0: questo fuoco negli occhi.
1: Esatto.
2: Io vengo da un paese ex comunista, regime autoritario, quindi la Romania, nell'est Europa, e vi devo dire che il comunismo, sì, è un regime autoritario, è sbagliato, però per certi
1: versi... Dice, ha fatto anche le sue cose buone, no?
2: Ha fatto anche... Diciamo che lì...
3: Cosa ha fatto?
2: C'era molta più sicurezza, da quanto mi è stato raccontato dai miei genitori, molta più sicurezza, si poteva, diciamo, camminare di notte, nessuno ti aggrediva.
1: I treni arrivavano in orario.
3: Però scusami, questi qua ti posso dire, sono esattamente le stesse cose che si dicono in Italia di quando c'era il fascismo. Potevi dormire con le porte aperte a casa, nessuno ti entrava.
2: Però è vero, cioè, quello è vero.
3: Però è anche un misto... Questa affermazione, c'è un mio zio che dice sempre: sì, certo, dormivano con le porte aperte, però in casa non è che ci avessero soldi o che ci avessero niente, perché
2: No, certo, anche col comunismo non... In realtà la ricchezza c'era. C'era molto di più rispetto a quella che c'è ora.
3: Tu dici?
2: Ah, sì.
3: Non lo so, Qua a me sa di fact checking, ma visto che non siamo un programma serio, qua c'è.
2: No, come... nel senso che sì, era sbagliato, io non sono d'accordo infatti. Però da quel punto di vista, secondo me il capitalismo fa molte più morti del comunismo.
3: Ma scusatevi qua che sto
0: stendendo. È vero.
3: Ora sembra che stiamo facendo da una parte all'altra, ma scusate, però il capitalismo, cioè sono solo gli ultimi 100 anni di storia, oppure c'era già prima? Cioè, precisamente,
0: facciamo.
3: Rivoluzione industriale in poi,
0: no,
3: oppure già
0: no.
3: Prima commerciavano, e allora torniamo ai sumeri, ai babilonesi.
0: Però è il modo del commercio è diverso, le modalità di commercio sono diverse.
3: Ah, tu dici la globalizzazione.
2: Cioè, punta molto sullo sfruttamento.
0: Sì, diciamo, stringiamo proprio dagli anni 80 in poi.
3: Dagli anni 80 in poi, prima non c'era il capitalismo.
0: No, prima c'era il capitalismo, però io ti parlo proprio delle politiche neoliberali spinte.
3: Neoliberali spinte?
1: Ma dimmi di più, politiche neoliberali, per favore.
0: Tipo le privatizzazioni a manetta.
3: Però se posso dire, Ferrovie dello Stato non ce ne voglia il duce, però da quando sono state messe in competizione con Italo, quindi sì, un'azienda privata, sono migliorati.
0: No, vabbè, però qui esuliamo dal tema, che sono le morti. Cioè, non dico per forza che la liberalizzazione sia sbagliata, eccetera.
2: Ah, non stiamo dicendo che il comunismo è giusto, stiamo dicendo
0: che le morti sono uguali, voi cercate di sviare.
3: Però prima hai detto che sono di più quelle del capitalismo.
2: No, non esuliamo
0: sì,
2: qua.
0: Probabilmente sì, anzi rilancio. Raddoppio. Vedo, faccio check.
3: Ma scusa, fammi qualche esempio di morti.
0: Per esempio, in Africa tutta la gente che muore è correlata al capitalismo.
3: Ma prima del capitalismo moriva lo stesso.
0: Ora muoiono in quantità maggiori.
1: Perché siamo in di più sul mondo, magari.
3: Ah, io chiedo l'intervento di Pagella Politica.
0: Chiediamo l'intervento di bufala.net da casa.
1: Vogliamo chiedere l'intervento anche di...
0: degli ascoltatori.
3: Dei nostri ascoltatori.
0: Che cazzo ne sanno gli ascoltatori della Romania di Ceaușescu, scusa?
2: No, esatto.
0: Cioè, se c'è qualche ascoltatore che sa che conosce la Romania di Ceaușescu, bene, se no...
1: Cioè. Se no vogliamo chiedere a un artista che ci ha raccontato il capitalismo? Lo vogliamo sentire?
3: Chi è?
1: Tommy Toxic.
4: Ehi, Winklan baby, ehi, hey. E io Naki, fai fuori questi bianchi.

0: dopo esserci ascoltati il capitalismo, quindi abbiamo parlato di...
1: Mi ha convinto sulla bellezza del capitalismo.
0: No!
2: Il manifesto, però l'altro, esatto. L'altro manifesto.
0: Quindi qua vediamo due lati, ricchezza e povertà.
2: Sì.
0: E un'altra cosa che prima faceva incazzare Giuseppe, e lo faremo incazzare,
1: solo io mi incazzo,
0: è che
1: qua.
0: I poveri non dovrebbero far figli. Cosa ci dici, Giuseppe, su questo?
1: Stronzata allucinante.
0: Perché?
1: Ma perché è una roba che si dice perché la gente un po' sublima le proprie ansie economiche. La gente vorrebbe anche avere dei figli, però non se la sente. E quindi riversa il proprio odio sulla gente che invece li fa lo stesso. Cioè, come se un bambino non possa crescere lo stesso una persona, non so, retta, una persona giusta, una persona ben formata, non so come, un po' brutto, però direi così. Anche in questione di povertà.
2: Ma che poi, tra l'altro, ora non vorrei dare una statistica inventata, però secondo mi pare di aver visto,
1: che non dici che è inventata.
2: Allegedly, mi pare che le fasce più povere della popolazione facciano più figli di quelle.
0: Eh sì,
1: sì.
0: Quello è vero.
1: Diciamo, è vero che è correlato un po' anche il grado di istruzione,
2: sì,
1: questa
2: sì,
1: cosa.
2: Esatto.
1: Mi pare. Mi pare.
2: Sì, sì, sì, allegedly.
1: Sempre allegedly.
0: Sì,
1: non è confermato.
0: Diciamo che si tende a voler, diciamo, crescere un figlio nelle condizioni più perfette, però effettivamente
1: non ce n'è
0: spesso...
3: Ma quali sono le condizioni più perfette? Cioè, si parla soltanto di soldi? Cioè, io la vedo più come affetto. Cioè, bisogna avere tanto affetto per fare un bambino e per volergli bene e per crescerlo bene.
0: Secondo me è una misconception il fatto che prima di avere un figlio bisogna aver fatto tutto nella vita e poi si può averlo. Secondo me si può crescere benissimo in concomitanza col figlio.
3: Beh, ma a me piacerebbe ad esempio girare il mondo e poi fare un figlio e stare un po' più tranquillo, dai.
0: E se non ce la fai?
3: Se non faccio girare il mondo o fare il bambino?
0: No, a girare il mondo prima di avere un figlio.
3: Vabbè, facciamo metà, dai, non tutto il mondo. Oppure mi accontento delle vacanze che piacciono a Giuseppe, dai.
1: Vedi,
3: faccio la settimanella di
1: pizza. Tra vent'anni capirai, ora sei ancora troppo giovane.
3: Poi a Ibiza magari che scappa, che arriva il figlio a Ibiza,
1: sì,
3: così.
1: Ma un secondo figlio anche.
2: Ma poi ne riparliamo quando il primo figlio va a Ibiza.
0: Aiuto. Sì, diciamo che si può avere un figlio anche se non si è realizzato tutto. C'è chi si è laureato con un figlio, chi ha trovato il lavoro dei sogni con un figlio. Cioè, non...
2: Sì, ma infatti... Poi...
0: Non bisogna avere le condizioni esatte, cioè giuste, standard...
3: E secondo me anche se ce le hai... Non puoi essere un bravo genitore, ecco. Io più che poveri non dovrebbero avere figli, secondo me gli arricchiti o comunque quelli che non sanno, diciamo, un po' stare al mondo, non dovrebbero averli.
2: Ma facciamo che nessuno, ma reintroduciamo la politica del figlio unico che hanno fatto. Però facciamo non il figlio unico, facciamo nessun zero figli.
1: Mamma, qua è il mio sogno.
0: Dai.
1: Il mio sogno.
0: Ma è bello.
1: Nessun bambino, basta con sta cazzo di umanità, basta.
2: Ma poi questa cosa che i bambini sono carini, ma i bambini sono delle pesti. Saranno carini i primi mesi finché non parlano, finché non imparano a correre, a scappare, a lanciare le cose.
1: No, loro
0: è vero, l'età peggiore è dopo, non all'inizio.
1: Le età peggiori sono tutte tranne quando vanno tipo 5-6 anni. Fino a 5 anni sono insopportabili. 5-6 anni, bomba. Da lì in poi basta, di nuovo insopportabili. Fino a magari a 27 anni.
2: Ah,
1: magari.
2: Beh, 27
1: magari.
2: Anni.
1: Cioè,
3: dici. No, poi... Vorresti
1: Anzi,
3: avere un figlio che già
1: perché
3: nasce.
1: Li mandi via tipo fuori sede, allora va bene anche lì. Però
0: ma
1: se invece fanno l'università nella stessa sede dove vivi, li devi accollare fino a 27 anni.
0: Non è vero, ho un nipote che ha 9 anni, è spettacolare.
2: Ma perché tu sarai la sia preferita?
0: Ma no!
2: Sì,
1: fa la buona faccia, a 9 anni hanno già capito come manipolare.
2: Tu devi porti i giochi, io già immagino.
1: Sì, vedi come si comporta con i suoi compagni di scuola poi.
0: No.
1: Li terrorizza.
0: Ma no, è bravo.
1: Li terrorizza.
0: Non è vero, è spettacolare.
1: Tu parla,
0: secondo
1: prova
0: me
1: a parlare con i suoi compagni.
0: È in adolescenza che inizia ad avere problemi con lui.
1: No, già dalle medie, fine delle elementari.
0: Quindi...
1: No, ma si abbassa sempre di più la soglia ogni anno. Già alle elementari ora.
0: No.
1: Come no? Sì, è
0: no,
1: vero.
0: No, dai, non
1: già, già alle elementari sono insopportabili ormai. Quindi
3: Abbiamo parlato di ricchi e poveri.
2: Sì.
3: Ragazzi,
1: e quindi chi ci ascoltiamo?
0: Amiamo tutti, no?

0: Che bella canzone! Abbiamo ascoltato Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.
1: Grande regista.
0: Ma ragazzi, io ho una domanda. Ma voi siete romantici?
1: Penso di sì.
2: Ma dai, un pochettino.
3: Come fai a pensare di essere romantico? Tu devi essere consapevole.
1: Devo essere convinto.
3: Devi essere,
1: dici.
3: Esatto.
1: Se non sono convinto, non sono romantico.
0: E tu, Matteo, sei romantico?
3: Allora, a me
1: Matteo
3: piacerebbe
1: definire.
3: Matteo
1: ha fatto di quelle pazzie per le ragazze, secondo me, che...
3: Vabbè, lo dicevo in qualche puntata fa di Pizza e Fichi. Ho dedicato tante canzoni, tipo Figli delle Stelle. Poi a me piace tanto cucinare, no, per gli altri. Classico stereotipo anche qua, no? La carbonara più buona.
2: Questo crociato.
3: E infatti è cambiato, adesso è la matriciana più buona.
0: No!
1: Ma io direi basta con piatti romani comunque, cioè proprio passa ad altro.
3: Dici, no, fammi la cassola, faccio la cassola
1: più
3: buona.
1: Ma sì, faccio la polenta più buona del mondo, vedi.
2: Madonna,
1: che...
2: Ma no, buona. Ragazzi, sono veloci, c'è la pasta, c'è il formaggio. Che stanno dicendo questi basta piatti romani?
1: Basta.
2: Ma questo qui che è un altro degli stereotipi,
1: esatto.
2: Un altro del...
0: Forse basta cento romano, che dite?
1: Basta, no, cento romano, basta.
2: Sono d'accordo.
1: La piaga principale dell'Italia.
2: Altro, prima i film di cui parlavamo prima, che dicevano le peggio porcherie, lo potevano fare solo perché avevano l'accento romano.
3: Esatto, tutti. Anche perché, cioè, Roma è la patria di tutti i film trash che sono usciti.
2: I cinepanettoni,
1: cioè, proprio non si salva niente di quella regione.
3: Sì, che poi lì affrontavano proprio, secondo me, con una sensibilità, no, l'argomento uomo-donna, dove la donna era soltanto la soubrette bellissima, fichissima, cioè...
1: Sì, non c'era neanche... che andava dietro a Massimo Boldi per qualche motivo.
3: Sì,
0: ma c'è
3: chissà
0: un'altra
3: per
0: cosa
3: quale motivo.
0: Che mi fa incazzare.
1: Addirittura.
0: Cosa ne pensate dell'amicizia tra uomo e donna?
1: Esiste.
0: Quando ho sentito
1: senza punto
0: tutti
1: di
0: i colori.
1: Esiste, punto. Può esistere, punto.
0: Può esistere.
2: Può esistere, ma quanto spesso? Perché secondo me la domanda non è può esistere, perché è ovvio che è un singolo caso, cioè almeno un caso esiste. Però la vera domanda è quanto è frequente, cioè quante di quelle amicizie uomo-donna sono davvero amicizie?
1: Scusa, però, cioè, qual è il punto allora? Che sono gli uomini essere delle merde?
2: Dei porci!
1: Con le donne? Dei porci con le donne?
3: No. C'è sempre uno dei due che in realtà sta mentendo.
0: O tutti e due.
2: Eh sì, se tutti e due. È vero, perché e magari entrambi sono là là.
1: Si automentono.
2: Esatto, dicono amicizia in realtà. E poi sono quelle tipiche cose che dici amici da mille anni e poi scopri che stanno assieme così de botto.
1: Non lo so, secondo me è più frequente di quanto si pensa l'amicizia uomo-donna.
0: Per me esiste fino a una certa distanza.
1: Perché?
3: Perché la distanza la stabilisce lei e decide lei fino a quando possono provarci.
0: Mi hai beccato.
3: No, vabbè, dai.
0: No, secondo me nel momento in cui diventa un'amicizia tipo migliore amico, lì c'è il rischio, secondo me, che si cada in altro.
2: Sì.
0: Non dico tutti, però è veramente rara l'amicizia vera, cioè vera e propria.
3: Tu, Sara, ce l'hai un migliore amico a cui stai parlando in questo momento?
0: No.
1: Aia.
2: Ah, ok,
1: aia.
2: Allora qua posizione privilegiata.
3: Sono delle teorie, quindi.
0: No, per esperienza passata vi posso
2: dire... c'era questo migliore amico, no, non c'è più. Non c'è più.
0: Per esperienza vi parlo che la distanza ha contribuito tanto.
3: La tua distanza, la sua distanza?
2: La poca distanza.
0: Tutti e due.
2: Ma la poca distanza facciamo in senso.
3: Tu, Giuseppe,
2: affettivo.
3: Quindi hai una migliore amica a questo punto?
1: Sì.
3: E raccontaci.
1: E siamo amici ancora.
2: Nonostante quindi... tutte quelle le cose che
1: amici.
2: Fai.
0: Amici, sicuro?
1: Sì, sicurissimo.
3: Ma l'hai scelto tu, l'ha scelto lei o l'avete scelto entrambi?
1: È stata una scelta comune.
2: Ma ci sta ascoltando?
1: Può essere.
2: E dille di scriverci un messaggio su Telegram.
1: Se ci sta ascoltando, scrivici un messaggio.
2: Va bene, con la verità.
3: Un messaggio di amore.
1: Un messaggio con la verità, no, un messaggio che dia contro alle vostre teorie.
2: Va bene.
1: Voi invece, Dino e Matteo, cioè a questo punto completiamo il cerchio.
2: Allora, io ti dico, ho molte amiche, migliore amica no, perché comunque, cioè, ci sono i miei bros.
3: Esatto, ma gli amici quelli che hai da quando hai 6 anni, non so voi.
2: Esattamente, sì. Proprio loro. Però, cioè, le cose sono andate come dovevano andare in ogni caso. Poi certo, qualche volta si è scoperto che non era proprio amicizia. Okay. Però tendenzialmente Vabbè, ho capito, ma tu devi farne anche una questione numerica. Cioè, non è che
0: no,
2: io
0: cioè,
2: ci provo.
0: Sto dicendo tutti.
2: Eh no, ma nemmeno la maggior parte. Ma nemmeno una buona parte, dai.
1: Ecco qua.
0: No, perché devo... io parlo di amicizia più stretta, non di amicizia magari.
1: Però
0: più...
1: magari quell'amicizia stretta è nata che uno dei due già aveva in mente un piano a lungo termine anche su questa
0: vedi.
1: Cosa. È qui il problema.
0: Però se l'altro non se ne accorge.
1: Però non è una questione di amicizia in sé, è una questione di onestà.
2: Eh sì.
1: È una questione di onestà. L'onestà manca. Questa è un'altra cosa che odiamo.
0: La
2: anche
0: comunicazione
2: manca. Anche perché altrimenti poi si resta in brutti rapporti, come racconta questa canzone.

0: è una vita che sbaglio, come dice 13, come dicono 13 pietre gli psicologi.
1: Mi dispiace.
0: No, beh, ma ancora sono giovane io, scusa. Io ancora c'ho una vita davanti, chissà quante cose che devo fare.
1: Vero.
0: E tu mi insulti così,
1: no,
0: gratuitamente.
1: Scusami.
0: E poi vengono a dirci sempre queste solite cose, i giovani poi non hanno voglia di fare, di lavorare, sempre queste solite cose.
2: Non ci sono più le mezze stagioni, i giovani non lavorano più perché non ci sono più le mezze stagioni, perché noi lavoriamo soltanto quando c'è la temperatura giusta, se fa troppo caldo fa troppo caldo, se fa troppo freddo fa troppo freddo.
0: E al massimo fa...
2: che due coglioni, se si può dire, per citare.
0: Lo stagionale, la cosa. Però purtroppo questo argomento qui oggi
1: basta. Cioè, noi abbiamo finito di lavorare.
0: Esatto. A voglia che dicano.
3: No, esatto, abbiamo lavorato tanto oggi, vero?
1: Sì, cioè sì. io sono sfinito.
2: Siamo anche tutti belli sudati.
1: Mamma mia.
3: Possiamo andare a fare aperitivo, direi.
2: Sì. Possiamo andare a sentire.
0: E io direi che prima però ascoltiamo.
1: Prima, cioè, non lasciamo i nostri ascoltatori a dire "Oh mio Dio, ora finiamo".
0: No, loro devono rimanere qui incollati.
1: Devono rimanere
0: dopo.
1: Incollati perché dopo continua Pizza e Fichi.
2: E c'è Pizza e Fichi, ci sarò di nuovo anch'io, ragazzi.
0: E dopo
2: quindi...
0: c'è anche Sporting Club.
1: Oh, dalle 7 alle 8.
0: Esatto.
1: Però noi abbiamo l'ultimissima tradizione, quella del disco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Questa è Punk Rock Loser, i Viagra Boys, bellissima canzone qua a Pizze Fichi. Però è un certo orario, vero? È un certo orario, sono le
1: 18. Sono le 18.07 qui a Poliradio.
2: Il brr. Sium.
3: Ma che sta?
2: Yo, yo.
4: Ta Supreme Tarantino.

0: Buongiorno e benvenuti in questa seconda ora di Pizze Fighi, perché stiamo, diciamo, tornando. Abbiamo già fatto l'ora scorsa in cui c'era già Matteo, che è qua in regia fortissimo.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Pronto? Ma ci siamo di nuovo io e Margherita.
2: Quindi ciao a tutti,
0: ciao,
2: ragazzi.
0: Margherita. E al contrario della, diciamo, puntata della ora scorsa, cambiamo totalmente argomento. Perché prima di cosa parlavate, Matteo?
1: Allora, prima abbiamo parlato un po' dei luoghi comuni, di luoghi comuni che ci fanno più arrabbiare, no?
0: Okay.
1: Voi conoscete, immagino di sì, no? Qual è il vostro luogo comune che vi fa arrabbiare, che dite no, non è vero?
0: L'università mi fa arrabbiare.
1: Esatto.
0: No, però adesso invece parliamo di una cosa estremamente felice, perché continuiamo un po' sul nostro treno di anni.
1: Decenni magici di musica.
0: Perché due settimane fa abbiamo fatto gli anni 70, settimana scorsa abbiamo fatto gli anni 80, quindi ovviamente adesso arriva
2: anni 90.
0: Anni 90, ragazzi. Che ci fa, cioè, è una cosa bella, non ci fanno arrabbiare, quindi al contrario dell'ora scorsa è happy.
1: Sì, no, poi soprattutto per le canzoni che vi stiamo per mettere sono molto allegre, ci ricordano soprattutto a me periodi della mia vita passata, secondo me. Sono stato un po' vecchio, io mi sento vecchio.
2: Allora,
1: quindi
2: devo dire, anni 90 è un bel periodo. Non mi ricordano anni della mia vita passata, però ho molte canzoni che mi piacciono, quindi va bene così.
0: Ma allora, noi non li abbiamo vissuti gli anni 90, però se
1: peccato,
0: li avete vissuti,
1: posso dire peccato.
2: Peccato.
0: Se avete un'opinione sugli anni 90, fateci sapere.
2: Infatti, ragazzi, infatti vi ricordiamo che ci potete contattare o in diretta con il numero 02 23 99 24 75 76, su WhatsApp al numero 320 320 56 52, su Telegram su Poliradio Bot e anche su Twitch.
0: Esatto.
2: Su Poliradio Hit.
0: Adesso ci ascoltiamo la prima canzone, direi. Questa l'hai scelta tu, Matteo, sono gli 883, no?
1: Esattamente. È una canzone a cui sono molto legato e mi sembrava giusto cominciare così, perché ci racconta tutti gli anni.

0: l'altro, chi lo ricorda l'altro? Cioè l'altro non ha... Come si chiama l'altro? Secondo me Matteo lo sa.
1: Non ne ho la più pallida idea.
2: Allora, mi ricordo il cognome, Repetto, se non sbaglio.
0: Ok, Repetto. Matteo?
2: Marco, con la
0: M? Marco? Marco Repetto, ci può stare.
1: Se non lo sai tu, noi...
0: Se lo sapete, fateci sapere, perché noi...
2: Anzi, scriveteci, esatto. Così ci potete dare una mano.
0: Però, allora, gli anni 90, diciamo, siamo partiti con questa canzone, gli 883, però... Per me, soprattutto, e secondo me anche per Margherita,
1: sì.
0: Sono caratterizzati da gli Oasis e i Blur.
1: Beh, allora, sì, molto, molto, diciamo, predominanti sulla scena musicale sì. degli anni 90, secondo me, il Britpop inglese e soprattutto gli Oasis e i Blur. Infatti nel 95 il Regno Unito, possiamo dire, era diviso tra queste due band, i Blur, che erano londinesi, estremamente sì. istruiti, e dall'altra parte invece abbiamo gli Oasis, che erano di Manchester ed erano l'esatto opposto, che erano operai sfacciati e
2: cioè, abbiamo un po' i fighetti contro
1: esatto,
2: i muratori.
1: I fighetti verso i muratori.
0: Tra l'altro non so se
1: Marcello.
0: Sapete, ma il cantante dei Blur è Damon Albarn, che è il creatore dei Gorillaz.
1: Lo volevo dire, infatti.
0: Ah,
1: io adoro i Gorillaz, mi hai anticipata. E guarda, ti dirò, io preferisco in realtà i Gorillaz ai Blur.
0: Sì?
1: Se devo
0: devi fare
1: dire
0: una
1: la
0: preferenza.
1: Mia onesta opinione, sì.
0: Ci sta, posso dire, ci sta. Sì. Però, diciamo, tutti avevano, diciamo, negli anni 90 eri o fan dei Blur o degli Oasis. Non potevi essere di entrambi, dovevi per
1: esatto,
0: forza scegliere.
1: Era
0: tipo
2: una fazione.
0: Mia madre, che è inglese e che li ha vissuti, diciamo, negli anni 90, gli avevo chiesto, ma quindi tu eri team Oasis o team Blur? E lei aveva detto team Blur.
1: Ah?
0: Sì, aveva detto team Blur. E io ero tipo, non lo so, no, perché gli Oasis spaccano.
2: Vabbè, gli Oasis secondo me sono anche molto più famosi rispetto ai Blur. Hanno fatto
0: sì.
2: una carriera un po' più florida.
1: Nel lungo termine diciamo di sì, però ai tempi d'oro, diciamo negli anni 90,
0: Se la giocavano.
2: E cos'è che Marg ti colpisce dei Blur? Cos'è che proprio ti... Quando li ascolti dici, madonna che figata.
1: Allora, dei Blur. In realtà io sono team Oasis.
0: Tu sei team Oasis, ok.
1: Premetto, quindi non mi verrebbe da dire... diciamo qualcosa che mi colpisce particolarmente dei Blur. Mi piace molto il genere musicale, il Britpop in generale, però sì, io decisamente team Oasis.
0: Allora, io posso dire una cosa a per i Blur.
1: Spezzi una lancia,
0: esatto,
1: per favore.
0: Che gli Oasis ormai sono troppo mainstream.
2: Cioè, forse per quello che a me piacciono di più, perché sono un po' più mainstream.
0: Wonderwall ormai l'abbiamo sentita tutti un sacco di volte.
1: Quello è vero, però
0: Don't Look Back in Anger è sempre qua. Invece i Blur hanno delle perle tipo Park Life, Beetlebum, Girls and Boys. Cioè hanno un sacco di hit assurdi i Blur, che magari sono più difficili da ascoltare inizialmente perché non le conosci, però sono molto molto più belle. Direi che quindi questo è il momento perfetto per ascoltarci una canzone dei Blur. Questa invece è la più famosa, diciamo, quella che
2: la più mainstream
0: li ha lanciati. Diciamo che le persone della nostra età conoscono questa canzone dei Blur. Questa è Song 2.

0: Mamma quanta energia che ci regalano i Blur, ragazzi.
1: Vero?
0: Orca miseria, oh, non me la ricordavo.
1: Ci piacciono, ci
0: non
1: piacciono.
0: Me la ricordavo. Prima ho detto che non ero troppo fan degli Oasis e dei Blur, ma perché non mi ricordavo questa canzone. Che per chi fosse fan anche delle canzoni travisate, ha una certa... vabbè.
1: Racconta, devi continuare. Matteo, non
2: adesso
1: ci puoi lasciare così. Devi dirci.
0: Voi, Marghe e Ludo, sapete cosa sono le canzoni travisate?
1: Sì, sì, cioè quelle.
0: Per chi non lo sapesse, sono le canzoni. Tipo Margherita che mi ha guardato persa.
2: Sì, ho fatto uno sguardo un po'.
0: Sono le canzoni che, nonostante siano in inglese, sembra che dicono delle parole in italiano. Sì. O addirittura cantano delle robe in italiano.
2: E questa che.
0: Ah, una certa sul ritornello faceva. Na, na, na, di sta minchia! Così era bello.
2: Non me ne sono proprio... accorta, la prossima volta ci farò più caso.
1: Sembra proprio Damon Albarn, Matteo.
0: Sì.
1: Dovevi essere tu nel gruppo.
0: Ma abbiamo parlato di quello che succede il Britpop degli anni 90. Torniamo un attimo in Italia.
1: Sì.
0: Italia è un periodo un po' particolare per gli anni 90, perché come abbiamo sentito prima ci sono gli 883. Voi grandi fan degli 883, immagino.
1: Allora,
2: non me la sento di dire grande fan.
1: Ok.
2: Mi hanno abbastanza nauseata, ecco.
0: Cos'è che ti ha nauseato? Le canzoni sempre ripetute, che sono le stesse, uguali.
2: Allora, prima cosa, Max Pezzali mi mette ansia.
0: Ti mette ansia? Mio fratello Max.
2: ti guarda con quegli occhi azzurro.
1: In effetti ha un po' quel look...
2: No, poi non mi piacciono in realtà le canzoni, quindi purtroppo...
0: Non ti piacciono le canzoni, sei nel posto giusto, Margherita.
2: Oh, scherzo. Che bello.
0: No, parliamo di Italia, parliamo anche degli anni 90, che è successa una cosa particolare dal punto di vista cinematografico.
1: Attenzione.
2: Allora, oggi Matteo ci ha scritto sul gruppo, voi ve ne intendete di umorismo age? Io e Ludovico siamo rimasti un attimo, adesso Matteo ci illustrerà che cos'è l'umorismo
1: age.
0: Per chi non lo sapesse...
1: Io ho cercato online, ho cercato age.
0: E per chi non lo sapesse, AGE in realtà è l'acronimo di Aldo Giovanni e Giacomo. Perché negli anni 90 è un periodo rosio per la comicità.
1: Comunque, no, scusa,
0: italiana.
1: Ti interrompo subito, perché tu pensa, no? Loro hanno l'acronimo AGE, però potevano anche fare l'acronimo GAG, G-A-G, che aveva senso perché sono comici e le gag sono... Vabbè, no, questa è una cazzata.
0: No, è geniale, soltanto che...
2: È geniale!
0: Se tu pensi che... No, allora, chi sono? Giacomo, Aldo, Giovanni...
1: È vero, Giacomo.
0: Solo per quello. E poi perché evidentemente non judge, pensavo.
1: Judge, io. Giacomo. Ma quindi, Aldo, Giovanni e Giacomo, o come noi li conosciamo, Age. Hanno iniziato negli anni 90?
0: Hanno iniziato negli anni 90 la loro comicità, che è stato un periodo veramente roseo per la comicità italiana. E... in realtà proprio se non sbaglio, nel 97 è uscito il loro primo film. Ma...
1: Che non era Tre Uomini e Una Gamba.
0: Era Tre Uomini e Una Gamba. Voi dite, okay. Vabbè, state parlando di musica. Cosa cavolo c'entra il film di Aldo, Giovanni e Giacomo? Perché se voi pensate alle scene iconiche di un sacco di film, sono sempre legate a una canzone.
1: Sì.
0: E se voi pensate alla scena più iconica di questo film... Vi viene in mente esattamente una partitella di calcio? Ve la dico così: Italia-Marocco.

0: Che cos'è l'amor? Vinicio Capossela. Beh, questa è un'altra canzone bella mandata abbondantemente.
1: Sì, ecco. Infatti a Matteo piace un sacco, a Margherita non piace.
2: Esatto. Mi piace solo perché ogni volta che parte questa canzone io ho in mente la scena del film dove c'è Aldo che esce dalla sabbia, tira la testata, fa gol, cioè sembra che abbiano vinto i mondiali e poi alla fine si scopre che hanno perso.
0: Guarda, io ultimamente mi sono rivisto un po' di film di Aldo Giovanni e sì? Giacomo, tranne Tre uomini e una gamba, infatti è sulla mia lista.
1: Bisogna guardarlo. Però
0: ma l'avevo visto, non ricordo assolutamente nulla, vai, dicevi lui.
2: No, dicevi belli volevo... film italiani.
1: Però... esatto, belli però negli anni 90, secondo me, c'è stata la Golden Age di Hollywood. Cioè, in verità, diciamo, le persone che ne sanno di film dicono che è la seconda Golden Age, perché la prima era tipo gli anni 50, mi sa, che c'erano tutti quei film vecchissimi tipo Citizen Kane o ste robe qua. E invece la seconda erano gli anni 90. Perché? Vi faccio un elenco.
0: Siete
1: pronti? Guarda. Goodfellas, Jurassic Park, Pulp Fiction, Groundhog Day, The Matrix, The Reservoir Dogs, Toy Story, Fight Club, Rushmore, Princess Mononoke, The Big Lebowski, Titanic, Re Leone, Clueless, Forrest Gump. Cioè, potrebbero essercene molti di più in questa lista che non ho incluso. Ma sono veramente tanti. Cioè, se pensate alla...
2: che sono solo 10 anni, che solitamente un film bello magari esce una volta ogni 2, ogni 3, come siamo sì, abituati purtroppo.
1: Cioè, noi siamo
2: ai tempi
1: già
2: moderni.
1: Nel 2026, e in questi 6 anni, secondo me, non è uscito un film all'altezza di uno di questi che ho appena elencato.
2: Cioè, forse adesso molto spesso si scambia la quantità di budget enorme solo per dire è un grande film. In realtà no.
1: Sì, era... cioè, diciamo, le persone che ne sanno più di me, continuo a dire queste cose perché io non ne so tantissimo di cinema, descrivono tipo gli anni 90 come il decennio fiabesco del cinema, perché iniziavano veramente a nascere delle storie un po' diverse e anche la comicità, un po' come i nostri age amici, era diversa perché iniziava ad esserci l'ironia nel cinema. Cioè, se ci pensate, l'ironia adesso è una cosa... usatissima,
2: scontata, quasi scontata.
1: Ma prima degli anni 90 non c'era tanto. Vero. Era per esempio Tarantino usa un sacco di ironia nei suoi film ed era un po' l'inizio. Quindi non lo so, spaccano gli anni 90, ragazzi.
0: Spaccano gli anni 90.
2: No, stavo leggendo di nuovo la lista dei film, no? Sì. Che ho trovato anche diversi cartoni che non sono i cartoni soltanto per i bambini, ma sono proprio forse anche i cartoni con cui sono cresciuto io, non so, ragazzi. Toy Story, bellissimo, sì. Re Leone ormai non è più neanche visto come una pellicola per bambini, è proprio un intramontabile, lo guardano anche i grandi piangono quando guardano Re Leone.
1: Sì, ma anche la principessa Mononoke, che non so se conoscete.
2: Mi manca.
1: Non avete visto principessa? Non hai visto?
0: No.
1: Sai,
0: in realtà...
1: film di Miyazaki?
2: Ho un ricordo di questo film.
1: Vabbè,
2: qua
1: lo dovreste guardare.
2: Mi ricordo che avevo, non so se voi avevate i collettori di DVD,
1: sì,
2: dove avevo scaricato tutti i film eccetera, e in uno c'era scritto appunto Principessa Mononoke. Io ho sempre chiesto a mia mamma: mamma, ma come me, me lo fai vedere? Fa no, non va bene, è troppo, forse mi ha detto splatter, no, pesante, una cosa del genere.
1: In verità no, è un cartone animato,
2: è
1: giapponese, però vabbè, è molto molto bello. Poi Fight Club anche negli anni 90.
2: Bellissimo, no, quanto Fight sono Club. Belli quei film dove c'è il plot twist finale. Tu Margherita sei fan.
1: Hai rovinato il film, ma anche tu,
2: no.
1: Ma io scusami,
2: spoiler.
1: Ma se qualcuno che stava ascoltando, che non ha mai visto Fight Club, adesso sa che c'è un twist finale.
2: Ho detto che c'è il plot twist finale, non ho detto che
1: quale?
2: Alla fine
0: però...
2: muoiono tutti. No. Scherzo.
1: No, vabbè. Direi che possiamo andare avanti. Abbiamo finito il nostro momento cinefili, un po' il nostro momento film. Ci ascoltiamo una canzone che in verità è in una colonna sonora di un film recente di A24, che è una, diciamo, casa molto piccola che è produzione di film. Questi però sono i Cranberries, che sono dei protagonisti degli anni 90. Sono inglesi, no, non inglesi, ma del Regno Unito. Comunque, se dico inglesi si incazzano perché credo siano irlandesi.
2: Ah, ok.
1: No, quindi non puoi dire inglesi. E è morta recentemente la cantante, purtroppo, ma questa è la loro Dreams.

0: Oggi in studio è arrivato un ospite speciale. Vorrei introdurvi Davide. Ciao Davide.
1: Ciao Davide.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora, lui è entrato chiedendoci se potesse raccontare un aneddoto.
1: Sì,
0: quindi Davide,
1: quindi devi,
0: cosa hai
1: vai.
0: Da dirci? Adesso devi parlare.
2: Allora, in pratica, la cosa interessante dei Cranberries, che sono una band della, irlandese della Madonna, è che il nome originale non era i Cranberries, era The Cranberries Saw Us. I Cranberries ci hanno visto.
1: Sì. Ok.
2: Che detto con l'accento irlandese suona come i cranberry sauce, la salsa di
1: cranberries. Cosa incredibile, bellissimo.
2: E poi hanno mandato accidentalmente male una cassetta con una demo, un'etichetta.
1: Okay.
2: E loro che hanno scritto solo Cranberries, loro sono rimasti i Cranberries e così sono ancora.
1: Quindi il sauce è finito.
2: Si è sparito con la cassetta, sì.
1: È andato male. Però sono le 30, quindi abbiamo, cioè, diciamo, rimaniamo in tema Hollywood, vero Matteo, con questa canzone?
3: Sì, direi di sì, abbiamo parlato un po' di cartoni, rimaniamo ad Hollywood e ci colleghiamo con la nostra canzone rock, del rock classic delle mezza, con questa hit incredibile.
4: And now the best rock music experience, rock classic.

0: All Star, Smash Mouth, altra grandissima hit degli anni 90, tra l'altro sigla di un film che è rimasto iconico, che è Shrek.
1: Shrek,
0: no?
1: Certo. Cioè, clamoroso. Shrek è un film cult, secondo me, quasi.
0: Sì, assolutamente. Secondo me sì. Un film d'animazione che è rimasto nella storia. Sì. Comunque, anche generazioni dopo sono cresciute con Shrek ed è un parte dell'immaginario comune, secondo me, ormai.
1: È diventato un po' un meme.
0: Sì, no, soprattutto...
2: C'è un meme importante su Shrek.
0: Sì, non penso vogliamo parlarne.
3: No, assolutamente. Chissà perché ce ne parlerà Matteo.
1: Esatto, chissà, proprio lui.
2: No, in realtà io volevo fare una piccola citazione agli artisti che sono gli Smash Mouth, che oltre a fare questa canzone che è la sigla di Shrek 1, hanno fatto la sigla anche di Shrek 2, che è Believe, che fa
0: I believe.
2: Altra cover montabile.
0: Ma in realtà infatti è una cover, però è una cover di un pezzo tipo degli anni 50.
1: Eh sì, è una cover.
2: No, mi crolla un mondo.
0: Sì, è una cover.
1: È una cover.
3: Quindi tu sei venuto qua con un aneddoto da raccontarci.
2: Sbagliato.
3: E l'aneddoto è pure sbagliato.
2: Oggi fake tremendo. News e false informazioni. No. Oh, terribile.
1: Però adesso invece abbiamo degli aneddoti che sono, diciamo, veritieri, perché li porta Margherita, che è la nostra fonte
2: ufficiale di
1: questo pizze fichi, che ci porta le cose
3: ufficiale, in realtà
1: ci porta le cose vere, non come Matteo che ci porta le cose finte, ma
2: le cagate.
1: Ci porta il mood Matteo, quindi non è un problema.
3: Beh, effettivamente, allora ragazzi, io oggi vi vorrei parlare dei Radiohead, più in particolare di Ok Computer. Cioè, secondo me non si può parlare degli anni 90.
2: Ah, Ok Computer è il nome dell'album?
3: Sì. Interessante. Allora, Matteo, mentre preparava le canzoni, per 3 ore ha fatto Ok Computer. Vabbè,
2: e non la trovavo, infatti.
3: E
2: poi
3: infatti
2: ho
3: no, è l'album.
2: Sono una bestia.
3: E niente, non si possono, diciamo, nominare gli anni 90 senza citare Ok Computer, che secondo me è uno dei dischi intramontabili, simbolo secondo me degli anni 90 e soprattutto degli anni di oggi, quindi 2026, che è ancora completamente attuale.
1: Però per qualcuno che non l'ha mai sentito questo album, cioè, qual è il mood? Qual è...
3: Decisamente
0: depressissimo.
3: Se ascolti l'album, secondo me dopo ti vuoi buttare direttamente dalla finestra.
1: Che è un po' una cosa, non vorrei dire strana per gli anni 90, però il loro sound, diciamo, è una cosa, era una cosa innovativa negli anni 90.
3: Beh sì, rispetto, prima abbiamo parlato degli Oasis e dei Blur, è una cosa completamente diversa, infatti distrugge, se così possiamo dire, un po' i canoni del Britpop.
1: Cioè, diciamo, esatto, quello è Britpop e anche un po' rock, questo è... diciamo l'alternative, quello che adesso chiamiamo alternative.
3: Sì, sì. È un ponte, diciamo, tra il rock del Novecento e l'elettronica, poi del nuovo millennio.
0: Sì, okay. Diciamo che assieme anche altri gruppi come i Prodigy oppure anche tutta la scena industrial metal hanno i primi a mischiare elettronica e rock, secondo me, e hanno fatto un lavoro eccezionale, secondo
2: me. Mi state incuriosendo parecchio, ragazzi. Io ad esempio gli Radiohead non li ascolto. Anche prima mi hanno insultato perché, oltre ad aver pronunciato male
3: degli Radiohead
2: i Radiohead per me erano, quindi Radiohead. Sono parecchio incuriosito di sentire questa canzone, Margherita.
3: E adesso niente, ragazzi, vi facciamo sentire uno dei capolavori dei Radiohead con No Surprises qui su Poliradio.
0: Che introduzione incredibile, non possiamo non ascoltare.

0: Mamma mia Margherita, molto bella, però che angoscia, cioè. Noi eravamo belli contenti di parlare di Shrek, eccetera.
1: Io
0: e poi
1: avevo detto che poi ci buttavamo dalla finestra.
2: Ma invece non l'abbiamo fatto.
0: Ma tu li
2: siamo
0: ascolti
2: qua.
0: Spesso? Ti...
1: Sì, allora.
0: In aneddoto, che occasioni?
1: Aneddoto, l'altra mattina mi sono svegliata, stavo ritornando qua a Milano. Prima canzone che mi è partita, How to Disappear Completely, dei Radiohead, che tu non avrai, non conoscerai.
0: No, certo, l'ho ascoltato anch'io stamattina.
3: Succede tutte.
1: Guarda, domani mattina, fidati, inizia la giornata con questa canzone. Ma che è il... E giornata rovinata.
2: No, ma lì il messaggio programmato per le 8 esatto. del mattino, gli mandi la canzone.
0: Esatto. Cioè, io mi sveglio la mattina, che è una sveglia molto particolare, ovvero la Formula 1. Madonna. Cioè, io ho registrato tipo i V12, i V10 della Formula 1. Oh. Sono stato un evento. No. E quindi io alle 8 c'ho questa fortissimo e mi parte la sveglia così. Quindi io mi sveglio, sono agitato, sono
1: lancerei
0: carico.
1: Lancerei il telefono io.
3: Aumenterei a morte subito.
0: Voi siete più da sveglia chill oppure preferite, cioè avete bisogno di mezz'ora?
3: No, a parte il deathcore cattivissimo con gente che urla e mi sveglio all'improvviso, il soprassalto col panico.
1: Però l'allarme, quello l'avviso che fa na na na.
2: Bello quello.
1: Mi sveglio. Bello. È un
2: ci parolo. Scrive Sofia che ci dice: ciao, che forti che siete e dei maledetti, perché ora non riesco più a riprendermi dopo No Surprise.
0: Non ti preoccupare. Vero. Perché adesso ti facciamo riprendere
2: adesso
0: noi.
2: Infatti abbiamo...
0: No, abbiamo strutturato la scaletta in modo tale che ci fossero dei bassi molto bassi, no scherzo,
1: per dei bassi molto bassi, no è un basso molto basso.
2: Ma perché continuiamo con i nostri anni 90 e una cosa importantissima secondo me degli anni 90, stavamo dicendo che i Radiohead hanno portato un mix di rock e elettronica ed era una cosa molto innovativa. Un'altra cosa estremamente innovativa degli anni 90 è l'autotune.
0: L'autotune, sì. Infatti tutti i trepperini ringrazieranno questa artista e questa canzone, che in realtà non è che l'ha inventata lei, l'ha portato lei, però l'ha portato in auge, ha fatto vedere con una canzone molto bella, di cui poi vi parleremo ovviamente, cosa si può fare effettivamente con l'autotune, perché non è nato come correggere la voce dei trepperini che non sanno cantare, è nata come un vero e proprio strumento, come cambiare le note, la musicalità della voce, perché se non sei Michael Jackson hai bisogno di un aiuto.
2: Sì, sì.
3: È un po' un'evoluzione del vocoder, come si usava una volta.
2: Il vocoder. Caspita, che figo il vocoder.
3: Si è quasi completamente perso ormai nei dischi.
2: È un
3: di
2: po'
3: oggi,
2: sì.
3: Però invece era una cosa meravigliosa.
2: Era una cosa molto...
0: Com'è che funziona il vocoder?
3: C'è una tastiera e un tubo in bocca. E in pratica tu parli, muovi la bocca e suoni le note e ti canta le parole che stai dicendo.
0: Ah, interessante.
3: Tipo i Daft Punk facevano questa cosa qua. Infatti.
1: Ragazzi,
3: era molto
1: mi dispiace
3: carino.
1: Interrompervi. Conversazione interessantissima. Però adesso, a proposito di autotune, ci sentiamo la mitica Cher con Believe.

0: Posso dirvi che passando dai Radiohead a Cher siamo scesi un pochettino di livello, secondo me.
1: No, sì, no, no, abbiamo aumentato la caseria, ragazzi.
0: Sì, lo dico. Cioè, i Radiohead oggettivamente hanno fatto una musica eccezionale. Allora, cioè, Cher, ok, però.
2: Però posso dire una cosa: che fare una hit è una skill, cioè non è una cosa semplice da fare. Quindi, anche Cher ha i suoi meriti.
1: Ma poi voi avete mai fatto caso al ritornello? Dice: do you believe love after love o life after love?
2: Live after love, dice. Dice, sì, perché
1: sì, io avrebbe senso. Ho sempre cantato love after love.
2: Love after love, non avrebbe senso.
1: Ma no, vabbè, immagina, tu sei stato appena lasciato da una persona, era l'amore della tua vita, e tu dici, no, credi nell'amore dopo l'amore.
2: Ci sta, l'hai salvata, l'hai salvata.
1: No, perché lo pensavo veramente, pensa che mente bacata.
0: No, no, dai.
2: Però, purtroppo, siamo...
0: fine puntata, purtroppo.
2: Sì. Gli anni 90 ci sono piaciuti?
3: Ah. Beh, dai,
1: io come ogni settimana mi faccio la mia playlist anni 90 e me l'ascolto per una settimana. Sì. Quindi sì, ho vissuto negli anni 90 anche questa settimana. È stata una bella settimana. Mi sono divertito.
3: No, anni 90 devo dire dei begli anni. Sì,
2: dei begli anni.
0: La bellezza degli anni 90 è che c'erano cose così disparate, no? Cioè, inizio anni 90, il primo nu metal, Rage Against the Machine, Nirvana, nel grunge, no? Poi più avanti si è cambiato completamente, no?
1: Diventato un po' più dance, un po' più mainstream. Beh, poi ci sono stati gli MP3. Sono arrivati gli MP3. Io ho ascoltato per un sacco di tempo l'MP3 con le canzoni di mio padre. E mi ricordo che avevo memorizzato l'ordine delle canzoni. E siccome era un MP3 un po' del cazzo, che non potevi tornare indietro, e se io volevo risentire una canzone, dovevo rifare il giro di tutte le canzoni. Quindi vuol dire che erano tipo 100 canzoni. La volevo risentire? Niente, skippavo avanti 100 volte come un forsennato. 10 anni.
0: Ti capisco perfettamente, perché anch'io ero così con l'iPod di mia madre.
1: Bellissimo.
0: Io ti giuro, era una cosa più fastidiosa di quella, non c'era. Perché tipo, evito la canzone? No, quattro ore di skip.
2: Esatto, attenzione, perché la nostra prossima puntata, se seguiamo l'ordine, saranno i 2000.
1: Anni 2000,
2: che sono degli anni che abbiamo anche vissuto. Quindi
3: io ho paura onestamente di Matteo negli anni 2000.
2: Anch'io ho paura.
3: Cacciare.
2: E soprattutto di come si vestirà, perché gli anni 70 aveva un look incredibile.
3: Vero. Allora posso dire che l'outfit che hai cacciato negli anni 70, il migliore.
2: Era imbattibile.
1: Ma perché lì arrivava, cioè arrivavamo tutti gasati.
2: Aveva una giacchetta di pelle, gli anni 80. Anni 90 ci stava.
3: Oggi ci ha provato.
2: Ci ha provato. Dai. I 2000 dovremmo vedere. Grazie della compagnia, ragazzi, perché mi sono divertito un sacco. Grazie Matteo della regia, perché sei stato top in regia.
1: Grazie ragazzi, grazie Ludo, grazie Margherita, grazie anche a un nuovo arrivato che se ci vorrà seguire nelle prossime puntate. È benvenuto, grande Davide.
2: Però ci manca un elemento chiave, vero?
3: Beh, è arrivata proprio l'ora del disco merda.
2: Vai!

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Bollier Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Praticamente dopo quasi un mese, per me, almeno tu sei andato in onda due settimane fa, settimana scorsa c'era la grande riunione dei membri di Poliradio, quindi non siamo potuti essere presenti, non è successo niente di grave, non vi preoccupate, il 4 maggio eravamo tutti in forma, ma solo la riunione. Oggi finalmente siamo di nuovo in formazione.
2: Nel caso vi foste dimenticati, lui è Alessandro.
1: Esatto, lui è Tancredi all'altro microfono, quindi noi partiamo. Sono le 19.01 e 25 secondi.
2: Cavolo.
1: E cos'è che inizia?
2: Sporting Club, ovviamente.

0: Sporting Club. Eccolo qui, lunedì 11 maggio, finalmente tornata la formazione ufficiale di Sporting Club. Come abbiamo già detto, io sono Alessandro, qui con me c'è Tancredi.
1: Ciao ciao.
0: E siamo pronti qui appunto per parlarvi di una grandissima settimana di sport, quale è stata, con in realtà ci sono state le info che già avete visto tutti, come la vittoria dello scudetto, insomma ormai futura finale di Champions League che sarà tra pochissimo tra due squadre, nessuna delle due è spagnola. Non so se purtroppo per fortuna, però vabbè,
1: non lo so, poi ne parliamo. Abbiamo sentimenti,
0: ne parliamo. È finito il Masters 1000 di Monte Carlo, è finito quello di Madrid ed è iniziato quello di Roma, quindi
1: è da tanto che non ci sentivamo.
0: Esatto, la stagione sulla terra rossa sta procedendo fino ad arrivare poi a quello che sarà il Roland Garros, insomma, tra un po' di settimane. È riniziata anche la Formula 1.
1: Finalmente.
0: Tu ne hai parlato forse il 4
1: no,
0: il 4 maggio non ne hai parlato, non è vero, non c'è
1: neanche te. Dobbiamo parlare di Miami.
0: Esatto, dobbiamo parlare di Miami. È ritornata la Formula 1, finalmente tornerà anche questa settimana. C'è anche la MotoGP.
1: Sì, e si è ridotto qualcuno, poi ne parleremo.
0: Esatto, e c'è anche l'NBA. C'è tantissima roba.
1: Troppa.
0: Di cui parlare. Quindi, intanto, se volete farlo con noi, il numero lo sapete, ma ve lo ripetiamo sempre: 300-005652. Su WhatsApp 0223-9924-752476 se volete chiamarci, oppure Telegram chiocciola Poliario Bot per mandarci qualsiasi cosa, da una audio a una foto, quello che volete. Su Twitch tra poco ci trovate. Sta un attimo di tempo perché siamo arrivati di corsa qua, noi a Sporting Club le cose le facciamo al volo perché siamo dei professionisti del settore. Niente, allora ci ascoltiamo un po' di musica. Cosa ci ascoltiamo? Una canzone,
1: ci ascoltiamo Blood Orange dal suo ultimo album qui insieme a Caroline Polachek con Mind Loaded, e poi parliamo di tutto lo sport del mondo.
2: Sporting Club.

0: Mindloaded, Blood Orange insieme a Caroline Polachek da suo ultimo album, appunto uscito qualche mese fa e che sta avendo un successo incredibile. Comunque siete su Poi Radio, state ascoltando Sporting Club e ci suonano perché forse sono ancora rimasti a settimana scorsa coi festeggiamenti per lo scudetto, perché esatto, l'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto, il suo 21esimo titolo del campionato italiano. E ci sono stati festeggiamenti anche a Gallarate, io c'ero.
1: Esatto, esatto.
0: Se vi interessa.
1: Esatto. Ma noi siamo andati avanti, siamo già arrivati a questa settimana e direi che è il momento del recap nostro solito che facciamo sulla 36esima giornata di Serie A. Giornata che parte con una partita che ormai non interessa a nessuno, forse neanche ai tifosi delle rispettive squadre.
0: Neanche ai giocatori.
1: Esatto, Torino-Sassuolo 2-1, si prosegue con Cagliari-Udinese 0-2, con Cagliari ormai, no, Cagliari non salvo, ma Udinese che secondo me sta facendo un gran campionato, 11° posto.
0: Giusto.
1: Buonissima la squadra di Runeic. Sabato, anticipo, diciamo un po' di lusso, Lazio-Inter alle 18, 0-3, insomma, diciamo che nessuna delle due squadre è scesa in campo, la Lazio ancora di meno, l'Inter ha vinto meritatamente, ma perché tutte e due poi ne parleremo, stanno preparando alla partita che sarà quella di mercoledì, esatto, quella che diciamo è più importante forse per la Lazio più che dell'Inter. Chiude la giornata del sabato Lecce-Juventus di Cortomuso Spalletti 0-1, che si porta addirittura al terzo posto davanti al Milan. Apre invece il 10 maggio l'anticipo di pranzo Verona 0 Como 1, col Como che si trova ufficialmente in zona Europa, non sapremo quale.
0: Alle ore 15 invece di domenica di ieri, Fiorentina-Genoa 0-0, un pareggio terrificante.
1: Terrificante perché con questo pareggio entrambe si salvano, quindi diciamo che non...
0: un biscottone
1: chiamato dalla settimana prima.
0: Di grandezza veramente epocale, poi ne parleremo. Cremonese 3, Pisa 0, la Cremonese che dilaga contro un Pisa affondato già in Serie B da diverse giornate. Parma 2, Roma 3 invece, con un Parma che arriva quasi, diciamo, a fare lo scherzetto a una Roma che dilaga insieme a Malen. E poi Milan 2, Atalanta 3, grave sconfitta del Milan per il morale
1: e
0: per il futuro della squadra, mentre oggi alle 20:45 magari vi diremo come comincia Napoli-Bologna.
1: Esatto, Napoli, quindi questa era il recap della Serie A. Abbiamo anche oggi la nostra polemica della settimana, non c'è purtroppo il nostro Luca Marelli che ci sta ascoltando, lo salutiamo,
0: ciao
1: Fernando, grazie per gli auguri, forza Lazio, auguri anche all'Inter nel massimo segno della sportività e del fair play.
0: Lui molto sportivo, prende molto in giro durante l'anno, però è stato sportivo.
1: Esatto.
0: Poi, insomma, vedremo poi questa sportività se viene rispettata anche negli ambienti, diciamo, extra campo di questa Serie A, perché vi ho parlato settimana scorsa, quando te non c'eri, del Rocky Gate. C'è qualche aggiornamento, però di minore importanza. Insomma, staremo a vedere. Un Rocky Gate che forse un po' ha adombrato questo festeggiamento per l'Inter, che non è stato molto entusiasta, c'è stata qualche polemica di qua e di là, però insomma siamo già andati avanti, stiamo parlando della 36esima giornata, ne mancano ancora due e già i nodi stanno venendo prepotentemente al pettine, anche se qualche squadra, come hai detto te, non è scesa in campo. C'è la finale di Coppa Italia che vuol dire molto, potrebbe voler dire molto,
1: esatto,
0: per entrambe le squadre.
1: Esatto, soprattutto forse per la Lazio, che ha praticamente due partite rimaste da giocare, diciamo, che contano per la stagione. Una è il derby, che è solo per, diciamo, salvare tra virgolette la competizione stracittadina nel singolo, perché comunque la Roma arriverà sicuramente sopra la Lazio, e appunto la finale di Coppa Italia, che non solo permetterebbe di vincere un trofeo, ma permetterebbe anche l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League, che oltre per, diciamo, un motivo di prestigio è anche un motivo economico importante, dato che porta parecchi soldi questo accesso, non so di preciso quanti, però sicuramente tanti, come porta parecchi soldi l'accesso alla Champions League, che in questo momento è conteso da quattro squadre, tra virgolette, facciamo cinque, anche se ce n'è una un po' più distante, ma non troppo, dipende come andrà la partita di stasera.
0: Assolutamente.
1: Perché appunto Napoli-Bologna stasera chiuderà la giornata alla 36esima di Serie A e il Napoli si trova a 70 punti. Se dovesse perdere si inguaglierebbe un po', perché si troverebbe a soli 3 punti dalla Roma, quinta in zona Europa League. Quindi per il Napoli è importantissimo vincere questa partita, perché andrebbe a più 6 dal quinto posto con 2 giornate dalla fine. Diciamo che non so se aritmeticamente è già fatta, perché dovremmo vedere gli scontri diretti con Milan e Roma, ora a memoria non li ricordo, ma dovremmo quasi esserci, ecco. Lotta Champions che, come abbiamo detto, è inguagliata, perché ci sono ben tre squadre, ecco: Juventus, Milan e Roma. Ora, detta così, secondo te, su due piedi, chi è quella che rimarrebbe esclusa tra le tre in questo momento?
0: Tra queste... Allora, visto che il Milan e la Roma sono a pari punti, ti dico il Milan, perché ultimamente sta facendo vedere delle cose che non piacciono molto. Ora, c'è da vedere anche le prossime partite. La Roma gioca contro la Lazio, mentre il Milan contro il Genoa, quindi la Roma ha un derby che potrebbe essere anche con una pressione aggiunta, mentre il Milan in teoria ha una partita un po' più facile. E poi l'ultima giornata Lazio-Pisa, partita che dovrebbe essere facilissima,
1: ma non conterà più niente per nessuna delle due squadre.
0: No, scusa, non Lazio-Pisa, scusa, Roma-Verona.
1: Verona-Roma, esatto.
0: Vale, Verona-Roma vale lo stesso. E Milan-Cagliari,
1: esatto. Insomma, anche le due squadre che ormai sono fuori. La Juve, che è ancora nella lotta, perché lo è a punti, però è quella che è più in forma, giocherebbe contro Fiorentina e Bologna, che sono ormai fuori da tutto. Quindi diciamo che la Juve forse tra le tre ha il calendario più facile. Poi c'è il Milan, anche lei, che ha un calendario tra virgolette abbordabile, ma ha una forma veramente pessima. E poi c'è la Roma, che ha la partita con la Lazio, che probabilmente deciderà la stagione.
0: Dipende da quella. Sarà una corsa Champions decisa dal derby Roma.
1: Esatto.
0: Sicuramente.
1: Il Napoli invece dipende da stasera. Poi avrà Pisa e Udinese, che sono entrambe fuori da tutto. L'Udinese, per diciamo concludere in bellezza, ma il Pisa è già retrocesso. L'Udinese che punta appunto addirittura alla top 7, perché appunto è solo un punto dalla Lazio, quindi potrebbe essere realistica questa top 7. È sicuramente un

0: Tutta la notte Tristan e Calcutta su Poi Radio alle 19 e 17. Stavamo un po' tirando le fila di questo campionato che ormai si sta avviando verso la sua conclusione, non senza le ultime scaramucce che poi non sono così piccole, perché c'è anche la lotta per l'Europa, anzi più che altro per la Champions League, perché l'Europa è già decisa. Tra l'altro, l'ultima arrivata in Europa è il Como, dopo due anni in Serie A.
1: Esatto, e sarà la sua prima stagione in Europa, sicuramente o Conference, o Europa League, o appunto Champions League. Champions League un po' più lontana, sì. Perché anche se ha solo due punti, in realtà. Quindi in realtà io includerei anche il Como nella lotta, chiaramente è perché prima non l'abbiamo detto, però in realtà dobbiamo includerla. Per onore di causa, perché c'è vicina. Como che giocherà col Parma, che è salva, e poi giocherà con la Cremonese, che invece si deve salvare. E a proposito di lotta salvezza, io appunto parlerei di questa lotta salvezza, perché si è un po', sembrava un po', diciamo, non dico fatta, però quasi, e invece è ritornata a essere scoppiettante, perché la Cremonese ha battuto il Pisa 3-0, come vi ho detto prima, mentre il Lecce ha perso con la Juventus 0-1. Quindi il Lecce, che si trovava settimana scorsa con la vittoria contro il Pisa a 4 punti la Cremonese, ha perso con la Lazio, ora si ritrova di nuovo a un punto solo di distanza. Il Cagliari non è ufficialmente salvo, perché matematicamente non lo è, ma le manca solo un punto, perché appunto è a 6 punti dalla Cremonese. Per scontri diretti non è ancora salva. È una lotta interessante, sarà solo tra due squadre, abbiamo detto, diciamo il Cagliari non lo considererei escluso matematicamente, ma forse virtualmente lo sarà già la prossima giornata. E lotta interessante perché appunto, come abbiamo detto, la Cremonese giocherà col Como, che comunque fino all'ultima giornata, a meno che di una clamorosa sconfitta settimana prossima col Parma, sarà in lotta per la Champions e per l'Europa League, mentre la Cremonese dovrà giocare con l'Udinese settimana prossima, sì, fuori casa. Il Lecce invece giocherà contro il Sassuolo, fuori casa anche lei, Sassuolo che non ha più nulla da dire. Lecce che invece all'ultima giornata giocherà contro il Genoa già salvo, ecco. Quindi forse il Lecce ha un piccolissimo vantaggio di calendario, ma non è detto, cioè non si può mai sapere, perché rischia di condannarsi. Ricordiamo come due anni fa il Frosinone fosse quello più favorito nella lotta a tre, perché era rimasto appunto giocava con l'Udinese che già era salvo, se perdeva non era detto neanche che retrocedesse. Si sono combinate l'Empoli che ha vinto contro la Roma, il Frosinone ha perso e non mi ricordo l'altra squadra, alla fine è retrocesso il Frosinone. Quindi comunque è una lotta.

0: una lotta Champions agguerrita.
1: Salvezza, sì. E tra l'altro il Frosinone, sì, salvezza, il Frosinone che tornerà in Serie A, perché è secondo in Serie B. Adesso non ho seguito benissimo il campionato di Serie B, che si trova in realtà alla fine, ci saranno,
0: sì, è finita. Già siamo già in zona playoff,
1: ecco. Playoff, ci sono i quarti
0: e playout, chiaramente
1: di finale playout, e saliranno in Serie A Venezia, Frosinone,
0: esatto, e poi la vincente dei playoff. Vincente. Abbiamo terzo posto Monza e quarto Palermo, che saltano nel primo turno, mentre ci saranno i quarti di finale, che sono tra Modena e Juve Stabia da una parte e Catanzaro e Avellino dall'altra. Io personalmente, forse, se devo scegliere una tra cui di fare, per amore del famoso Pullman, ti farei il Monza, ma forse per appartenenza ti farò Avellino, perché ho tanti cugini ad Avellino. Mio cugino o mia cugina che gioca nell'Avellino Under 15, se non sbaglio, quindi mi farebbe piacere che l'Avellino tornasse in Serie A, ecco.
1: Io invece tiferò Palermo per mio nonno, che tifa tantissimo Palermo, e poi perché c'è capocannoniere della Serie B, il famoso Poyanpalo, che aveva ammaliato tanti fantallenatori la stagione scorsa, me compreso, poi aveva fatto un inizio terribile ed era stato rispedito in Serie B, però sarebbe carino rivederlo in Serie A,
0: ecco. Esatto, sarebbe molto molto carino, ecco. Mentre zona playout, abbiamo il Pescara Insegne, che è retrocesso addirittura come ultimo, anche se a una certa sembra addirittura fuori dalla zona playout. I playout se li giocheranno due squadre, cui una molto importante, che è il Bari, che ricordiamo due anni fa era un passo dalla Serie A, persa con il Cagliari di Ranieri all'ultimo in casa al San Nicola, mentre il Südtirol, l'altra squadra che anche lei era finita playoff un paio di anni fa,
1: sì.
0: E quindi sono una debacle. Si giocheranno 15 e 22 maggio i playout, mentre playoff non è lea, onestamente, se ti devo dire la mia. Non, se non sbaglio, non ci sono ancora forse le date, insomma è un po'.
1: Vedremo.
0: Sì, esatto. No, ci sono le date, sono domani addirittura. Domani il primo turno. Bene, abbiamo detto un po' tutto. C'è da parlare della Coppa Italia. Forse lo farei tra un po'. Che dici?
1: Sì, c'è anche da dare forse qualche voto per questa. Finale di Serie A.
0: Aspetterei l'ultima giornata in base
1: a come
0: finirà, insomma, la lotta Champions e anche la lotta retrocessione.
1: Per noi interisti antipatici è già tutto finito.
0: Esatto.
1: Ho fatto troppo di corsa.

0: Disco dei Soft Curse qui su Poliradio per continuare a parlare di Sporting Club, cioè per continuare a parlare a Sporting Club di sport, in particolare di calcio, perché non abbiamo ancora finito il discorso, perché in questo momento abbiamo da parlare della, della Champions League con questa bellissima base che in realtà è più a tema Serie A forse, però
1: Coppa Italia anche dobbiamo
0: parlare. Allora parliamo di Coppa Italia, esatto, bravo,
1: non sprechiamo questa base, esatto. Dai.
0: Perché appunto ci sarà la finale di Coppa Italia mercoledì tra, sì, come abbiamo già detto, Lazio e Inter. Intanto ci ricorda giustamente Fernando Santos che Masiello, non so se te lo ricordi, Andrea Masiello, il giocatore che è stato squalificato per calcio scommesse e si fece quell'autogol in Bari, non mi ricordo ora la partita, era Bari qualcosa al San Nicola, 0-1, autogol di Masiello venduta. Infatti è stato squalificato per, se non sbaglio, 3 anni, perché poi ha patteggiato perché ha confessato. Sì. E si è ritirato prima dei playout. E tu dirai, e quindi? Perché è particolare questo. Masiello, quando giocava nel Bari, quando ha venduto la partita, Masiello dal 2011, anno in cui è successa questa cosa, a oggi, non ha mai più giocato contro il Bari. Per nessun motivo. Cioè, per nessun motivo. Infortuni, insomma, non erano lo stesso campionato. Ora che c'era la possibilità di giocarsi con il di giocare con il Bari, lui si è ritirato prima dei playout perché dice che gli accordi con la società erano quelli del ritiro dal calcio giocato. In qualsiasi caso, anche prima di playout.
1: Ah sì?
0: Cosa che puzza molto, perché lui appunto non ha mai voluto rincontrare più il Bari dopo quello che è successo.
1: Ha senso.
0: Un po' tipo Berardi contro la Juve, no? Che non gioca mai.
1: Insomma.
0: E la lasciamo là.
1: La lasciamo là.
0: Giuseppe dice casualmente ritirato.
1: Casualmente. A voi l'ardua sentenza.
0: A voi l'ardua sentenza. Coppa Italia appunto che sarà mercoledì. Partita, come abbiamo già detto, decisiva. Per entrambe le squadre, per l'Inter per sicuramente il doblete e per mostrare una, diciamo, forza, diciamo, su tutto, sia sulla Coppa che sul campionato. Lazio per rientrare in Europa, insomma, dalla porta principale, senza dover fare altri giri particolari.
1: Altri giri,
0: ecco.
1: Sì, sì. E poi soprattutto...
0: Cioè, senza altri giri, non è che ha altri giri la Lazio.
1: E poi un trofeo, che vorrebbe dire veramente tantissimo, esatto, secondo me.
0: Lazio che, se non sbaglio, è addirittura la seconda squadra dal 2010-11, forse, che ha vinto più trofei, insieme al Napoli, dopo la Juve, che ha vinto tutti quegli scudetti. Ecco.
1: Giusto.
0: Ha vinto 5 Coppe Italia, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì.
0: E 2 Supercoppe, non mi ricordo.
1: Potrebbe essere un ritorno ai fasti del passato recente, che per la società vorrebbe dire veramente tantissimo.
0: Esatto. Lazio che ha giocato dagli ottavi di finale 3 partite, perché arrivando nei primi 8 ha saltato i primi turni, e di queste 3 partite 2 le ha finite ai rigori. Ed entrambe le partite ai rigori le ha vinte.
1: Eh sì, con una performance chiaramente del portiere all'ultima, giusto, contro l'Atalanta.
0: Esatto, contro l'Atalanta.
1: Di Motta.
0: Clamorosa, esatto.
1: Che ha parato di tutto.
0: Esatto, quindi ci sarà questa finale, appunto, allo Stadio Olimpico, che però ufficialmente è a campo di casa. I tifosi della Lazio hanno detto che entreranno, solo per questa finale, mentre per il derby non entreranno. Lazio che viene da un 3-0 contro l'Inter. Inter che chiaramente è favorita perché è la squadra più forte che ha vinto il campionato. Però su partita secca non si sa mai niente. Io chiaramente tra noi questa settimana ci sarà rivalità, non cattiveria, solo rivalità sportiva.
1: Amichevole rivalità, un 3-0 subito alla Lazio, che però chissà, potrebbe essere stato un campanello, diciamo, di sveglia per questa finale, a cui potrebbero arrivare con una faccia diversa. Esatto. Anche perché poi è stato ovviamente inficiato dalle espulsione di Romagnoli al 59esimo.
0: Esatto, ma la partita forse era già decisa. Lazio che dovrà valutare le condizioni di Cataldi e Zaccagni, mentre l'Inter sarà senza sicuramente Çalhanoğlu per questa partita.
1: Giocatore importantissimo.
0: Giocatore molto importante.
1: Vedremo.
0: Esatto. L'Inter, appunto, i bookmaker la danno favorita, addirittura con 2 gol di scarto. Staremo a vedere. Per quanto riguarda la Champions, siamo arrivati alla finale anche qua. Finale di Champions, signori.
1: Football con la F maiuscola.
0: Esatto, esatto. Football con la F maiuscola perché però non ci sono squadre spagnole.
1: No. No, perché ci poteva essere l'Atletico Madrid, l'unica spagnola, diciamo, nelle semifinali, che è stata eliminata con un gol di scarto, in realtà, dall'Arsenal. Delle semifinali che si sono aperte, diciamo, con un trionfo del calcio champagne col 5-4 tra PSG e Bayern Monaco,
0: molto criticato,
1: che ha fatto godere i vari trevisani, Adani, insomma, che non hanno mancato di paragonare queste semifinali al campionato italiano e soprattutto come sta andando Allegri. Poi un 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal, mentre poi le partite di ritorno sono state un po' più tiepide, con un 1-0 tra Arsenal e Atletico Madrid e poi 1-1 Bayern Monaco PSG, che determina la finale che sarà il 30 di maggio alle ore 18
0: alla Puskas Arena di Budapest, città a noi cara,
1: a noi carissima, una, tra l'altro un'arena dedicata a un grandissimo del calcio mondiale, della storia del calcio. Alle ore 18 PSG Arsenal, chi vedi secondo te davanti?
0: Io vedo il PSG davanti per una questione di esperienza, che ha già giocato appunto un paio di finali, sì. E la squadra è completa e Luis Enrique è un grande allenatore, ha già vinto l'anno scorso, quindi si stanno ripetendo. L'Arsenal non arriva in finale da tantissimi anni, ha giocato solo una finale nella sua storia, quindi vorrebbe soffrire sulla carta questa inesperienza, però l'Arsenal è arrivata prima nel girone,
1: sì.
0: Nel grande girone, quindi è una squadra forte, ha tanti giocatori forti. E io personalmente tiferò Arsenal perché è una squadra che ha una storia simile alla Lazio, forse come livelli di sfiga.
1: Quindi... Io non potrò non tifare Arsenal.
0: Bene.
1: Dopo l'anno scorso, e quindi anch'io tiferò Arsenal, però anch'io vedo, insomma, il PSG leggermente davanti.
0: Va bene, va bene. Allora facciamo una cosa, visto che è arrivata l'ora, l'ora X, la nostra ora X, che come sapete tutti è l'ora del rock classic,
1: sì.
0: No? Quindi io direi che senza ulteriori indugi, cosa facciamo noi alle 7:30, ormai 31?
1: Ormai anche 32 secondo lato PC, perché abbiamo orari diversi.
0: Esatto. Cioè questa,
1: vabbè, questo dietro le quinte, ci ascoltiamo ovviamente il nostro rock classic, oggi Courtesy By, o Courtesy Off, anzi Simon & Garfunkel con The Boxer. Classico meraviglioso.
2: Now, the best rock music experience, rock classic.

0: 1970, questo nostro rock classic che potete ascoltare tutti i giorni alla mezza, insomma, alla mezza di ogni ora qui su Poliradio, selezione fatta dal nostro amico qua dall'altra parte del microfono, Tancredi. Siamo qui però a Sporting Club per parlare di sport.
1: Sì.
0: Ci scrive appunto sempre Fernando, fatelo anche voi, fate come lui, Telegram, chiacciola Poliradio Bot, 3030305652, su WhatsApp 0223992475247 per chiamarci, e twitch.tv/poliradio.it per vederci. In realtà non l'ho mai fatto partire, ora me ne accorgo, scusate a voi all'ascolto che vi chiedete dove siamo. Ci siamo un attimo,
1: ci siamo
0: un attimo,
1: le nostre voci le sentite live and direct. Fernando ci scrive e ci chiede se riusciranno i ragazzi di Arteta o Arteta, non ho mai capito dove va l'accento.
0: Arteta.
1: Grazie.
0: Francese, Arteta, scusa.
1: A prenderne più degli ingiocabili 2024-2025.
0: Non credo.
1: Per chi non lo sapesse, la vedo difficile anch'io. Gli ingiocabili sono l'Inter, che l'anno scorso hanno presi 5 davanti ai miei occhi, non perché fossi là, ma perché l'ho guardata in TV, tra l'altro in compagnia tua e di Fernando, che ha guffato da il giorno prima, penso, al il carissimo juventino Fernando, che però è così, fa così, ma ha fatto bene comunque, e l'Inter si è meritata questa sconfitta. Ma torniamo al presente e non ricordiamo i dolori del passato, perché se non ci sono squadre spagnole in finale di Champions, c'è stato il classico.
0: Esatto, il classico che ha decretato, oltre alla vittoria del Barcellona, anche la fine della Liga, perché il Barcellona con questa vittoria si è assicurata la vittoria della Liga 25-26. 2-0 contro il Real Madrid, che era orfano di Mbappé dopo il grande caso appunto dello scontro Valverde-Tchouaméni.
1: Ah, sì.
0: Insomma, il campionato ormai era già finito, quindi non lo sapevamo, insomma. Ha provato solo a salvare la faccia Real Madrid vincendo il classico e rimandando di una giornata questa cosa, ma non ce l'ha fatta. Mi interessava parlare dello scandalo della settimana arbitrale, che abbiamo,
1: sì,
0: come vedete, ormai ogni settimana, quindi non è più una novità, che è quello del rigore dato alla Roma, ecco. E anche, insomma, la partita col Como. Rigore dato alla Roma, che insomma non è tanto per il rigore dato alla Roma, perché insomma era molto dubbio. Si poteva, tanto che anche al club di Sky Sport su 4, 2 l'hanno vista in un modo e 2 completamente nell'opposto. Quello che si contesta è che diciamo l'arbitro ha visto una cosa, e quindi diciamo, secondo il protocollo VAR, non era un chiaro errore quello. Perché se già tipo su 4 persone 2 sono d'accordo e 2 no, per dire, è vero che è fatto con 2 ore di ritardo, quindi non è che lì c'è 4 persone dentro che ti dicono una cosa. Però se c'è già questo dubbio, vuol dire che comunque non è un episodio dubbio, e il VAR non dovrebbe intervenire su episodi dubbi. Ora, io non è che lo dico perché è la Roma, lo dico perché è successo tante volte,
1: certo,
0: quest'anno, che il VAR intervenisse quando non dovesse intervenire e che non intervenisse quando dovesse intervenire. Quindi insomma, insomma, in questo episodio c'è il fallo del giocatore del Parma sulla Roma, quello è netto, però è che probabilmente c'era un fallo prima del giocatore della Roma su quello del Parma, che era stato fischiato correttamente secondo me da Chiffi, che però poi è tornato indietro sui suoi passi dopo il richiamo del VAR. Stamattina Chiffi è stato massacrato dai giornali,
1: ovviamente,
0: chiaramente. e questo è l'ennesimo caso di una classe arbitrale che quest'anno forse è stata una delle peggiori annate che ha avuto, complice poi anche, secondo me, è andato tutto un po' in vacca dopo il Rocky Gate di un paio di settimane fa.
1: Anno orribile veramente per la classe arbitrale italiana, ma già dagli episodi di Bastoni contro Calulu, da Rocky Gate non ne parliamo. Basterebbe, secondo me, fare il worst case scenario, diciamo, in cui, se vogliamo che non ci siano più dubbi o che ce ne siano nettamente di meno, il VAR può intervenire sempre. Secondo me è l'unica via, un po' come si fa in NBA oppure con l'occhio di falco nel tennis, ma ne abbiamo parlato migliaia di volte.
0: Ma sai, l'occhio di falco però è una...
1: È automatico, sì.
0: È automatico ed sono casi oggettivi, la palla è fuori,
1: sì,
0: e dentro, insomma, o se tocchi la rete o no, quelli
1: no,
0: sono casi...
1: è vero, in effetti hai ragione.
0: Casi oggettivi. Però forse bisognerebbe prendere spunto da altri campionati,
1: sì,
0: tipo l'Inghilterra, che chiama il VAR una volta ogni 7-8 partite di media, mentre noi lo chiamiamo forse una volta quasi a partita addirittura. Quindi
1: non lo so,
0: forse c'è un utilizzo esagerato del VAR in Italia rispetto a quello che sono gli altri campionati europei, e poi infatti in Champions League si vedono i risultati.

0: Jennifer B, Jockstrap, questa è una delle nostre gems, delle chicche che vi presentiamo ogni ora, che magari non conoscete e che siamo appunto noi qui anche per farvi conoscere buona musica. È il momento di parlare degli sport con i motori e partiamo da quello più figo forse per... ma in realtà neanche,
1: stavi
0: non è il più figo
1: di
0: perché
1: una cosa democristiana
0: dire, no,
1: però.
0: Volevo dire quello più caro a noi italiani, ma in realtà sì, ci sono italiani nelle prime posizioni in entrambi.
1: Eh sì.
0: Quindi
1: eh
0: partiamo sì, da quello che sentite in sottofondo, cioè la Formula 1. Formula 1 che si è disputata a Miami il 3 maggio, gara che non abbiamo potuto commentare settimana scorsa perché non c'eravamo. Formula 1 che appunto gara che sarà stravinta da Antonelli, secondo Norris, terzo Piastri, quarto Russell con una rimonta, quinto Verstappen che ha avuto una partenza caotica, si è girato in partenza, sì, sì, sesto Hamilton, settimo Ocon ha vinto, ottavo Leclerc che in realtà era in lotta per il podio fino alla fine, poi ha fatto un errore anche lui che invece era partito molto bene perché addirittura si era trovato primo dopo le prime due curve e ha fatto un errore e si è ritrovato fuori addirittura dai primi sei. Chiudono la top 10 Sainz e Albon, e poi insomma avvia a scorrere tutti gli altri con i ritirati che sono Hülkenberg, Lawson, Gasly e XHR che era partito bene invece non sta facendo benissimo. Prossimo GP sarà il 24 maggio, quindi ci sarà una pausa di 2 settimane e voi dite ma come c'è stata la pausa di 5 già ora, ma quelle erano
1: non doveva esserci
0: purtroppo. Che sarà il 24 maggio. Dovrebbero arrivare degli aggiornamenti per le altre macchine. Poi magari ne parliamo meglio prossima settimana, che siamo un po' più abbiamo un po' più di tempo, ecco, per parlarne. Perché non ci sarà solo la Formula 1 scorso weekend, ma questo weekend c'è stata un'altra gara.
1: C'è stata la MotoGP con la caduta ai markets che vi abbiamo raccontato a cui abbiamo fatto un accenno a inizio puntata. Caduta terrificante, si è ribaltato e ha quasi sfiorato, diciamo, con la testa addirittura, è andato verticale il povero Marc Marquez, che appunto verrà operato alla spalla e al piede e quindi si
0: sarà combinata bene, ma spalla poi che lui ne soffre
1: moltissimo, ha già avuto diverse cadute lì e quindi saranno diverse gare che dovrà saltare. Vince invece Jorge Martin, secondo Bezzecchi, terzo Ogura, poi di Gian Antonio Acosta, Quartararo, sesto, settimo Bastianini, ottavo Fernandez, nono Aldeguer, poi Marini, Zarco, Rins e Razgati Loglu, scusate non sono riuscito a leggere bene, Morbidelli, Miller, Folger e poi non terminano Binder, Mir, Bagnaia che era molto arrabbiato dopo la caduta, molto molto arrabbiato, Moreira, Alex Marquez, ovviamente Marc Marquez. Vedremo come va questa MotoGP dopo l'anno scorso in cui Marc Marquez ha preso e chiuso tutto, quest'anno per i motivi sbagliati tra cui questa caduta vedremo qualcosa di diverso.

0: Radiohead, fantastici qui su Poliradio, direttamente dalla nostra Top 40. Siamo quasi in chiusura, ma non del tutto, perché appunto dobbiamo parlare ancora di due cose. Volevo fare una precisazione. Mark Marquez alla spalla si doveva già operare.
1: Sì.
0: Era un intervento programmato, semplicemente secondo me ne hanno già approfittato. Per, dato che si doveva operare al quinto metatarso del piede causa infortunio,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: e l'altra della MotoGP è che il nostro primo è Bezzecchi con a 128 e Martin a 127, quindi sta dominando l'Aprilia. Mark Marquez e Bagnaia sono settimo e nono addirittura, quindi neanche nelle prime sei posizioni o prime cinque posizioni.
1: No, vedremo, insomma, sicuramente più ce lo si gode di più dell'anno scorso.
0: Esatto. Tennis. Perché tennis? Perché ci sono gli internazionali di Roma. Internazionali di Roma che stanno andando bene per gli italiani, in realtà. In questo momento sta giocando con Bolli, che in realtà non sta andando bene, perché ha perso il primo set.
1: Però fidatevi.
0: Esatto, 6-3 contro Tirante. Uh-huh. Quindi sta giocando in questo momento sul campo principale il secondo set.
1: Tirante che tira. No, scherzo. Non so.
0: Lasciamo perdere. Mentre gli altri italiani abbiamo Sinner, che ha vinto 6-2-6-0 con Poprin. Quindi abbastanza facile. Mentre Andrea Pellegrino, che è un rookie, diciamo, ha battuto Tiafoe addirittura in 2-7, 7-6, 6-1. Quindi Pellegrino che va avanti agli ottavi di finale.
1: È importante questo.
0: Ottavi di finale su cui ci sono appunto già Lorenzo Musetti, che giocherà contro Casper Ruud, Luciano Dardelli, anche lui, che ha battuto Kodar, se non sbaglio.
1: Mm-hmm.
0: E Musetti invece ha battuto Cerundolo per arrivare appunto a questi ottavi. No, ha battuto Tommy Paul, scusate. Kodar invece ha battuto Matteo Arnaldi, mi ricordate, sì, giocasse con un italiano in 3-7. Quindi purtroppo non ci sarà Arnaldi. E purtroppo dovremmo dire anche addio a un altro italiano nel prossimo turno, perché ci sarà un piccolo derby, cioè Sinner contro Andrea Pellegrino, poverino, che esordiente si è trovato di fronte forse l'avversario peggiore, ecco.
1: Non un turno facile.
0: Esatto,
1: per
0: agli ottavi, per onor di cronaca, in questo momento ci sono, come già detto, Ruud e Kodar, ci sono Tien, l'Andalus contro Medvedovic, Kachanov contro Pritsmic, Dardelli contro Zverev, che testa serie numero 2, e Rublev contro Bacilavili. Manca l'ultimo, che verrà appunto deciso tra Cobolli e Tirante, che giocherà contro Medvedev. Invece NBA
1: che sta andando avanti con i playoff, che sono tra i migliori secondo me degli ultimi anni, anche per i motivi sbagliati per me, perché Boston è stata eliminata in gara 7 da una roboante Philadelphia, talmente roboante che è stata mandata a casa 4-0 con 4 batoste. È difficile veramente prenderne tipo 20 a partita per 4 volte di fila, e Philadelphia c'è riuscita contro i New York Knicks, che aspettano la vincente tra Cleveland e Detroit Pistons, che in questo momento quest'ultimi si trovano avanti 2-1. Per quanto riguarda la Eastern Conference, erano i secondi turni e si aspetta, diciamo, la finale di conference. Per le semifinali invece della Western Conference c'è la serie in pareggio tra Minnesota e i San Antonio Spurs, complice anche la sconfitta di San Antonio della scorsa gara 4, grazie anche a un'espulsione di Victor Wembanyama, che ha tirato una gomitata sul collo a Nazrid potentissima, mentre Oklahoma conduce anche abbastanza facilmente contro i poveri Los Angeles Lakers per 3-0, con Los Angeles orfana di Luka Doncic.
0: La gomitata di Wembanyama clamorosa.
1: L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Aia.
0: L'ho vista.
1: Aia.
0: Clamorosa, però si è fatto, secondo me, ingannare.
1: Si è fatto giustizia.
0: Era l'unico, dalla partita prima, era l'unico modo per farlo, diciamo, per far vincere quella partita. Perché era chiaramente a favore della squadra di Wemby. Va bene, siamo in chiusura d'arrivo. Dopo di noi Something 2021, chissà quali belle notizie e bella musica ci porteranno. Noi ci sentiamo prossima settimana, in realtà.
1: Eh sì.
0: Ci siamo. Prossima settimana parleremo, appunto, come abbiamo detto, della finale di Coppa Italia. Che vinca il migliore,
1: giusto?
0: Spera la Lazio. e niente, noi in realtà lo sappiamo già, perché è tornato da un po' di partite, ma ormai siamo arrivati alla fine della stagione, la domanda ce la poniamo sempre.
1: Com'è che faceva?
0: Non lo sappiamo. Ci sentiamo prossima settimana. Ciao!

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Grazie.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Something. Come al solito, qui ai microfoni di Poliradio, all'angolo tra Via Celori e Via Ponzio, siamo qui per allietarvi in una nuova grandissima puntata del programma musicale di Poliradio. Come al solito, insieme a me, che sono Alessandra, ci sono Luciano.
2: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
1: E Giada.
3: Ciao.
1: E la domanda, come ogni inizio puntata, è: come è andata la vostra settimana musicale?
3: Molto bene, perché è uscita un sacco di roba e un sacco di news, che di solito erano un po' di settimane che era tutto troppo tranquillo.
1: Molto piatto.
3: Effettivamente ci sono un po' di cose da raccontare, ma effettivamente me lo aspettavo, perché è la stagione, sta arrivando la stagione dei concerti, l'estate, quindi
1: concerti,
3: tanti.
1: Festival.
3: Esatto, che bello, non vedo l'ora, quindi molto molto felice. Tu, Luciano?
2: Io anche molto soddisfatto, molto contento, sono andato a sentire Camufly. Questa
1: bello.
2: Settimana, questo sabato. E poi è uscito un sacco di musica venerdì. Quindi sì. Era top giorno per essere
1: una grande settimana in cui sì. Essere amanti della musica. Fateci sapere com'è andata la vostra settimana musicale. Potete farlo scrivendoci su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram a @ Poliradio Bot, oppure chiamandoci allo 02-2399-2475 oppure 76. Se invece volete vedermi gesticolare un sacco e fare le cazzate io, già De Luciano, mentre siamo fuori onda, potete farlo su twitch.tv/poliradioit, quindi non potete sbagliare. Quindi, visto che abbiamo detto è uscita un sacco di roba, ci sono un sacco di cose di cui parlare, un sacco di cose soprattutto da farvi ascoltare, in realtà la cosa più importante, no, è vero, la cosa più vicina temporalmente però è Il Sole Unico, che del 9 maggio ha fatto il suo cavallo di battaglia, perché è uscito l'ultimissimo album di Liberato, si chiama Radio Liberato. Questa
3: è Fantasia.
1: Esatto. Questa è Napoli Queen.

0: 10 maggio, 2 giorni fa era il 9 maggio, una data che rimane sul calendario musicale italiano per diverse ragioni. La prima ragione è Liberato.
1: Allora, se posso dire, la prima è più importante, ma solo ed esclusivamente per una cosa. Cioè, Liberato è un tizio che è uscito fuori dal nulla,
0: vero?
1: Che è riuscito a devastare la scena musicale italiana, perché è diventato iconico, in parte perché nessuno sa chi è Liberato e perché ha fatto uscire quasi tutto il 9 maggio. E questa sistematicità del far uscire le cose sempre lo stesso giorno tutti gli anni è incredibile. Poi, senza contare che tutto il meme che c'è intorno a Liberato, quindi che va ha suonato al Miami senza esserci, cioè nel senso, leggenda vuole che lui fosse nel pubblico, ma visto che nessuno sa chi è, cioè tuttora in realtà solo i suoi più stretti collaboratori sanno chi è, tutte le persone che voi vedete come fit di questo album, che è una specie di mixtape, se ci avete fatto caso, cioè ha un intro, ha delle parti parlate, ha delle canzoni che sono dei rifacimenti,
0: in realtà,
1: dei remix.
0: Allora, di inediti sono solo due.
1: Sì.
0: Cioè, assurdo, cioè fare un album intero con due inediti.
2: Come ti
0: wow.
2: permetti?
1: Però è riuscito, nel secondo me, rispetto a tantissimi altri artisti che le fanno, cioè comunque è una roba, non è una roba folle fare, soprattutto per fare una specie di album Frankenstein con tanti singoli. Mm-hmm. Molti artisti di solito fanno così, no? Pubblicano tanti singoli
0: e poi li mettono insieme,
1: dispersi in giro nell'etere, e poi magari sono singoli di 4-5 anni, nel corso di 4-5 anni non sono legati, e poi viene rilasciato questo album che è un po' un Frankenstein, e lui secondo me è riuscito a farlo in maniera molto carina. Ovviamente, come tutti le release di Liberato, hanno scatenato le più incredibili ipotesi della vita. Una di queste è che Liberato andrà a Sanremo, perché ha collaborato, cioè tra le persone che sono state coinvolte c'è anche Stefano De Martino. Che, raga, guardiamoci un secondo in faccia, è solo perché sono napoletani. È obiettivamente per quello, ed è impressionante quanto la napoletanità sia pregna, cioè Liberato sia pregno di napoletanità, tant'è che ha fatto cantare Mahmood in napoletano.
2: Ecco, io quella cosa non l'ho sopportata.
1: No, allora, a onore del vero, neanche io. È bella, In Two Street cantata da Mahmood è bella, perché obiettivamente, cioè, Mahmood è bravo a cantare. È una bella canzone, pazzesca. Le parti in cui Mahmood parla in napoletano, cioè, secondo me è una combo di tipo tono di voce che sei abituato con il napoletano ad avere un altro tipo di voce, banalmente. E quindi sei lì tipo, no, cioè qualcosa non sto mecciando le cose male, non so come dire. Però ha fatto un sacco di fit, tra cui c'è anche Calcutta, che, come Giada ha detto, che bello è vivo.
0: Sì, quando fa queste apparizioni sono contenta, ma cioè, chiaramente, vabbè, io non amo Liberato, però mi ha fatto piacere vedere il suo nome. Ah, ok, io sta bene, tutto ok.
1: Calcutta, tra l'altro, è stata una delle prime persone che ha effettivamente collaborato virtualmente, sì, con Liberato, anche perché Liberato ha scritto questo è un piccolo fun fact. Liberato è diventato Liberato anche attraverso il regista e la casa di produzione, in sostanza, che poi è diventata tutto il progetto di Liberato, del video di Cosa mi manca fare di Calcutta.
0: Sì.
1: Il video con il bambino che va in giro di 10 anni, eccetera, con gli occhiali, adorabile. Liberato ha parlato con loro, ovviamente in via totalmente anonima, eccetera. E Calcutta è sempre stato in un modo o nell'altro coinvolto, ha cantato al Miami al posto suo, ha fatto un sacco di cose e mi fa molto ridere.
0: Saranno
1: perché,
0: amici nella vita?
1: Secondo me, non so se Calcutta sa chi è.
0: Oh.
1: Cioè, la realtà è che io non ho idea. Cioè, io effettivamente.
0: Secondo me sì.
1: Allora, anche secondo me sì, perché è una delle persone con cui ha collaborato da subito.
0: Poi posso dire, se io dovessi scegliere una persona al mondo a cui dire il mio peggior segreto, ma sai che io sceglierei Calcutta.
1: Cioè, sì,
0: allora,
1: vero, sono
0: posso
1: d'accordo.
0: Dire che
1: ciao,
0: cioè, per mille ragioni.
1: Lui vuole essere talmente tanto fuori dal dal spotlight, che effettivamente, perché non dice, cioè, poi a chi gli crederebbe a Calcutta?
0: No,
1: cioè, tu immagina Calcutta che va ai microfoni di DJ a dire Luciano Oliva è Liberato. Cioè, farebbe un botto ridere, al di là di Luciano, che se sei liberato facci sapere, per piacere, grazie. Sì, esatto, tienici aggiornate. Però farebbe genuinamente molto, molto ridere, che non c'è niente da dire.
3: Un'abitudine.

0: Mamma mia, ragazzi, a me non è piaciuta per nulla questa canzone.
1: No, allora bisogna spezzare una lancia nei confronti di Arisa. Lei è sempre molto brava a cantare.
2: Sì, ha una voce, incredibile. Una delle migliori femminili in Italia.
1: Sono d'accordo. Voce incredibile. Purtroppo ha un pitch, secondo me, cioè proprio è il tono con cui canta, che è talmente tanto alto che o fai le cose tipo sincerità,
0: sì,
1: che è più upbeat, e secondo me sì, sposava molto con la sua voce, al di là dell'estetica. Cioè adesso se Arisa, adesso che figa, mi cantasse sincerità, io sarei felicissima. Se no, le grandi canzoni della classica musica italiana, cioè la musica leggera, tutta sua, questa cosa molto pop, molto Annalisa, non
2: molto
1: lo so.
2: Annalisa, esatto, è stato un termine giusto. Infatti io ho letto un po' di commenti sui social. Se non sbaglio, questa canzone dovrebbe essere uscita giovedì scorso, giovedì notte. E i commenti sono stati: vabbè, Arisa sta cercando di fare i soldi come ha fatto Annalisa, perché effettivamente anche Annalisa, non so se magari chi ci ascolta conosce un minimo la carriera di Annalisa, all'inizio anche lei faceva canzoni, diciamo cantautorali, non pop, molto tranquille, e infatti era conosciuta per quello. Poi,
0: pensa,
2: vabbè,
0: alla finestra tra le stelle,
2: esatto.
0: Rispetto a Euforia, che
2: poi posso dire anche fuori. Le ultime di Annalisa mi sembrano un po', cioè anche quelle di Annalisa, le ultime sono un po' tutte uguali, cioè, quindi vabbè, non cambia tanto.
0: Non
2: però
0: mi è piaciuta l'ultimissima che ha tirato fuori, infatti sì, ne parlavo con Fernando Santos, è venuto,
1: salutiamo, ascoltate Hit 40 UK.
0: Ti è piaciuta?
1: No, non Hit 40, Charts.
0: Vero.
1: Allora, non lo so, io le reputo entrambe molto brave a cantare. Penso Annalisa, non lo so, c'è qualcosa che secondo me è stato un passaggio più graduale.
2: Sì, mm-hmm. Sì.
1: Beh, rispetto ad Arisa.
2: L'ultima che ha fatto a Sanremo non è così.
0: Arisa.
1: No, esatto, cioè l'ultima di Sanremo è quasi lirica, è per quello. Cioè, secondo me
2: dici graduale Annalisa?
1: Sì,
2: avevo capito Arisa. Ok.
1: No, io intendo dire la differenza, secondo me, è che una ha scelto un modo molto più graduale per farlo, comunque un momento in cui era meno nelle scene. Mm-hmm. Invece Arisa, col fatto che ha appena fatto Sanremo, ha fatto Sanremo con una canzone obiettivamente molto diversa, e secondo me il tipo di cantato è molto simile, cioè molto alto, molto quasi leggero.

0: lo posso capire, se dopo non avessi sentito questa canzone le avrei dato anche ragione. Però poi è diventata, cioè, secondo me stanno cercando tutti di fare quello che hanno fatto di fatto con grande affetto, lo dico, i Pinguini Tattici Nucleari, che sono partiti facendo una cosa, hanno sfondato con un album e hanno detto ok,
1: ora
0: la ricetta è quella. Che vabbè, cioè nel senso che è la stessa cosa che fa Ultimo, che è la stessa cosa che fanno un sacco di artisti italiani molto pop. Nulla togliendo, raga, non è un dissing, non è per dire ah fanno cagare, assolutamente no. È semplicemente che si sono un po' appiattiti. Cioè i Pinguini è molto evidente perché è una roba che è successa in 4 anni. E raga, cioè per chi seguiva i Pinguini Tattici Nucleari, io sono tra queste, da Bagatelle, cioè da quando era uscita Bagatelle a quando è uscito il penultimo album, che è l'ultimo album che io ho visto live, raga, c'è una differenza incredibile. Sì, tantissimo, e attualmente tantissimo. Non penso che ci siano fan dei Pinguini che sappiano che cazzo sia Bagatelle.
1: No, come secondo me la gente adesso che va a vedere i Pinguini ed è fan dei Pinguini non, cioè,
2: non lo sarebbe non stato è, prima.
1: Sì, non no. ha un affetto verso quel mondo che alla fine era l'indie. Cioè esatto. Era indie, adesso non sono più indie.
0: Quella cosa di anche un minimo di ricerca musicale, che paradossalmente una Arisa probabilmente fa di più, perché comunque poi a Sanremo ti porta la cosa un po' così.
1: È piaciuta perché comunque è arrivata in top 5.
0: Sì, sì, è arrivata terza, è una roba del genere. No, no, infatti, cioè, lei è molto brava, ha una grossa fetta di pubblico. Secondo me è più che altro un problema di concerti. Cioè, nel senso, probabilmente Arisa è molto ascoltata, non so quanto sia bello, diciamo, andare a un suo concerto, perché probabilmente è molto statico. E adesso soprattutto le artiste donne vengono valutate in base a quanto sono spettacolari, sì, cioè, certo.
1: Ma lei l'ha detto, lei comunque ha detto che si è fatta crescere i capelli per un motivo, che si è rifatta per un motivo, che è anche dimagrita per un motivo. Cioè in questi giorni sono girate tante foto sue, è molto dimagrita, ma anche da Sanremo è dimagrita, è stata adesso sta girando questa nuova sostanza, soprattutto nel mondo insomma cinematografico Hollywood. Allora ha detto ecco, stai usando lo Zempic. No. Lei ha detto di no, poi magari è vero, però lei ha detto di no.
0: No, vabbè, c'è, ma ci sono un sacco di farmaci che fanno la stessa cosa. È vero, è molto, è tutto molto legato. Basta pensare anche banalmente a Oltremare, gli artisti americani e quello che noi ci aspettiamo dalle artiste, soprattutto donne, perché Ultimo non... Ma allora no, vabbè, Ultimo è veramente sparare sulla Croce Rossa. Però un esempio che è obiettivamente onesto è Luis Capaldi. Luis Capaldi è bravissimo, è una delle persone più divertenti sulla faccia del pianeta. Raga, nessuno dirà mai a Luis Capaldi che deve essere magro. Cioè no. per fare successo.
2: C'era anche un'altra attrice australiana, sì, bionda,
0: attrice australiana.
2: Molto, cioè, okay. Lei giocava sul fatto di essere sì? grassa, ah, sì. Poi è dimagrita tantissimo e quindi non reggevano più sui giochi comici nei film.
0: Ah, forse ho capito chi è, non mi viene in mente.
1: Anche a me non viene in mente. Ok, cerchiamo invece.
0: Raga, allora facciamo così. Visto che c'è un'altra artista, donna, incredibile, pazzesca e assurda, godiamoci, godiamoci Charlie XCX e poi ne riparliamo.

0: scoperto chi è. Salutiamo intanto Giuseppe che ci scrive il trrr, spaccava, grazie. E Rugiada, maggiore di rock music. C'è Giada che
1: da
0: fa
1: dire.
0: Sì.
2: Sono d'accordo, no? Allora, non sono fan di Charlie come probabilmente la nostra Alessandra. L'ho ascoltata prima perché mi era passato un articolo di Rolling Stones sul fatto che rock music non è rock.
1: Esatto.
2: E fa molto ridere questa cosa. E in realtà, allora, qualche schitarrata, qualche magari riferimento a qualche assolo, adesso non ho approfondito, ma sicuramente c'è. Però effettivamente non ti immagini una pubblicazione del genere da un artista così pop, cioè più pop al momento di Charlie non so chi ci sia.
1: Capito? È il fatto che ci hanno creduto,
2: no,
1: tutti,
2: tanti,
1: quanti.
2: Tanti, però
0: in che senso ci hanno creduto?
1: Che tutti quanti pensavano fosse rock, nonostante lei abbia detto in un video.
0: Vabbè, ho capito,
2: no,
0: ma la gente è scema.
2: No, cioè, era una carica social, vero? Sì,
1: però un botto di gente ci ha creduto. Invece, no.
0: No,
1: rimane
0: vabbè,
1: per pop,
0: io,
1: rimane con Edgy
0: Cook. Sì, cioè io mi aspettavo niente di così tanto diverso,
1: esatto,
0: da Charlie XCX. Anzi, probabilmente mi sarei aspettato una cosa che era un po' più una presa per il culo rispetto a quello che è, cioè comunque è una canzone non caricaturale, me l'aspettavo quasi più presa in giro. L'attrice di cui stavamo parlando prima è Rebel Wilson, confermi?
1: Esatto.
0: Confermi che per chi non sapesse chi è, stiamo parlando di la tipa bionda che ha fatto Pitch Perfect, così avete un'immagine di chi stiamo parlando. Ma raga, la vera uscita incredibile della settimana insieme a Liberato sono stati New Genea, perché è uscito il nuovo album di New Genea, People of the Moon. È l'album che contiene Shalla, che l'anno scorso è stata la canzone dell'estate, cioè nessuno mi potrà mai dire di no su questa cosa, mi rifiuto di dire che non è vero, perché obiettivamente dove andavi la sentivi. E l'album è stato anche a me fa molto ridere questa cosa, quindi la dirò di nuovo. Cioè che l'album è stato passato ieri durante gli internazionali di tennis di Roma. Che mi fa sempre molto ridere.
1: Bello.
0: Perché noi stavamo cercando di vedere la partita di Arnaldi, però pioveva a Roma e quindi per chi non lo sapesse, i giocatori di tennis non giocano sotto la pioggia, perché su terra rossa e la pioggia non sono due cose proprio piacevoli da mischiare. Hanno ritardato la partita, e ritardando la partita ovviamente siamo tornati in studio, hanno fatto le cose da in cui parlavano i cristiani, ma ogni tanto facevano i collegamenti con chi era effettivamente sul campo e tu sentivi in sottofondo le canzoni dei New Genea che ci saranno a questo Miami e che hanno dichiarato che è stato un album incredibile da fare. Hanno fatto tutte cose diverse rispetto a quello che facevano di solito, perché loro di solito cantavano, cioè facevano collaborazioni con artisti napoletani, perché loro sono napoletani, e invece si sono
1: hanno preso altre
0: dilettati
1: lingue,
0: con varie lingue, perché hanno collaborato con artisti portoghesi, spagnoli, inglesi, che va bene, ok, però è tutto molto basic.
2: C'è un po' di puntata in questo Napoli oggi, no?
0: Sì, è vero. Cioè,
2: manca solo parlare di Saldavinci e abbiamo finito la triade.
1: Inizio domani.
0: Siamo arrivati.
2: Piano piano.
0: Siamo arrivati. Vabbè, però, allora, secondo me il fatto che le cose più incredibili, cioè veramente le cose più incredibili, no? Ho scelto la parola giusta, che stanno succedendo nella musica italiana attualmente siano tutte napoletane, è un po' emblematico di come alcune volte i punti che non ci aspettiamo possono essere quelli in cui c'è in realtà più ricerca, più sbatti, anche perché magari sono andati fuori, anche perché c'è stata una emigrazione da quei punti molto forte che poi fa ritornare la gente tra virgolette a casa, perché non so se lo sapete, ma oltre ai New Genea sono diventati molto molto molto famosi all'estero proprio per l'italo disco cosiddetto, i Mind Enterprise, che non so se sapete chi sono.
2: No, io no.
0: Sono
2: no.
0: Questo grandissimo duo che fa musica proprio italo disco, ma l'apoteosi dell'italo disco, raga, fanno morire, sono bravissimi, hanno suonato quest'anno al Coachella, cioè per darvi un attimino le spanne, e sono un po' pazzeschissimi, e mi fa molto ridere perché sono anche loro un duo, sono emigrati, cioè sempre È sempre incredibile. Va bene, mi state guardando come se
2: no, fosse pazzo. No, anzi. Okay. Abbiamo anticipato il tema. Oh. Luciano, come sei? Sei pronto?
1: Come sono pronto? Allora, appunto, domani inizia l'Eurovision Song Contest con le semifinali martedì e giovedì, mentre poi la finale invece è sabato. Io e Enrico abbiamo fatto un bellissimo podcast Road to Eurovision, perciò su chiocciola, certo, su poliradio.it/podcast oppure /programmi trovate il nostro, le nostre
2: però
1: puntate.
2: Però non fate la puntata post, cioè nel senso fate una puntata post vittoria o no?
1: Non lo so, ci devo pensare.
2: Ne parliamo lunedì? Nel caso, sì. Perché così magari usiamo l'occasione di lunedì per parlarne. Io ho letto oggi un po' di cose. Vabbè, a parte che è l'Eurovision con meno partecipanti della storia,
1: Perché ne mancano 5 perché il boycott, esatto.
2: Tra cui anche forse due premium, insomma, non so
1: la
2: come si chiamano.
1: La Spagna,
2: solo la Spagna.
1: Big, esatto.
2: E che ho letto questa cosa, non me l'aspettavo, che Salda Vinci è sceso molto nelle, diciamo, quotazioni, bookmaker, sì. Cose così. È sceso tanto. Era sia come ascolti sia come percentuale di vittoria e televoto, quindi questa cosa non me l'aspettavo
1: neanch'io. No, infatti continuavo a sostenere Salda vince, ma
2: no
1: non è più così.
2: Adesso sembrerebbe, se correggimi se sbaglio, la Finlandia la papabile vincitrice.
1: Il problema è che le odds cambiano molto rapidamente, molto spesso, e poi essendoci questa cosa della semifinale dove alcuni paesi vengono scartati, quindi non tutti passano. Non lo sai fino all'ultima sera.
2: Sì,
1: quindi fino a sabato non hai nessuna certezza. Sì, sì.
0: Ma infatti io immagino i tipelli che fanno i calcoli per le probabilità di una cosa tipo l'Eurovision, in cui 6 sono fissi, 6 sicuro arrivano in finale, tra cui l'Italia. Per chi non lo sapesse, i sei paesi fondatori dell'Eurovision arrivano automaticamente
2: stanno
0: in finale.
1: Sì, sono 5 più 1.
0: Quest'anno sono 5, erano 5 perché l'Australia ha pagato un botto di soldi e ha detto: no, voglio venire anch'io. Questa cosa che c'è l'Australia mi fa sempre un buon botto ridere.
1: Comunque,
0: se volete saperne di più, c'è un grandissimo podcast di Poliradio,
1: esatto,
0: Rotto Eurovision. Cioè io immagino questi poveri cristiani che sono lì a fare, passano tutto il tempo tipo il meme del tipo alla lavagna, tipo no raga, dovete capire.
2: Sì.
0: Così io li immagino esattamente così, tipo alla SNAI, così.
1: Ma appunto, col suo fatto del di Israele,
0: sì.
1: Ecco.
0: Lo diciamo, quindi, sì, è vero.
1: Molti hanno boicottato, infatti anche questo ci si aspetta che sia l'Eurovision meno seguito.
2: Sì, perché ho letto tipo la Spagna non partecipa però lo trasmette, se non sbaglio.
1: Non lo trasmetterà.
2: Però c'erano alcuni paesi che hanno fatto così.
1: E alcuni paesi lo trasmettono, ma quando sono in Israele cambiano, quindi trasmetteranno un'altra cosa. Tipo la Spagna invece, no, la Slovenia, scusatemi, passerà per tutti e 3 giorni un documentario su Gaza.
2: Wow.
0: Bravi.
1: Quindi fanno proprio l'opposto. Sì,
0: bravi,
1: sì.
0: Però vabbè, questi
1: sono un sacco di cose, poi vabbè, le potete recuperare tranquillamente.
0: No, vabbè, però è sempre interessante vedere anche come i vari paesi reagiscono alle varie cose, che è un po' quello che è successo alla Biennale di Venezia con la Russia. Sono tempi molto molto molto complicati, non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nel mondo artistico, che virtualmente vediamo come più libero, più tranquillo, meno legato a problematiche che siano politiche o che siano di tutti i giorni, ma in realtà sono quelli che per primi risentono, perché viene richiesto molto agli artisti, e come in parte è giusto che sia. Morning.

0: proposito di festival, in Eugenia saranno al Miami, ma il festival più incredibile e più discusso degli ultimi tempi non è il Miami, non è nessun festival europeo, ma è un festival che si dovrebbe fare all'arena, mi viene Campovolo,
1: vabbè,
0: non
1: sì.
0: si chiama Arena Campovolo, però lì
1: Reggio Emilia.
0: A Reggio Emilia.
1: Campovolo è a Modena. No, Campovolo, no, Reggio Emilia. No, ok, vabbè, comunque.
0: Vabbè, sì, comunque
1: quella.
0: Lì, raga, questo festival si chiama l'Elvat Festival ed è il festival più improbabile della
1: Ti correggo, no, solo perché hanno deciso di non chiamarlo più
2: Vero.
1: Così.
0: L'hanno no, uno dei temi che l'hanno rinominato. Mm-mm. Cioè, vi dico soltanto questo. Allora, io in realtà...
3: Che bordello!
1: No, no, è vero, no, perché è una questione che va avanti da settimane, forse addirittura mesi, e il post ne ha fatto una marea di articoli. Non so perché sia così tanto affezionata alla questione, però...
0: Allora, non penso che il post sia particolarmente affezionato alla questione, quanto penso che sia una delle cose in cui è più semplice fare giornalismo investigativo sì. senza finire querelati. Okay. Sarò sincera con voi in questo momento. No, il post ha fatto vari articoli, vari post proprio su Instagram che approfondivano l'Elvat Festival, l'Old Elvat Festival, perché fin da subito ha annunciato dei nomi incredibili, ma tra i nomi incredibili non c'era l'organizzatore. Questa è stata il primo campanello d'allarme e da qualche mese, qualche settimana a questa parte, tipo 6 settimane, 1 mese e mezzo, una roba del genere, ci si è iniziati a porre il problema che forse se c'è un festival in cui deve venire Travis Scott, David Guetta, i Chainsmokers e Kanye West, serve un minimo di organizzazione e il tizio che si dichiara il wedding planner della figlia di Vladimir Putin e che attraverso amici ebrei ha fatto vari eventi non è la persona più qualificata del mondo, soprattutto perché non lo conosce nessuno. Cioè, allora, partiamo da monte. Ok, Elvat Festival, hanno annunciato questo festival che si sarebbe tenuto nell'arena
1: RFC
2: RCF,
1: scusa,
2: 4, RCF. 5, 11, 17, 18 luglio.
0: Ecco qua. I biglietti sono in vendita. Il festival non è sold out ed è un festival senza grossi sponsor. Lo sponsor più grosso, di fatto, che non, cioè sono praticamente gli organizzatori, sono appunto la società che possiede l'RCF Arena, che è una società di come si dice?
1: Senza fine di lucro, no.
0: No, è una società produttrice di materiali audio.
1: Ah, sì, sì, mm-hmm.
0: Loro okay. producono materiali audio, quindi hanno deciso di fare questo festival, ma ha iniziato fin da subito a essere molto fumoso come festival. Già non si capiva, inizialmente non si capiva quando era.
1: Sì, soprattutto sembrava un evento esclusivo, sono stati venduti dei biglietti. Dopo qualche settimana si è persa l'esclusività di questo evento e i biglietti si sono abbassati di addirittura 50 euro, quindi giustamente chi aveva comprato i biglietti prima si è
2: insomma,
1: ha contattato anche le società consumatori per cercare di capire che cazzo fare, e so che l'Elvat Festival in quel periodo aveva risposto, aveva detto sicuramente troveremo una soluzione, poi chiaramente è successo tutto il bordello e l'organizzatore è stato cacciato.
0: Esatto, perché praticamente il direttore creativo di questo festival, in questo momento non mi ricordo il nome, mi viene Michele, ma non ne sono sicura, è questo ragazzo che era completamente estraneo agli addetti ai lavori, che è stata una delle prime cose che ha iniziato a far preoccupare molti giornalisti del settore, perché dicevano, ma scusatemi, noi stiamo facendo un festival nella arena praticamente più grande d'Italia, sì. con degli artisti assurdi, e lo stiamo mettendo in mano a chi?
1: Infatti,
0: esattamente.
1: Il tema principale che leggevo era proprio quello legato alla sicurezza. Dicevano, se qua succede qualcosa è un bordello.
2: Ma perché appunto sono nomi enormi.
0: Sì, cioè, sono nomi enormi e in combo con il fatto che è un festival senza sponsor, quindi non è che tu dici, che ne so, l'Enel no?
2: Ha tirato fuori dei soldi.
0: Ha tirato fuori tot euro, esatto. Invece no, è tutto un festival che si appoggia su appunto RCF. RCF?
2: Sì.
0: Ok, l'avete detto 15 secondi fa, mi dispiace. Chi si appoggia tutto su RCF e erano tutti molto preoccupati. Sono rimasti preoccupati e secondo me sapete che cosa hanno fatto? Hanno fatto una preghiera con il rosario in mano.

0: seconda, stavamo dicendo che uno degli altri grossi problemi di questo festival è stato che hanno praticamente già fatto una parziale liquidazione dei fondi agli artisti, che hanno chiesto dei cachet folli, cioè hanno chiesto veramente dei cachet che erano quasi triplicati rispetto al loro normale cachet. E complice il fatto che uno dei nomi più importanti è Kanye West, che sta avendo problemi a uscire dall'America, perché al di là dei paesi che lo hanno bannato, cioè che lui hanno detto tu qua non ci entri. Però comunque in generale sta avendo problemi, cioè anche chi non l'ha detto effettivamente, cioè io non penso che l'Italia direbbe mai una roba del genere a livello diplomatico,
1: no,
0: ok?
1: No.
0: Però non so se effettivamente riuscirebbe ad avere il visto, soprattutto perché l'Italia è uno dei paesi che ha le regole del viso più palo nel culo, se possiamo dire, per un sacco di cose, tant'è che il nostro passaporto è uno dei più forti al mondo, perché effettivamente stanno iniziando, proprio tutti i nodi stanno venendo al pettine, perché inizialmente si parlava di questo festival come un festival dal cielo, una manna dal cielo che arriva, eccetera, poi... Il cristiano non si sa che cazzo è. I problemi della sicurezza. Un quantitativo di gente folle, perché io ricordo Claudia che è andata a Campovolo al concerto di Harry Styles. Grazie. Di Harry Styles, ed effettivamente, cioè anche loro. Lei è andata con la Pipi, che salutiamo. E mi hanno detto che loro ci hanno messo tipo 2 ore per uscire,
1: no, mi ricordo,
0: in macchina.
1: Ci dicevano che non trovavano più la macchina, avevano dovuto aspettare che un po' di gente se ne andasse per ritrovarla. Assurdo! Cioè io ci penso, dico, che?
0: Tu figurati con un festival.
1: Sì.
0: No, è preoccupante.
1: Ma infatti io vi dico, sarà che Milano ci vizia un po', però ogni volta
0: ci vizia un botto.
1: Sento di artisti che vogliono fare concerti un po' così, dico, ma sai che rinuncio perché sì. Effettivamente c'è, cioè anche Harry Styles, che adesso sembrerebbe che ritorni in Italia con una data a Campovolo, anzi quasi certo. A me piacerebbe andarlo a vedere, però ma mi devo andare a Campovolo, cioè non lo so, come ci vado, come torno, come ritrovo la macchina, cioè quindi io capisco la gente che dicevamo anche che sto festival non è sold out, perché ci sono tantissimi punti interrogativi, non so, si possono comprare i biglietti, sì, perché ho visto la sezione su Ticketmaster, però non ho visto se era attiva. Io, anche se ci fossero le mie band del cuore, non me la sentirei. Lo capisco.
0: È un grosso rischio. Ma allora, in realtà, secondo me, più che per il consumatore, cioè perché obiettivamente se il concerto poi non viene fatto, cioè se il festival salta e il consumatore viene rimborsato, è stato un grossissimo rischio per RCF. Cioè, nel senso, il vero problema adesso è che è una società grossa, ed è un problema, cioè non c'è cavolo che tenga, è veramente un grosso problema che sono rimasti incastrati in questa situazione, ma tu mi stavi dicendo che stavano iniziando a uscirne perché hanno probabilmente trovato il nuovo direttore.
1: Non oso immaginare nella sede di RCF cosa sta succedendo in questi giorni,
0: però no.
1: Comunque sono notizie fresche, in senso,
0: raga, se qualcuno conosce qualcuno che lavora da RCF, dateci, lo intervistiamo.
1: No, io sono veramente non oso immaginare. A quanto pare la direzione è stata affidata a Dalla Valle, che è una persona esperta in organizzazione di grandi eventi, esempio ha seguito l'organizzazione, insomma la sezione sicurezza di Milano Cortina, quindi non proprio il primo, e di recente, se vogliamo citare un evento musicale, ha seguito l'organizzazione dell'eventone di Marra che ha fatto a Baggio. Barona.
2: Comunque,
1: qualche settimana fa, quindi insomma non il primo scappato di casa, ma magari anche il primo, comunque poteva
0: meno il primo scappato di casa, il secondo scappato di casa, perché il primo l'abbiamo già avuto, dai, il secondo è stato.
1: Io sono veramente curiosa, ho seguito in queste settimane questa storia con passione, perché poi vabbè, chissà come andrà a finire, cioè non lo so.
0: Allora, me lo chiedo anche io, soprattutto perché in Italia in realtà i festival estivi non mancano, ci sono tantissimi festival e ci sono tantissimi micro festival, cioè dei festival relativamente piccoli che vengono fatti in giro per l'Italia. Basta pensare a, che una roba che non è manco piccola. L'Umbria Jazz è comunque una roba piccola, cioè rispetto ai numeri a cui noi siamo abituati con i festival estivi, soprattutto europei, cioè i più grossi europei. Cioè, raga, noi siamo più abituati con le cose piccole, cioè tutto internos, ce la facciamo. Questa cosa così grande, non lo so. Continueremo a seguire questa cosa, ci saremo noi e il post che segue questa cosa come se non ci fosse un domani, per scoprire tutti i vari sviluppi e i vari problemi su questa storia, che io spero che riusciranno a risolvere, perché almeno non vanno proprio completamente in perdita.

0: apre, grandi saluti a Giuseppe che ci dice Rugiada, maggiore maggiore di Travis Scott. Giuseppe, vieni in puntata con noi, faremo dei grandissimi dibattiti.
1: Beh, ci è piaciuto questo Rugiada, direi.
0: Lui fan.
1: No, è piaciuto anche a me. E a proposito di concerti, per concludere il tema concerti, in queste settimane si è parlato tantissimo della polemichetta che io ho seguito con tanta passione, Bad Bunny.
2: Certo.
1: Perché un paio di settimane fa, a chi aveva comprato il biglietto, diciamo Pit, quello più vicino al palco, è arrivata una mail da Live Nation che diceva: sai che c'è, hai qualche giorno per dirci se hai voglia o no di metterti in una lista virtuale per poter accedere alle due nuove aree ancora più vicine al palco che metteremo a disposizione.
2: Esatto.
1: Non ti dico quanto costa,
0: ecco perché io a un certo punto avevo sentito questa cosa, avevo visto quello che io suppongo sia un meme, perché avevo visto questa cosa con il palco di Bad Bunny e con la gente, cioè con la nuova area Pit che era tipo dietro al palco, per intendere.
1: Sì, esatto.
0: Che era più vicina.
1: Allora, sono state inserite allora, esatto, due piccole aree di fianco
2: diciamo,
1: un po' più VIP, un po' più vicine, mentre l'area di fronte al palco è ancora quella originale. In più è stata aggiunta un'area dietro al palco e a quanto pare sembrerebbe che i nuovi biglietti, perché sono stati messi in vendita dei nuovi biglietti, chi sarà lì farà parte della scenografia, possiamo dire così, okay, dell'esibizione.
2: Perché sono i vicini, sai, Bad Bunny c'è tutta questa narrazione, la casita, quindi c'è la,
0: certo,
2: casetta in mezzo, in fondo.
0: Vabbè, fa quella cosa che ha fatto, una cosa simile a quello che ha fatto il
2: Super Bowl.
1: Sì, esatto. Sì,
2: e quindi dietro di lui ci sono i vicini che lo guardano.
0: Oddio, però sai che brutto, cioè scusatemi, però sai che brutto viversi un concerto là.
2: No,
1: infatti io spero, adesso non ho guardato, dopo guardo, perché sono curiosa, quanto costano quei biglietti, cioè spero relativamente poco.
0: Non penso.
2: No, secondo me è il contrario.
0: Sì, esatto, perché sei fisicamente vicino a Bad Bunny, cioè magari ti si mette a cantare accanto per 15 secondi. Oh mio Dio! Però io immagino che hai delle limitazioni, cioè probabilmente, non dico nelle limitazioni nel vestiario, cioè sicuramente non puoi fare tutte quelle cose che, raga, guardiamoci in faccia, la gente fa ai concerti, portarsi acqua in posti improbabili, le ricariche per il telefono.
1: Li controlleranno sicuramente molto di più.
0: Controlleranno molto di più.
2: Magari chiamano loro per l'Elworth Festival. Cioè, non lo sappiamo.
0: Giusto. No, sicuramente, cioè nel senso, sai che bella rottura di coglioni, cioè devi stare sul palco, devi attenerti a molte più regole. Io non lo so se me lo accollerei, anche perché probabilmente non possono far video, io immagino.
1: No, adesso,
0: cioè io non penso che sia proprio una roba carina che magari il tizio o la tizia che sta sul palco, che già ha Bad Bunny accanto, che magari è lì con il telefono, anche banalmente per non, cioè gli mette il telefono in faccia a Bad Bunny, si fa un video, cioè
1: Non mi sembra proprio Bad Bunny, posso dire mi piace, ma non mi sembra proprio il tipo particolarmente simpatico, cioè non lo so,
0: io non penso simpatia. Io non penso, cioè secondo me è una di quelle persone che si innervosisce se gli metti il telefono in faccia.
1: Questo anche
0: sì,
1: secondo me,
0: cioè, non...
1: perché ci sta, poi.
0: No, ma infatti è assolutamente legittimo, però anche secondo me non è una di quelle persone nel chill, cioè secondo me è più uno di quelli che fa tipo l'importante è conoscerle le persone, bro, non mi interessa niente della tua opinione, te lo giuro. Cioè capisco, io contemporaneamente però capisco quelli che magari sono lì e dicono sì, però io, cioè, quando è cazzo ci torno? Luciano sta guardando qualcosa e sconvolto.
2: Allora, i posti normali costano 90 euro e 45 centesimi. Sì.
0: Posti normali inteso come Pit?
1: No. Il prato normale.
0: Ok, il
2: Golden
0: prato
2: Circle
0: dietro.
2: Quindi okay. Pit, quel vecchio Pit, 136 e 45, okay. I vicini, quelli dietro, 234.
0: Secondo me sono come se fossero i biglietti VIP, ma puoi stare solo sul palco, hai anche tipo
2: posti a sedere non numerati, sono questi qua dei vicini.
1: Devi stare seduto.
2: Nella produzione scenica e non numerati.
1: Quindi
2: è un casino,
1: sì.
2: Anche perché poi si butteranno tutti quanti davanti, giustamente, la gente che litigherà. 234 euro.
1: Ok, 200. E ci sono ancora o no?
2: No.
1: Tutto sold out.
2: Tutto finito.
1: Immaginavo. Vabbè.
2: Tutto finito.
1: E no, c'è stata polemichetta perché, per concludere, quando Live Nation ha mandato questa mail non ha detto nient'altro se non questo. Non aveva detto: se ti vuoi mettere in lista per fare nelle due aree nuove, non ti dico quanto è di più. Non ti dico che se non riesci a prendere questi biglietti, perché comunque sono limitati, se hai diritto comunque a tenerti il vecchio biglietto. Cioè, erano... stato un sacco di fumo.
0: Cioè, aspetta un secondo, tu mi stai dicendo che questi cristiani che volevano prendere questi biglietti,
1: no, non quelli dietro al palco, le due nuove aree,
0: no, sì. Cioè,

0: Questa cosa non è successa, ma non è stata spiegata. Quindi sì, all'inizio c'era
1: il dubbio, perlomeno.
0: Per esempio, una mia amica che ama molto Bad Bunny ha detto: no, io non ho neanche fatto richiesta, perché ho detto: poi metti che perdo il biglietto. Cioè, adesso posso dire, ci sta.
1: Sì, quando cazzo lo rivedi,
0: ma
1: poi Bad Bunny.
0: Esatto, infatti lei fa: ma sai che c'è? Io me ne sto nel mio gold, che comunque un po' l'ho pagato, e mi godo il concerto lì. I love-

0: Lost dei Temper Trap, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Un sacco di novità musicali. Cosa ci aspettiamo per la prossima settimana? Qualcosa? Concertini? No.
1: C'è Blanco stasera. Io non lo vado a vedere. Mi dispiace. Però c'è Blanco stasera. C'è.
0: Ma dove, scusa? Alla Sago?
1: Alla Sago, okay. Bravissima.
0: Ecco una cosa che non abbiamo detto a proposito di concertini. Questa è una bella notizia per gli appassionati di musica. Questa settimana è stata inaugurata la Unipol Dome, all'Arena Santa Giulia, per i concerti. Mi ha fatto molto ridere perché ho visto un TikTok di una ragazza che ha detto: ragazzi, non basta scrivere Unipol per andare a vedere un concerto, bisogna scrivere Unipol Dome, perché sono finiti all'Unipol Arena, che è ad Assago. Quindi
2: vabbè,
0: mi ha fatto molto ridere.
2: No, però devi fare attenzione. Cioè, quando c'hai gli eventi, le cose, devi fare attenzione, devi leggere, devi fare attenzione, perché, e io lo dico da amica di una persona che è andata il giorno sbagliato al concerto.
1: Vero, sì, mi ha fatto molto ridere la sua storia.
2: Salutiamo Claudia.
0: Ma tra l'altro
2: Claudia,
0: non un concerto da poco,
2: salutiamo Claudia che si era preparata, truccata, acchittata, era partita, ha fatto la fila fino ad arrivare alle porte per entrare, per andare a vedere Taylor Swift. E per fortuna lei comunque aveva un biglietto, cioè un biglietto

0: detto figo, quindi non doveva fare una fila folle, cioè poteva andare relativamente più tardi. Non mi ricordo se era addirittura numerato il posto in cui stava lei, perché era molto davanti e Taylor Swift non fa partire in piedi.
1: Sì, invece.
0: E non al concerto in cui stava Claudia.
1: No, sì, sì, sì.
0: Non so che cazzo dirti, vabbè. Cioè, lei non ce l'ha, cioè io
2: o
0: sono,
2: magari non è riuscita a prenderlo.
0: Non lo so, cioè lei non era in piedi, ok? Cioè lei c'aveva un cazzo di posto in cui stava seduta, che onestamente se non facesse partire in piedi farebbe una cosa un'opera buona e giusta, perché sono 4 ore di concerto. Cioè, bro, stacci in piedi. No, poi anche lì il concerto a San Siro, che è sempre tutto special. Per arrivare lì, il tipo della sicurezza la guarda e fa: ma tu hai il biglietto per domani? Che posso dire, per fortuna, che non era il contrario.
1: Esatto.
0: Perché voi immaginate se una persona si sbaglia al contrario, cioè va il giorno dopo convinta di avere la seconda data e invece è la prima. Lacrime.
1: Che ridere.
0: Lacrime e sofferenza. Che è il motivo per cui io ringrazio sempre che ci sono altre persone con me al concerto di Bruno Mars, perché io già me ne stavo dimenticando. Poi un amico mi ha detto: ma tu ci sei la mia laurea? Sì, quando è? Il 22 luglio. Io ho detto: sì, risalgo apposta. Poi ho detto: aspetta, il 14 luglio io devo essere a Milano. Quindi, raga, può capitare, capita anche ai migliori. E va bene così. Mi raccomando, fate attenzione quando comprate i biglietti, segnatevi bene il giorno, segnatevi bene l'ora, dove dovete andare, riguardate tante volte prima di partire, controllate, perché rischiate di finire nei guai. Anche perché immaginate Unipol, cioè adesso che l'Unipol sono 3 praticamente in Italia, perché il Dom qui, l'Arena di là e l'Unipol di Bologna.
2: Sì.
0: Immaginate se qualcuno pensava fosse a Bologna.
2: Che sbaglia a mettere sul navigatore, vai.
0: Follia, veramente veramente la fine. Ma va bene così. Signori, sono le 9, è il momento di salutarci. È stato un piacere parlare con voi e come al solito io sono Alessandra.
1: Io sono Giada.
2: Luciano in regia.
0: Ci sentiamo lunedì prossimo e niente. Ciao!
2: Ciao!

Mi hai provato a dare amore finché il cuore ti è scoppiato, babe. Io non sono sparita, mi stavo solo nascondendo. Non negarlo mi assomigli, mentre costruisci col pensiero stai già distruggendo.

luoghi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: vedo tra noi e loro. Noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

fatto. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.